guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss.

0: più simpatico, ma non lo è.
1: Ma non ci riesce mai. Non ci riesce mai.
0: Noi apriamo questa puntata del Pippo Pelo Show. Buongiorno, signora Petro.
1: Buongiorno, signor Pelo. No, mi chiedevo quante corse hai fatto già dal momento in cui hai messo i piedi giù dal letto.
0: Stamattina è un continuo.
1: Una corsa continua contro il tempo, sì, contro tutto.
0: Sì. L'ha detto anche il nostro amico che era qui nei corridoi. Ha detto, ma è una corsa continua la vostra vita, sì.
1: Siamo sempre a correre. Va bene, dai, che si parte. Intanto cantiamo.

0: dà una certezza, cioè che Adriana non ha animali domestici se non delle zanzare e qualche geco. Ogni tanto gli animali domestici,
1: zanzare, lucertole,
0: si chiamano
1: allora, e gechi, sì.
0: Chiamasi animali domestici quelli che vivono in casa con te, ok? Tu hai degli animali che vivono in casa con
1: allora,
0: te, oltre alle zanzare?
1: Ho Tokyo e Cocò e
0: chi
1: due
0: sono?
1: I miei gatti.
0: Dove vivono in casa con te?
1: Vivono nel giardino.
0: Nel giardino.
1: E non si allontanano.
0: Vivono nel giardino e sono fuori. Lei un giorno gli dà da mangiare tre
1: No,
0: testa così.
1: Hanno sempre il cibo garantito.
0: Sempre garantito.
1: Hanno il lettuccio caldo dove dormire in veranda.
0: Ma quale caldo?
1: Sì, sì, è vero.
2: Vitto alloggio.
0: Allora, per non hai degli animali domestici.
1: Hanno vitto alloggio. Ogni tanto quando vado a stendere il bucato al piano
0: vedo,
1: di sopra.
0: Li vede.
1: No,
0: mi guarda.
1: No, ci facciamo compagnia.
0: Infatti, quando va a stendere il bucato.
1: Loro vogliono le cose. E poi c'ho due tartarughe e un acquario con quattro pesci
0: che vivono
1: pesci.
0: Tutti per cazzi loro. Allora,
1: le tartarughe 347, si trampavano nel letargo.
0: 490 0042, cominciamo a dire anche via WhatsApp, però fatelo al telefono, adesso facciamo una raffica. Vi chiediamo che animale domestico avete,
1: quanti ne avete, quali avete
0: e
1: va
0: quali
1: bene?
0: Avete, però se ce l'avete in casa vale quello che vale, chi ce l'ha in casa, nel giardino non vale.
1: No, perché non vale?
0: Non vale perché l'animale
1: certo
0: domestico
1: vale.
0: Entra in casa.
1: Non è vero, l'animale domestico sta meglio
0: zitta.
1: Nel giardino.
0: 081 5, 4, 6, 12, 12 lo lo giardino. Il giardino serve perché l'animale possa insomma sgambare un po', possa fare lo sgambamento famoso.
1: Ma quale sgambamento?
0: Sì,
1: dai.
0: Ma non serve perché va che stanno già chiamando allo 081 5, 4, 6, 12, 12. Allora, per animale domestico si intende qualsiasi animale che vive a stretto contatto permanentemente con l'essere umano, il quale ne cura l'alimentazione, la protezione,
1: la riproduzione, spesso ne regola il comportamento.
0: Adriana, il tuo non vive perennemente con te.
1: Pippo, ne abbiamo curato ne
0: ma
1: curiamo l'alimentazione,
0: vero.
1: La protezione,
0: non è a stretto contatto,
1: la riproduzione e ne regoliamo il comportamento.
0: L'ha fatto castrare, ecco qua, ne ha regalato
1: certo. I vaccini, tutto quello che ci vuole,
0: la riproduzione. Adele,
1: allora,
0: buongiorno.
1: Adele, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Adele, tu che cos'hai? Che animale domestico hai?
3: Due gatte.
0: Due gatte? Ce le hai in casa?
3: In casa, sì sì sì.
0: Secondo te, Adriana, che non le fai mai entrare in casa, sono animali domestici che lei ha?
3: Non tanto.
0: No,
1: Adele,
0: okay,
1: ma
0: perfetto.
1: Come ti permetti?
0: Brava
1: via.
0: Adele, grazie mille. Chi schizza
1: allora,
0: a te, buona giornata.
1: Andiamo da Elvira, buongiorno, 081-546-1212. Elvira è caduta, andiamo da Vittoria, buongiorno.
4: Buongiorno Vittoria.
1: Io ciao Vittoria.
4: Avevo cinque cani
1: e
4: ma
1: poi?
4: Io li raccolgo tutti per strada.
1: Ok.
4: E li tengo benissimo. E invito tutti a far del bene ai cagnolini che sono per strada. È giusto un annuncio un po' generale, dato che mi sentiranno tante persone.
1: Certo.
4: Aiutate gli animali. Tanto.
0: Vai bene, brava
1: sempre.
0: Vittoria.
4: Tanto.
0: Brava, grazie Vittoria. Ciao,
4: Kiss
0: Kiss a te.
4: Ciao.
1: Abbiamo Chiara, buongiorno, benvenuta su Kiss Kiss.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Io ho due golden retriever, un maschio e una femmina.
0: Che meraviglia.
5: Che sono con noi, si dorme in quattro, nel nostro letto.
0: Dormono in quattro.
5: In quattro, sì, vivono sul divano.
1: Ma non sono abbastanza ingombranti questi golden retriever?
5: Sì, ma sono bellissimi.
0: Adriana non ha...
5: La femmina dorme proprio in mezzo alle mie gambe, scusate.
0: Le sue
1: che
0: gambe.
1: Bello.
0: In mezzo
5: e
0: alle tue gambe.
5: Dorme nel mezzo, tra me e mio marito.
0: Tra te e tuo marito.
1: Che
0: vedi?
1: Carine.
0: Grazie mille, Chiara.
1: Chi schissa a te, andiamo
5: a
1: da...
5: Voi,
1: ciao, ciao.
0: Ciao, chi schissa a te. 081-546-1212. Chi abbiamo adesso, Chiara?
1: Flavio, l'abbiamo appena salutato.
0: Flavio, buongiorno.
1: Flavio. Ciao Flavio.
6: Buongiorno a voi, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Cos'hai e quanti ne hai?
6: Allora, io ne ho uno.
1: Sì?
6: Ho un bulldog francese.
1: Il bulldog francese, ok.
6: Si chiama Tokyo come il tuo gatto.
1: Bravo.
0: Senti, il tuo vive in casa?
6: Sì, io
0: quindi Adriana non ha un suo gatto, ha un gatto che vive nel giardino e va fuori dal giardino.
1: No, non
0: muore,
1: va fuori, fidati.
0: Perché è libero, che si chiama Tokyo, ma non è il suo gatto, è un gatto che vive nel suo giardino, è diverso. Il tuo invece è il cane che si chiama Tokyo.
1: Dimmi Flavio.
6: Adriana, sei crudele, non si tengono fuori gli
0: lei non li fa entrare in casa, ci fosse
1: stanno
0: anche il diluvio
1: tutto il giorno fuori.
0: E
1: poi c'è la veranda dove hanno diciamo, visto
0: ma
1: l'alloggio.
0: Non ha la retta.
1: Ok. Senti, salutami il tuo Tokyo ovviamente in onore della casa dei Papel, della serie.
6: Esatto,
1: è vero, ok.
6: Esatto, sì,
1: perfetto.
6: Sì, è il mio bambino.
0: Allora, grazie Flavio.
1: Schissa te.
0: Allora, noi ciao, salutiamo ciao. Tutti, qua ci sono milioni di persone che hanno animali domestici. Mandate i WhatsApp audio intanto sui vostri animali domestici al 347 490 0042, dove qualcuno ha anche canticchiato la canzone che stiamo per ascoltare.
2: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
7: L'estate sta finendo, e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va.
1: Ma che bella questa canzone! Proprio il sound tipico degli anni Ottanta, era il 1985, quando i Righiera veramente conquistarono tutte le classifiche con L'estate sta finendo. Buongiorno!

0: con l'estate sta finendo. Adriana, permettimi di fare un saluto a Giorgio Bracardi, che è mancato ieri. È stata, diciamo, una testa pazza, al quale sento di ascrivere, diciamo, al gruppo delle quali sento di ascrivere anche il mio nome, di quelli che hanno comunicato per tempo e per tanto tempo, a partire dal programma che ha fondato, diciamo, la radio moderna, quella che oggi ascoltano tutti i nostri amici che stanno seguendo anche Radio Kiss Kiss. Giorgio Bracardi ha fatto parte, insieme a Marenco, a Boncompagni e a Renzo Arbore, del gruppo di Alto Gradimento, il programma che ha fatto la storia della radio.
1: E non potevamo non riservargli ovviamente un saluto e un pensiero.
0: Era un personaggio sui generis, però diciamo che a me mi ha fatto ridere tantissimo in passato, e quindi insomma mi faceva piacere fargli un saluto. Un abbraccio a Giorgio Bracardi.
1: Allora, sono le 7:12, buongiorno e buon martedì a tutti quelli che già ci hanno scelti, quelli che hanno acceso la radio, ma quelli che hanno acceso anche la TV, al canale 158 del Digitale Terrestre. Abbiamo esordito proprio col chiedervi quanti animali domestici avete e che tipo di animali avete.
0: E abbiamo esordito anche col dire che Adriana purtroppo non ha animali domestici, ma si spaccia per una che ha gli animali domestici.
1: Io penso che gli animali, se hai
0: perché
1: uno spazio,
0: perché non li vuole in casa. E quando ha sentito l'ascoltatrice che prima ha detto dormono sul letto, lei nella mente, perché la conosco molto bene, ha pensato a
1: Borro.
0: Due cani, due golden retriever enormi sul letto.
1: Io credo che le cose ti fanno paura o ti fanno spavento quando non le vivi. Ma se mai dovessi avere veramente un cane, perché non
0: ma
1: ce l'ho
0: poi
1: più.
0: Si rompono i freni inibitori. Cioè, tu avresti mai detto che mia sorella dorme col gatto sotto le lenzuola?
1: No.
0: Cioè, mia sorella, gli animali domestici per lei era una roba inimmaginabile. Poi sua figlia l'ha costretta ad avere un gatto. Adesso. Gli animali domestici per lei era una roba inimmaginabile. Poi sua figlia l'ha costretta ad avere un gatto. Adesso sono lei e il marito innamoratissimi del

0: Ti dormono al caldo.
1: Mio suocero in questo è veramente perfetto.
0: Ah,
1: bravissimo.
0: Lui.
1: Certo.
0: Allora
1: è una figura accudente per i miei gatti. Allora, Robert De Niro invece ha così tanti cani che ovviamente non ricorda i nomi di tutti. Non si
0: non
1: sa
0: perché
1: neanche
0: sia un po' insallanuto, diciamo.
1: Robert De Niro ha 83 anni, credo
0: ci
1: che
0: sta
1: non sia
0: un po' l'insallanimento.
1: Non abbia perso ancora i lumi della ragione, però. Ovviamente no. Quando ne hai così tanti, quando hai una passione per gli animali, come l'ascoltatrice di prima che è intervenuta durante la raffica diceva: salvate gli animali, salvate i cani. Per esempio, i miei gatti sono tutti trovatelli.
0: Vedi.
1: Io li ho presi per strada e li ho salvati. Idem vale per i cani, magari bisognerebbe prendere più cani ai canili, perché i canili sono pieni di piccoli cani in cerca di adozione.
0: Ti posso dire che a un certo punto anche mia nonna smise, noi eravamo tanti nipoti, no?
1: Uh-huh.
0: Siamo tanti nipoti,
1: sì.
0: E quindi lei a un certo punto, sei da mia madre, sei da un'altra sorella, cinque da un'altra sorella, lei non si ricordava più, cioè
1: dei
0: confondeva
1: nipoti.
0: I nomi.
1: Appunto, figuriamoci.
0: Però si scocciava pure di impegnarsi, quindi uno era Francesco, l'altro era Gianni.
1: Nomi così, a caso, buttati a caso.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Io ho un gatto che mi hanno regalato, si chiama Charlie, ormai ha 3 anni.
1: Vedi?
2: La mia casa l'ha preso per l'albergo, viene, mangia e fa tutta la nottata fuori.
0: Ah,
2: schissa a tutti.
0: La casa albergo.
1: Ah, ok. Ah, però di notte va in giro. Lì può essere pericoloso. Comunque, vediamo un attimo i dati in Italia. Quali sono? 65 milioni di animali domestici abbiamo in Italia, lo sai?
0: Mamma mia, e speriamo che tutti e 65 milioni siano all'ascolto di Radio Kiss Kiss, che stiamo parlando di voi. Mandateci un messaggio vocale, tra poco vi sentiamo ancora. Grazie.

Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Casini, la canzone di Marrakesh con Due su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno e benvenuti nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Siamo sempre con voi ogni giorno qui su Radio Kiss Kiss. Adesso abbiamo Giuseppe da Locorotondo in provincia di Bari. Buongiorno.
1: Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno, ciao Pippo e Adriana.
0: Bella Locorotondo, vicino, quando si avvicina Natale, spettacolo, vero Giuseppe?
2: Sì. Gli addobbi natalizi.
0: Addobbate le stradine, sì, bellissimo.
1: È diventata famosa soprattutto per gli addobbi natalizi, ma io ci sono stata d'estate, comunque molto molto bella, molto suggestiva.
2: Anche d'estate.
1: Allora, caro Giuseppe, tu elencaci gli animali che hai e quali sono?
2: Allora, per passione, proprio fin da piccolino, perché avevo il sogno di diventare veterinario, però poi ho cambiato totalmente lavoro, non ho seguito quel
0: tuo sogno. E quali sono gli animali? Ce li hai in casa qualcuno di
2: le
0: questi?
2: Caprette.
0: Pronto?
1: Ah, non ti sentiamo benissimo.
0: Mannaggia.
2: Pronto?
0: Ecco, sì.
1: Allora, Giuseppe, ci sei?
2: Sì.
1: Ok,
2: sì.
1: Perfetto. Hai quattro caprette nane.
2: Sì, delle caprette nane, ho delle galline, dei cinque gatti,
1: sì,
2: e tre cagnolini che ho praticamente trovato abbandonati vicino al mio cantiere e li ho tenuti con me.
0: Chi vive in casa tua?
1: Ovviamente tutti vivono in casa.
0: No,
2: io non ce li ho in casa.
1: Rispettando, diciamo, la teoria Pippo Pegliano.
0: Non hai nessuno di questi animali in casa?
2: A parte che ho un'allergia, la peluria degli animali non in casa, o proprio non posso
0: tenerli.
2: Quindi
0: non hai nessun animale in casa?
2: No, in casa no.
0: Quindi
2: io ho uno spazio in campagna.
0: Vabbè, li tieni là così.
2: I loro ripari, sì.
0: Ma non sono animali domestici, sono animali di campagna. Che domestici.
2: Beh, però il gatto, sì, è un animale domestico.
0: Non li ho
2: in casa? No.
0: Non è domestico da casa proprio.
1: Vabbè, però basta.
0: Un
1: attimo.
0: La dobbiamo smettere di dire
1: Finiscila.
0: Cagate. Tu non hai animali domestici. Hai degli animali, ce l'hai in uno spazio di terra. Li hai piazzati là.
1: Abbiamo dato.
0: Ma quale domestici? Ma non
1: abbiamo dato la definizione. Animale domestico è definibile qualunque animale di cui ti
0: Giuseppe,
1: prendi cura.
0: Stai dicendo una cagata enorme che si aggiunge a quella
2: grazie.
0: Che ha detto Adriana. Non hai animali domestici. Gli animali domestici ce li ha chi ce li ha in casa. La mattina si sveglia col gatto sul letto, col cane che gli lecca la faccia.
2: Purtroppo no.
0: Esattamente.
2: Non riesco
0: perché non li vuoi e quindi li tieni là.
2: No, sono allergico.
0: Con stufrid. Si deve essere accine da Ceres.
1: Ma non è vero, avranno
0: riparo là,
1: al
0: sotto
1: cantiere.
0: La pioggia. Quelle povere caprette nane.
1: Senti, Giuseppe, ma potresti inviarmene una? Possiamo provare?
0: Quella capretta nana?
1: No, te la voglio mettere nel letto, Pippo.
2: Ah, sì, dai, va bene.
1: Sicuramente
2: il tuo,
1: in quella casa meravigliosa
2: dai.
1: Starà da Dio.
0: Lo sai
1: sul
2: poi
1: letto,
2: con Pippo, secondo me, andrebbe d'accordo.
0: Allora, Giuseppe, una volta,
2: sì,
0: mio padre era medico, una volta una paziente mi regalò una capretta vera.
1: Dove sta? L'avete
0: noi
1: messa
0: pensammo
1: in casa?
0: Bene di dire a mia madre di tenerla a casa e mi ricordo che scagazzava tutta la casa
1: con
0: delle palline, faceva la cacca a palline.
2: Sì, alle palline, poi sono simpatiche pure le palline.
0: Sono simpatiche, faceva la cacca palline che
2: si possono mescolare con le olive, dai, le potresti mangiare.
1: Sì. Ma infatti, visto che a Pippo piacciono tantissimo le palline natalizie, potremmo pensare di farle fare naturalmente dalla tua capretta.
2: No. Una bella fragranza, un bel profumo.
1: Io già la immagino. Pippo c'ha un mobile rosso molto importante all'ingresso di casa sua. Immagino già una bella capretta
0: una
1: sopra
0: bella
1: quel mobile.
2: Con le palline sul mobile, va benissimo.
1: Giuro, io l'ho visualizzata in tutti gli angoli di casa Pelo.
0: Allora,
2: abbiamo trovato l'animale domestico.
1: L'animale domestico. Giuseppe, grazie e complimenti.
2: Grazie a voi.
0: Giuseppe, sei stato molto simpatico. Noi scherziamo, ovviamente.
2: No, grazie a voi e bravissimi per la compagnia ogni giorno.
0: Un abbraccio grande a te.
1: Grazie.
0: Chissà te.
2: Ciao, buona giornata.
3: Rispondi e vinci.
0: Allora, stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Li celebriamo con una t-shirt che li ricorda, che Adriana ieri indossava pure
1: e che indosserò anche domani
0: e che oggi regaliamo a qualcuno fortunato tra gli ascoltatori che finora hanno interagito con noi, giusto?
1: Quindi l'unica regola è interagire con noi, ammesso che vi va, ammesso che provate piacere. Sì. E tra quelli che interagiscono con noi, a caso estrapoliamo un numero. Sentiamo chi risponde. Vai. Al telefono.
0: Attenzione. Pronto?
3: Ciao.
0: Vediamo chi è.
1: Squilla, eh.
2: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, Massimo, da Monza.
1: Che radio
2: Ciao,
1: ascolti?
2: Massimo. Ascolto da 50 anni Radio Kiss Kiss.
1: Va bene, bravo, complimenti.
0: Bravo. Bravissimo, porti a casa la bellissima t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss dei suoi 50 anni. La indosserai con orgoglio, di la verità.
2: Assolutamente sì.
0: Ah, vedi che bello, siamo molto contenti.
1: Allora, grazie mille.
2: Però la indossa prima Adriana?
0: Ah, la vuoi intrisa del suo sudore?
1: Ok,
2: sì,
1: ok.
0: La vuole intrisa del tuo sudore. Di dove sei tu?
1: Questo è un altro lavoro, le indossiamo e poi le spediamo. Sei di Monza, giusto?
2: Ti date la forma, esatto.
0: Sei di Monza. Allora arriverà direttamente a Monza un po' puzzolente, perché dopo che il sudore sta 2 o 3 giorni mentre
1: io
0: arriva...
1: non sudo, Pippo.
0: Ah, lei è solo rose. Va bene, grazie mille.
1: Ciao, Kiss a te, complimenti, ascoltaci sempre per altri 50 anni.
2: Assolutamente, anche di più se riesco.
1: Anche di più,
0: grande,
1: beh, certo.
0: Ciao, grazie, Kiss a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Beppi!
4: Rispondi e vinci.

0: 15 anni di matrimonio e non ci ha mandato il messaggio, ha scritto ti sceglierei altre 1000 volte come quel giorno.
1: Ma non è vero.
0: Sì, così, che bel messaggio.
1: Bellissimo.
0: Auguri a Monica e Nunzio.

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Into the Sun. Oggi potremmo muoverci verso il sole un po' tutti, perché abbiamo sentito che è una bella giornata di sole
1: che
0: in tutto il paese.
1: Tempo, salgono un po' le temperature e quindi torna, diciamo, a splendere il sole. Sono le 7.43. Buongiorno a tutti quelli che ci stanno scrivendo e ci stanno parlando con grande orgoglio, tra l'altro, Pippo, dei loro animali domestici.
0: Che orgoglio, veramente.
1: Ma tu sapevi una cosa? Questo è uno spoiler assoluto.
0: Dimmelo!
1: Cioè, secondo...
0: Oh, qual è lo spoiler?
1: Che sincerità, che sorpresa.
0: Non vedo l'ora.
1: Allora,
0: sei così preparata.
1: Sono preparatissima.
0: Vai.
1: Ma sai chi è al primo posto tra gli animali domestici?
0: Chi è?
1: Il cane?
0: No.
1: Il gatto?
0: No.
1: Gli uccelli.
0: Gli uccelli.
1: E i pesci.
0: Beh, in ogni casa,
1: ragazzi,
0: almeno un uccello ci deve essere, Adriana.
1: Eh beh, certo.
0: Certo.
1: No, io non ce li ho più.
0: Tu non hai l'uccello in casa?
1: Non ce li ho più.
0: Due ce li hai sicuri.
1: E due sono morti.
0: Ah, sono morti. Mi dispiace più per Alessandro che per Luca.
1: No,
0: sono ancora
1: morti.
0: Giovane. Cioè,
1: sì,
0: avere
1: sì,
0: già
1: sì.
0: L'uccello morto è un problema.
1: E i pesci? I pesci sono vivi e vegeti.
0: Sentiamo,
1: sono quattro.
0: Gli italiani,
1: sentiamo.
0: Prego.
2: Adriana e Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Nucci, io sono pienamente d'accordo con te, Adriana.
0: Sempre
2: avuto cani e gatti, ma fuori in giardino, assolutamente in casa.
0: Avuti.
2: No, ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: guarda,
0: buona
1: infatti
0: a te.
1: C'è un veterinario che ci ha scritto e ci dice: ragazzi, gli animali sono nati per vivere fuori, smettiamola di trattarli come se fossero dei bambini.
0: Prego.
3: Pippo, ciao Adriana, sono Emma da Castel San Pietro Terme. Io ho un meraviglioso meticcio che si chiama Romeo, che abbiamo preso dopo purtroppo aver perso l'altro nostro meraviglioso cane che si chiamava Buggy, anche lui meticcio.
1: Okay.
3: Ho quattro tartarughe di terra, ma
1: belle.
3: Visto che abbiamo un bel giardino,
1: vedi?
3: Con le mie figlie e mio marito, abbiamo pensato di dare una compagnia a Romeo.
0: Ah, quindi hanno preso un altro Romeo.
1: Aspetta,
0: il
1: Romeo
0: gatto?
1: Era il cane o il gatto, se non sbaglio,
0: Sì, vabbè, è andata la compagnia. Vabbè.
1: Ok, vabbè.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Fabio da Taranto.
0: Ciao Fabio.
4: Io ho un cane e un gatto. Vivono tutti e due con me in casa e non te lo nascondo, anzi scusatemi, non ve lo nascondo, che loro dormono anche con me.
1: Beh certo,
0: io
1: perché dovresti nasconderlo?
0: Io ho due animali sul terrazzo che fanno cane e gatto, ma sono due lucertole. Fanno però da cane e gatto, perché
1: purtroppo
0: litigano.
1: Quelle vorrei averle solo in giardino.
0: Ah, vedi.
1: E invece ce l'ho dentro casa.
0: I Jacky?
1: Eh?
0: Ma sono di compagnia.
1: Facciamo stare,
5: schissa. Io ho due piccoli cani meticci, Sam e Dean, che vecchi ormai, stanno per lo più in casa, ma possono andare dove vogliono, a casa mia, a casa dei miei, in cortile, lo spazio è tutto loro.
0: Ah, vedi? Casa loro, entrano e escono quando vogliono.
6: Buongiorno, sono Giulia da Fornia e ho due cani trovatelli.
1: Ok.
6: E niente, stanno con me dentro casa, dormono con me, praticamente vivono con me, sono la mia ombra ed è una cosa
0: vedi.
6: Stupenda.
1: Ok, stupenda. Ok, bello.
7: Buongiorno, pure io come Adriana ho tre gatti, ma all'esterno.
0: Quindi non hai nessun animale domestico.
7: Un garage sia un gazebo. E secondo me gli animali, se c'è la possibilità, devono vivere fuori.
0: Fuori, sì,
7: all'esterno.
0: Sì, sì. Assolutamente.
1: Facciamo
0: non farli
1: loro
0: entrare
1: un regalo,
0: in casa. Gli animali dove? Animali da giardino.
1: Allora,
0: mettiti sette nani di Biancaneve.
1: Tu mettiti la capretta nana.

0: mia città ho incontrato una ragazza molto carina che aveva un bel maialino e lo portava a passeggio al guinzaglio.
1: E
0: bellissimo.
1: Vai in Giappone, troverai questi bar completamente rosa, pink, con
0: il maialino è rosa, infatti, quello lì.
1: Appunto, con la possibilità di poter prendere il cappuccino col maialino che ti sta sulle ginocchia, sulle gambe.
0: Bello, bellissimo.
1: Ok, dai, andiamo, consultiamo le stelle. E va, va.
0: Perché? Okay, va, va.
1: Abbiamo molto da fare.
2: Orosco Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Bene, allora, io invece quando le stelle parlano sto zitto, quindi sentiamo cosa hanno da dire queste stelle. Prego.
1: Allora, ieri vi avevamo stilato la classifica più o meno della settimana per ogni segno. Adesso invece cerchiamo di capire realmente se ogni segno zodiacale fosse un animale, Pippo.
0: Ok.
1: Allora, andiamo dall'Ariete. Sarebbe l'Ariete selvatico, corna spianate, testa bassa e carica dritta verso la vita. Zero diplomazia. Questo è un tratto quasi distintivo dell'Ariete. Toro, l'orso blu.
0: Secondo
1: Bruno,
0: te, ricordiamolo.
1: Secondo le stelle e il mio team.
0: Il tuo team. Sì.
1: L'orso Bruno, placido, ama la buona tavola e va in letargo. Ma se lo disturbi mentre mangia, scappa. Scappa col cibo, voglio chiarire.
0: Perfetto, l'orso
1: Gemelli,
0: Bruno.
1: La scimmia. Curiosa, iperattiva, salta da un ramo all'altro e non sta zitta un secondo. Riconosci la nostra Mansino in questa definizione?
0: Come scimmia sì, okay, come deve oroscopo non lo so.
1: Non avevo dubbi. Il cancro sarebbe il granchio, corazza durissima fuori, polpa tenera dentro, la tendenza a camminare di traverso. Leone, il pavone, ovviamente, spettacolare, vanitoso, apre la ruota appena vede un riflettore o un pubblico. Vergine.
0: Sì?
1: La formica, organizzata, staccanovista, ha già la dispensa in ordine per i prossimi tre inverni.
0: Non esageriamo,
1: però,
0: un po' di provviste ce le ho.
1: Ok.
0: Bilancia. I pomodori pelati, ste robe qua.
1: Hai comprato la zucca?
0: No, me le hanno regalati.
1: Ah, le zucche?
0: Anche la zucca, sì.
1: Ok, ok. Bilancia, il gatto di razza, elegante, flessuoso, cerca sempre la luce migliore per farsi ammirare. Scorpione, la pantera nera, silenziosa, magnetica, elegante, si muove nell'ombra ed è meglio non farla arrabbiare. Sagittario, il cavallo selvaggio, impossibile da addomesticare, sempre in corsa verso la libertà e nuovi orizzonti. Capricorno, la capra di montagna, arrampica solo su rocce.
0: Capra! Capra!
1: Pur di arrivare dritta sulla vetta con un albero di Natale possibilmente in bella vista. Acquario, il delfino, intelligente, libero, fuori dagli schemi e fa sempre di testa sua. L'ultimo segno, i pesci, il camaleonte, sognatore, mutevole, vive di emozioni e sfuma nei colori dell'universo.
0: Allora, come sempre, sul leone non ci becchi mai, sono tutti in disaccordo. Laura ha scritto assolutamente
1: in disaccordo.
0: Non è d'accordo con te.
1: Mia sorella e tutte le mie migliori amiche sono nate sotto il segno del leone.
0: Ah, veramente?
1: E quindi io faccio l'oroscopo pensando a loro.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Ecco qua.
3: Ma che sei scemo?
2: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Va bene,
0: allora.
1: È volata la nostra prima ora insieme, abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo parlato di tutti i vostri animali domestici e abbiamo fatto anche un po' i segni zodiacali rispetto ovviamente agli animali.
0: E questo martedì del Pippo Pelo Show sembra veramente volato, almeno nella sua prima parte. Nella seconda avremo ancora tante altre cose belle da dirvi e da sentirci dire da voi, ma come sempre a farla da padrona è la musica più bella. Questo è un pezzo del 1984.
1: Bryan Adams, nei prossimi minuti con la bellissima Run to You su Radio Kiss Kiss.

0: canzone di Brian Adams, intitolata Run to You, del 1984 su Radio Kiss Kiss. Un saluto a Francesco da Milano che ci sta ascoltando. Buona giornata a lui. Volevo dire a mia nipote Giada che è in Islanda, che ha un culo enorme, ha visto l'aurora boreale stanotte.
1: E poi quella è veramente... Quella è una situazione di fortuna.
0: Ho fatto 20 giorni là, dice, 17 giorni e non l'ho vista.
1: Magari ci vai a fare 3 giorni e la becchi.
0: No, lei sta lì già da 10 giorni, credo, però l'ha vista.
1: Bello, immagini spettacolari che ci arrivano proprio dall'Islanda.
0: Bellissimo.
1: In generale, da chi fa un viaggio di quel tipo lì, che è anche abbastanza impegnativo.
0: Molto impegnativo.
1: Molto.
0: Parliamo di una cosa commovente.
1: Molto commovente, molto sì. Emozionante. La dedica di Biagio Antonacci al papà Paolo. Gli ha praticamente dedicato queste parole: ti ringrazio papà perché oltre all'educazione ci ha lasciato qualcosa di ancora più importante, l'esempio. Ed è quello che dovrebbero, utilizzo il condizionale, fare o lasciare tutti i genitori. Cioè, io da genitore ti dico che una delle cose più belle che mio figlio potesse mai dirmi è questa: grazie per l'esempio che mi hai dato, per come diciamo affrontare la vita e per come comportarti insomma in certe situazioni.
0: Ma è commovente proprio quello che ha detto. Avevo 3 anni quando siamo arrivati a Rozzano, io, te e la mamma, finalmente una casa tutta nostra. Prima vivevamo in casa dei nonni a Milano. L'istituto Case Popolari ci assegnò un appartamento all'ottavo piano in via Fiordalisi. Quella strada stretta, dice, Milano era lontana, era avvolta dalla nebbia, Rozzano, insomma, sono ricordi bellissimi del papà che evidentemente non c'è più.
1: E allora abbiamo preso spunto da questa dedica, da queste parole molto belle che Biagio Antonacci ha dedicato al papà Paolo, per chiedervi: ma chi vi è stato d'esempio? Chi è il vostro esempio nella vita? Il vostro ideale, che può essere un genitore, può essere un nonno, può essere una persona di famiglia o anche un amico di famiglia. Cioè, vivi o non vivi? Cioè, chi sono le persone che vi hanno insegnato qualcosa nella vita?
0: Avremo tutti, no? Una persona che... Vabbè, io devo tutto a mia madre, sono cresciuto con lei.
1: Sei cresciuto con lei.
0: Ho perso mio padre che aveva 9 anni e in qualche modo, diciamo, è stata lei la mia guida. E anche il mio contrasto più forte, perché mia madre non approvava quasi nulla di quello che io sceglievo. Però poi in qualche modo non mi ha mai contestato.
1: Magari a distanza di tempo ricordi le parole che ti diceva in alcune situazioni.
0: Sì.
1: Magari in quel momento lì non ci facevi caso, ma poi quando ti trovavi in determinate situazioni ricordavi le sue parole o il suo insegnamento.
0: Domenica era ad un pranzo dove c'era, tra gli altri, c'era Marco Tardelli, campione dell'Italia 1982.
1: Sì.
0: Sai cosa mi ha detto? Parlando proprio di questo, no? Di quanto i genitori non volevano che tu facessi quel lavoro. Mi ha detto: a me, Pippo, mia madre, quando tornavo a casa sudato, mi dicevo che non mi avrebbe più fatto uscire di casa. Cioè, lui, se non fosse stato per i fratelli maggiori che l'hanno aiutato a diventare poi quello che è diventato, e lui ha detto: voi, il vostro istinto bisogna sempre inseguirlo a prescindere, perché mia madre, tornavo sudato, bagnato sotto la pioggia.
1: Io ieri l'ho detto a mio figlio.
0: Per il calcio, e mia madre aveva deciso di rinchiudermi in casa per non farmi uscire per andare a giocare a calcio.
1: Esattamente.
0: Questo per dirti, insomma, quando a volte i genitori, anche contestandoti e contrastandoti, possono essere un aiuto, perché
1: certo,
0: tu
1: perché
0: cominci
1: no?
0: ad essere ancora più, cioè, quando mia madre mi diceva: tu non devi fare questo lavoro, la radio, io lo facevo con ancora più veemenza. Se mia madre mi avesse lasciato perdere, forse l'avrei lasciato perdere anch'io.
1: Vabbè, magari insomma poi chi ha secondato il volere dei genitori. Comunque vi chiediamo: chi è stato il vostro insegnamento nella vita? Ritenete fino a questo punto della vostra esistenza di avere avuto un punto di riferimento,
2: sì,
1: o qualcuno che in qualche modo vi ha aiutato a sostenere una situazione, che magari un lavoro, o vi ha aiutato in un momento particolare? Fatecelo sapere, mandateci un messaggio vocale se vi va al 347 490 0042.
0: Grazie.
3: Le canzoni
4: sotto la doccia.
3: Sotto la doccia.
5: This is how I feel. Why you waking? I can see the perfect guy gone.
0: C'è qualcosa di strano in questo cantante, questa cantante.
1: Però grazie, lo ringraziamo,
0: grazie
1: perché
0: mille.
1: Ci dà la possibilità di suonare un successo clamoroso di Natalie Imbruglia del 98 che si chiama Torn.

0: Made in Italia, Torn, di Beautiful ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Sì. La canzone era Torn, era nata l'imbruglia su Radio Kiss Kiss. Sono le 8 e 9 minuti nel Pippo Pelo Show. Stiamo parlando di chi ci ha lasciato qualcosa di molto importante nella nostra vita, che sia vivente o meno. E stiamo parlando anche di Renata, che poco fa è intervenuta. La nostra Renata, noi non riusciamo a capire chi le abbia lasciato, diciamo, questa eredità, diciamo.
2: Sì, l'esempio. Certamente, ci sono tanti.
0: Che gli hanno lasciato l'eredità.
1: Ah, ok. Beh,
0: chissà
1: tanti.
0: Quale persona della sua famiglia.
1: Chissà quali figure specifiche.
0: Praticava già l'amore come lavoro.
1: Sì. Okay. Allora, sono molto contenta, Pippo, di leggere, ho fatto un piccolo check dei messaggi di testo, che molti dei nostri ascoltatori hanno seguito l'esempio e ritengono che l'esempio, indizione ovviamente, sì. E ritengono che i prof del liceo siano quelli che hanno lasciato loro tanto.
0: Certo.
1: È bellissima questa cosa.
0: Anche a me, alcuni sì.
1: Oppure i professori in generale, anche magari della scuola media. Andiamo da Stefano che è a Napoli. Ciao Stefano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora, Stefano, tu sei un preparatore atletico e anche un professore universitario.
3: No. Allora, sono state le mie figure di riferimento.
1: Sono le due figure di riferimento.
0: Okay. Ho detto Stefano da Napoli, preparatore atletico e professore universitario.
1: Parlando di figure di riferimento, le sue sono state queste.
0: Okay.
1: Allora, preparatore atletico di cosa?
3: Di scherma.
1: Di scherma.
3: Scherma tra il liceo e l'università. Ed è stata una persona, vabbè, a parte meravigliosa, sempre disponibile, molto dedita all'apprendimento, ma poi soprattutto, sai, una di quelle persone che tu incontri che ti insegna i veri valori della competizione sana, sportiva, dell'impegno.
1: Sì, è vero, anche nell'ambito dello sport.
0: Diciamo anche che in quella fase là della vita, tu quanti anni avevi quando l'hai conosciuto?
3: Cominciato a 13-14 anni.
0: Una persona del genere, con un ruolo del genere, può farti tanto crescere la voglia di farlo sempre di più, tanto fartela passare dopo due minuti, giusto?
3: Sì.
0: Tu hai trovato una persona giusta. Quindi sei stato.
3: Questa è stata una di quelle, sicuramente.
0: Una di quelle, sicuramente.
1: E questa è una grandissima fortuna, incontrare sul proprio percorso, anche sportivo, una persona che ti dia motivazione, no?
3: Certo.
1: Ok.
3: Certo.
1: Ma poi hai continuato? Oppure ti sei fermato a un certo punto?
3: No, allora, quello che vi posso dire anche, siccome si parla spesso delle difficoltà all'università, così, e io mi ricordo al secondo anno di università ho incontrato un professore che, diciamo, era un pochino diverso dal solito, diciamo, sempre molto puntuale, sempre molto rispettoso, e mi ricordo una volta, durante una lezione, sgridò un collega che purtroppo colpa sua si era addormentato.
0: Ah, vedi?
1: Durante la lezione?
0: Anche io mi addormentavo a scuola, il prof di matematica mi diceva: Falco, ma che cazzo marorm? Me lo diceva sempre. E io ho fatto la rimpatriata con i compagni di scuola, era la cosa che si ricordavano di più.
1: Sì,
0: perché io la prima ora la facevo dormendo, e quando avevo matematica la prima ora io stavo lì così con la... e lui un giorno mi ha sgamato proprio, ha detto: Volco, che cazzo io.
1: E quindi quando lui si è addormentato cosa aveva fatto questo prof?
3: Allora mi ricordo ancora come se fosse adesso la scena. Il professore si ferma per qualche minuto, lo guarda, aspetta che riprenda coscienza il mio povero sfortunato compagno, e gli dice: allora, quando tu verrai all'esame, tu comincerai a parlare e io mi addormenterò e mi sveglierò dopo 5 minuti e poi vedremo come la prenderai.
0: Senti, però sai che, allora, in qualche modo per me è una novità l'idea che una persona possa affezionarsi a un prof universitario, perché io all'università ho studiato ma non ho seguito i corsi, non ero di quelli che seguivano
1: i
0: corsi.
1: È quella la differenza.
0: Esattamente. E quindi andavo direttamente a dare gli esami, ma non seguivo i corsi.
3: Devo dire che fa eccezione, devo essere sincero.
0: Chi fa eccezione? Io?
3: Il professore fa eccezione rispetto a questo.
0: Il tuo professore. Appunto. Assolutamente sì, perché uno in genere, i professori dell'università non ci si affeziona tanto, più a quelli della scuola. Quindi
1: ma sì,
0: mi piace quello che tu stai
1: con
0: dicendo.
1: Con quelli della scuola hai un rapporto di quotidianità, invece con i prof,
0: esatto,
1: diciamo, universitari, questo non tanto accade. Comunque, Stefano, noi ti ringraziamo.
3: Grazie a voi.
1: E ascoltaci sempre. Oggi cosa fai nella vita?
3: Allora, io sono un sanitario.
1: Un sanitario, ok.
0: Cioè,
3: tipo al lavoro.
0: Un water, cosa sei? Un rubinetto?
1: Forse,
3: sanitario. Sicuramente meno responsabilità.
1: Va bene, va bene. Kiss a te, ciao. Un Stefano, abbraccio. Ascoltaci sempre.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao,
4: grazie, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
4: A me è stato sempre la mia mamma il mio esempio, esempio del sacrificio, delle difficoltà avute quando eravamo piccoli, quindi per me lei è il mio esempio.
0: La mamma. Okay, la mamma. La mamma.
5: Il mio più grande insegnamento nella vita è stato mio nonno Dino.
1: Ok.
5: Uomo generoso, di grande cultura, sensibile, e a volte tutt'oggi avrei bisogno qualche volta di parlarci, perché le sue parole erano sempre di conforto e
0: che bello.
5: Mi manca moltissimo.
0: Eh certo, ci credo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Io dico sicuramente mia madre, perché oltre all'educazione scelta chiaramente insieme a mio padre di dare alle sue figlie, anche indirettamente lei mi ha insegnato tantissimo e mi sta insegnando tuttora. Adesso poi che sono mamma capisco ancora di più cosa vuol dire, e certo, lei è per me il mio esempio di vita.
0: Ah beh, lo vedi, vedi, quando
1: molto,
0: i genitori lasciano un bel segno.
7: Buongiorno ragazzi, la
0: ciao,
7: mia guida
0: buongiorno.
7: Più grande è stata mia madre, che nonostante non avesse una vita facile, con un marito sbagliato,
1: okay,
7: con una vita sbagliata, si è in qualche modo sacrificata come facevano le donne di una volta, cosa che adesso non c'è più, per mantenere insieme questa famiglia un po' sbagliata per amore mio.
0: Vedi,
1: no, non
0: bello.
1: È vero nel senso che non è vero che
0: è più
1: oggi
0: difficile, è più difficile.
1: Non si facciano dei sacrifici solo
0: sacrifici
1: perché magari non li vedi o non sono esatto, rintracciabili come un tempo. Questo
0: allora,
1: intendevo.
0: Se volete okay comunicare con noi, WhatsApp audio 347 490 0042. Grazie, questo è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss dalle 7 alle 9. Grazie.

Chi schissa a te che sì, ti piacciono le cene romantiche, ma preferisci il trekking di coppia. Chi schissa a te che quando sei in campo non guardi in faccia nessuno. Vuoi solo vincere. Vincere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le Cat 6 con Animal su Radio Kiss Kiss. Loro sono già amatissime dalle teenager soprattutto.
1: Sì, sì, sì, l'ho vista a Parigi uscire da un hotel e tutti i fotografi. Cazzai, così le chiamavano.
0: Esatto.
1: E loro si giravano, si salutavano.
0: Sono sei per l'esattezza.
1: Sì, sì, sei Cazzai. Allora, Cazzai, appunto.
0: Pippo, sta per nascere Antonia, che sicuramente sarà una nostra baby ascoltatrice,
1: che
0: perché
1: bello,
0: i suoi genitori, Raffaella e Luigi, sono fedeli ascoltatori del Pippo Pelo Show e di Radio Kiss Kiss. Raffaella sta andando a partorire, si sta recando in ospedale.
1: Tanti
0: auguri.
1: In bocca al lupo a Raffaella.
0: Tanti
1: grande,
0: auguri
1: dagli.
0: E in bocca al lupo.
1: Bene.
0: E poi ci mandate una foto della piccola Antonia.
1: Attenzione, perché adesso regaliamo il pacco gadget, accade ogni giorno in orari diversi, e quindi dobbiamo regalare questo pacco gadget a qualcuno di voi che indovinerà di che rumore trattasi, ovvero cosa procura o provoca questo rumore. 347 490 0042, il primo che indovinerà porterà a casa il pacco gadget. Sentiamo il rumore. Ecco,
0: vorrei dire qualcosa ma non la dico perché altrimenti risulta essere un indizio. Allora, qual è il rumore in questione? 347 490 0042. Se pensate di aver indovinato, mandateci subito, ovviamente in tempo reale, una nota vocale.
1: È un oggetto che Adriana utilizza, do io un primo indizio, utilizza per delle evoluzioni.
0: Ma lo utilizzo talmente tanto.
1: Per le evoluzioni?
0: Per tante evoluzioni.
2: E comunque un indizio.
1: È un indizio per le evoluzioni. Ah, ok. Vabbè. Allora, 347 490 0042. Adriana è una donna evoluta, quindi utilizza per l'evoluzione.
0: Lo utilizzo per evolvermi sempre di più. Va bene, via. Sentiamo. Via.
3: Questo è un moto zappa.
1: È un moto zappa.
0: No, non è questo. Ci dispiace. Adesso ve lo facciamo pure risentire tra poco.
1: Vai. Ricordate che noi vi dobbiamo regalare il pacco gadget solo se indovinate di che rumore trattasi.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. È una macchina da cucire.
1: Non è una macchina da cucire. Mi dispiace Adriana con la macchina da cucire, ma manco se la vedo.
0: No.
5: Buongiorno Francesco da Roma. È una fotocopiatrice.
1: Non è una fotocopiatrice, ragazzi. Cioè, che è una fotocopiatrice, fosse Russo Bordello. Potrebbe essere.
0: Sì, come no.
1: Potrebbe
0: essere.
3: La stampa del giornale. Emanuele da Palermo.
1: Sembra un po' una rotativa. È vero, quella che si usa per stampare i giornali, ma non è.
0: Ah, possiamo dire che questo rumore...
6: La macchina che affetta il pane.
0: No.
1: La macchina che affetta il pane,
6: Maria,
1: no.
6: Ciao Maria da Milano.
1: Ciao Maria da Milano, no, non è questa.
0: Vabbè, non lo dico più. A me ultimamente fa un rumore...
1: Si è rotta qualche...
7: Una macchina fotocopiatrice.
1: Macchina fotocopiatrice.
8: Buongiorno Rocco da Filiano, provincia di Potenza. Il rumore misterioso è una macchina da cucito.
1: Non è una macchina da cucito,
9: Questo è il rumore del trattore che va in moto.
1: Allora pensate.
9: Angelo da Salerno.
0: No,
1: pensate
0: Angelo,
1: sempre al fatto che sia un rumore che in genere è leggermente diverso, ma semplicemente perché questo è amplificato. Per farvelo sentire, altrimenti diciamo si sentirebbe in modo diverso.
10: Ci schissa a tutti, Stefano da Palermo.
0: Ciao,
10: questo
0: Stefano.
10: È un lavoro di falegnameria.
1: Questo è un lavoro di falegnameria che ha fatto Pica stamattina a casa. E ha lavorato di falegnameria.
0: Non
1: però...
0: confondiamo i rumori.
10: Ci schissa
0: adesso.
10: A tutti, Stefano da Palermo. Ciao. Questo è un lavoro di falegnameria.
0: No, non è questo.
1: Non era la falegnameria. No.
11: Buongiorno, Redi che schizzo, sono Cristina, una stampante industriale.
1: Stampante industriale, no.
12: Pier, dalla provincia di Pavia.
1: Ciao,
12: la macchina da cucire.
1: Non è la macchina da cucire. 347 490 0042. Bene o male, diciamo, possiamo dare un indizio? Ancora no, è presto? Niente, non possiamo dare indizi. Piccolo, ce l'abbiamo in casa. Più o meno tutti.
0: Tutti.
1: Più o meno tutti.
0: Come si fa senza?
1: Vabbè.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giulia da Milano ed è una centrifuga, un estrattore.
1: Un estrattore, quello che tipo ti fai la run del melograno.
0: No, non è quello.
1: No, non è quello.
14: No, Radio Kiss Kiss, Letizia da Napoli, Tapirulan
1: poteva
14: Letizia
1: essere.
14: Da Como, è un telaio.
1: Non è un telaio.
0: No.
15: Ciao ragazzi, buongiorno Andrea da Salerno.
1: Buongiorno.
15: È il rumore della macchina che sta per mettersi in moto, meglio vorrebbe mettersi in moto.
1: Buongiorno. Non ce la fa. No.
0: Abbiamo detto che è presente in casa. quindi sì, sì, sì, ce l'abbiamo dentro casa, ok?
1: 347 490 0042. Risentiamo il rumore per favore, picca, grazie, che così via. Ecco qua, niente da fare ancora, nessuno ha indovinato, ragazzi.
13: È la mandolina.
1: Non
13: per
1: è la
13: mandolina.
1: Per affettare.
0: La mandolina?
1: Ce l'hai la mandolina, Adriana?
0: No, no, no.
1: Io
0: è
1: ce
0: la
1: l'ho
0: mandolina,
1: la mandolina. La mandolina è quella che si mette su una base, poi ci fai
0: sì,
1: così
0: sì,
1: e fai la julienne.
0: Ah sì sì, sì, sì, ma non la uso.
1: Anche a rondelle si
0: no,
1: può
0: non
1: fare.
0: La uso, no.
6: Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
6: La lavatrice quando lava o quando scarica o quando fa la centrifuga. Comunque
1: la lavatrice! Sì, brava!
0: È quello il rumore. Magari le nuove lavatrici, quelle di nuova tecnologia,
1: ma
0: sono
1: no,
0: silenziosissime.
1: Ma non tanto,
0: no.
1: Io ne ho comprata una meno di un anno fa, fa già un rumore esagerato.
0: No, io a me quando
1: finisce, fa la centrifuga,
0: quando
1: sembra
0: finisce,
1: che cada la casa.
0: Sembra ci sia un mostro, un mostro nel bagno, nella lavanderia, e quindi secondo me va sostituita subito. Comunque sì, a te regaliamo i gadget.
1: È la lavatrice,
0: e
1: brava, bravissima.
2: Ma come si può mettere questa signora, scusate.
1: Adriana che fa la lavatrice, qualche dubbio ce l'ho.
0: Tipo continuamente.
1: Devo andare a verificare.
0: Continuamente.
1: Ieri sera col fango di Alessandro.
0: Mamma mia, non hai idea. Grazie.
1: Bravissima.
0: I Daft Punk con Pharrell Williams, Get Lucky. Like the-

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie con Bresh serenamente su Radio
1: Julie,
0: Kiss.
1: Giovanna. No, niente. Effetto una cosa del passato.
0: Ah, comunque questa canzone è molto apprezzata, ha conquistato anche la vetta delle classifiche italiane. Allora, Bad Bunny ha detto di pensare continuamente al sesso. Cioè,
1: mica
0: tu l'avresti
1: lui.
0: Mai detto?
1: Sì.
0: Di Bad Bunny?
1: Beh, ragazzo,
0: sì,
1: anch'io. Certo che pensi. Adriana, quante volte in un giorno pensi al sesso? Siamo veri e sinceri.
0: Allora,
1: però.
0: No, ultimamente molto poco. No. No, ragazzi.
1: Anna Chiara pensa al sesso.
0: Penso più al sonno che al sesso.
1: Anna Chiara 24 ore su 24. Ce l'ha proprio qua.
0: Sì.
1: È vero. Come Peppino ha la farfalla qua, l'Anna Chiara ha il papagno.
0: La farfalla qua, però, sono nei pensieri. No, forse no. Per questo c'è.
1: Sì.
0: Tipo, tu quante volte pensi al sesso? Ah, veramente?
1: Spesso, sì.
0: Tipo?
1: Veramente.
0: La mattina.
1: La mattina, pomeriggio, la sera. Pica?
0: Tipo mattina, sempre. Pomeriggio e sera.
2: Sempre,
0: ovviamente.
1: Ma pica proprio sempre. È vero, io rispetto alla media un po' meno, però.
0: Ma chissà quanti o quante pensano al sesso,
1: allora,
0: quando pensano a Bad Bunny.
1: Facciamo
0: il mondo intero.
1: Siccome dobbiamo fare una media, perché abbiamo pochi minuti ancora prima che finisca il programma, manca un quarto d'ora. Quindi chiediamo agli italiani di mandarci un messaggio, anche di testo se volete. Se volete audio, che è sempre meglio, così li sentiamo. Però anche di testo, se volete, ci dite in un giorno, sinceramente, pensate sempre al sesso, ogni tanto, 5 volte al giorno, mattina, dopo pranzo, la cena. E poi ci sono degli orari che sono più, diciamo, in cui tu sei più avvezzo.
0: Ci sono degli orari, ci sono dei giorni, ci sono dei momenti, ci sono dei periodi in base proprio alla tua storia di vita, eh?
1: Sì. Allora, e quando pensate al sesso, ricordatevi che lui.
3: Por la mañana café, por la tarde ron.
1: Lui pensa sempre al sesso mentre canta sta canzone.
0: Anche noi pensiamo al sesso quando pensiamo a Bad Bunny, eh?
1: Mamma mia, guarda.
0: Mamma, che frescone.
1: Però in pranto è arrivato Rosario DR, che puoi pensare al sesso guardando anche lui. Allora.
0: Effettivamente. Ecco.
1: È stato un affrosciamento.
0: Allora, 347-490-0042. Bad Bunny ha detto: io nel tempo libero cosa faccio? Penso al sesso. Non è ufficialmente fidanzato, è vero, il gossip non ci restituisce niente di certo da questo punto di vista. E invece non posso più parlare, Pippo, di Michele Morrone. Non posso più parlare di Michele Morrone, lo sai?
4: No.
0: No.
1: Perché
0: no.
1: Non puoi parlare più?
0: Perché è fidanzato con una persona che conosco molto bene.
1: Ah, delle tue zone.
0: Ah? Vedi. No, di Torre.
1: Sempre dell'Agro, più o meno.
0: No, vabbè, di Torre del
1: provincia
0: Greco.
1: Di Napoli, sì.
0: E quindi
1: conosci proprio la fidanzata personalmente.
0: Conosco la fidanzata personalmente, quindi non posso più scherzare e parlare di lui. Non posso neanche ripostare le sue cose su Instagram perché guardano le mie storie. E quindi mi sembra una mancanza di rispetto.
1: Mancanza di rispetto. Perché lei mostrava Michele Morrone molto discinto.
0: Però poi la sorella di lei, della fidanzata, guarda le mie storie, non mi sembra carino.
1: Allora, Napoli,
0: quindi parlerò di Bad Bunny.
1: A Napoli, dalla subrettina Lisa Fusco, è stata fatta una dedica a Bad Bunny, perché lui ha detto che pensa solo al sesso dalla mattina alla sera, e la subrettina ha scritto questa canzone.
5: A farfalle mustama.
6: Tua farfalla tiene occhia.
0: Bene, bene, ci piace.
1: Allora, c'è Bad Bunny, prego, vai con la farfalla.
5: A farfalle Mustafa.
6: Tua farfalla tiene occhia.
0: Ecco. Va bene, dai, scriveteci, mandateci vocali, fate quello che vi pare, rispondete alla nostra domanda. Intanto vi mettiamo un altro pezzo molto figo di Alvaro Soler che si chiama Sofia.
5: Su

0: Soler su Radio Kiss Kiss. Adriana, nessuno crede al fatto che tu non pensi al sesso.
1: Forse le donne lavorano e che gestiscono una serie di cose, probabilmente sì.
0: Però sono arrivati dei messaggi
1: non
0: che
1: non ho detto mai, non è che
0: ripropongono la nostra frase, ma piacere sì, okay. Alla tua, vai, prego.
1: Vai, sentiamo,
2: ragazzi,
1: sentiamo.
2: Meravigliosi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sono una donna atipica e vi dico che, come dire, ha già detto qualcuno, mi sento sempre molto allupata, ecco. Quindi io penso sempre al sesso e tutto mi riporta al sesso: la cucina, i colori,
1: brava,
2: il tempo, che piova, che ci sia la neve, piuttosto che il sole,
1: ecco,
2: quello che forse mi fa pensare meno al sesso è il troppo caldo.
0: Troppo caldo. E quando, okay, lei pensa meno al sesso. Per il resto lei ci pensa sempre, lo dichiara, senza tutti questi, queste finzioni che utilizzi tu, Adriana.
1: Beh,
0: la verità va detta.
1: Fossero finzioni.
0: Il papagno ce l'ha qua e lo ha dichiarato. Prego.
1: Bene,
3: 5 minuti al giorno, ma in modo molto, molto intenso.
0: Molto intenso.
3: Ciao Paolo da Milano, saluto Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie. Allora,
1: Paolo da Milano, solo 5 minuti al giorno dedica a questo pensiero.
0: Ricordiamo che Bad Bunny ha detto che lui pensa al sesso, diciamo, sempre, quotidianamente, tutti i giorni, in ogni momento. E noi del Pippo Pelo Show vi abbiamo chiesto qui a Radio Kiss Kiss chi, cioè quante volte al giorno pensate al sesso. Se sempre, mi ha chiamato il mio amico Gian Alfonso, mi ha detto che prima ci pensava più spesso.
1: Adesso niente.
0: Adesso purtroppo
1: l'ha appeso al chiodo.
0: L'ho appeso
1: il
0: al
1: pensiero.
0: Chiodo.
4: Buongiorno Kiss Kiss. Per quanto mi riguarda, c'è un momento particolare dove mi viene di pensare spesso al sesso. È quando vado a fare la spesa. Non chiedetemi il perché.
0: Vedi, 347-490-0042 che pullula. State inviando tanti messaggi per dire quando pensate al sesso.
1: Quindi,
0: quando fa la spesa, lui evidentemente vede delle signore avvenenti.
1: Non lo so, mette l'ananas.
0: No,
1: ti
0: l'ananas
1: ricordi
0: per
1: la
0: dire
1: storia
0: che
1: dell'ananas?
0: Sei single.
1: No, no, che ti vuoi dare proprio alle acchiappanze.
0: Che stai a caccia.
1: Metti l'ananas con la testa in giù, se non sbaglio.
0: Va bene.
5: Buongiorno, nel ragazzi. Carrello. Io penso al sesso H24.
0: H24.
1: Guarda, io occhio e croce, quelli come te li riconosco dalla voce.
0: Io a lui dedicherei la canzone di Mustafa.
1: Vai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ma chi è che non pensa a Bad Bunny e pensa al sesso? Basta che parta una canzone di Bad Bunny e parte il sesso. Comunque ci si pensa. Buona giornata a tutti,
1: Bunny,
6: un bacio da dare da Kiss Kiss.
1: Ma pure Cesare Cremonini, diciamo, se la gioca bene con Bad Bunny, devo dire.
0: Sì. Allora facciamo una prova, adesso ti mettiamo Bad Bunny e vediamo se tu pensi al sesso, come lo esprimi questo pensiero. Senti.

0: che bontà! No, no, no, bella, belle canzoni.
1: Belle canzoni.
0: Cioè,
1: sì.
0: al concerto di Bad Bunny non c'eravamo, cioè io e te mancavamo, vi sì, c'erano sì. tutti.
1: Era un figodromo, ricordiamo.
2: Esatto. Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Ma
0: buongiorno.
2: Chi è che non pensa a Bad Bunny e pensa al sesso?
0: Va bene, ok, grazie, l'abbiamo signora. Capito. Poi...
3: Io penso sempre al sesso. Il sesso è una cura.
1: È una cura, vedi?
0: Ecco, sì, è una terapia.
4: Buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Pippo.
1: Ciao, buongiorno.
4: Io penso al sesso ripetutamente, mm-hmm. mattina, pomeriggio, sera e anche di notte, facendo dei sogni.
0: Sempre fa dei sogni, anche se dorme lui ci pensa lo stesso.
1: Bene.
0: Poi
5: allora io, ciao Kiss Kiss, sono sposato da 6 anni,
0: sì.
5: Da 5 anni, 36 anni, e diciamo da ragazzo ci pensavo costantemente.
1: Adesso, costantemente.
5: Adesso forse essendo sposato, come dire, avendo la possibilità di realizzare questa cosa non ci penso tanto, mi capita di pensarci durante la notte, il momento peggiore, che poi dovrei dormire la mattina, sono distrutto.
1: Si è afflosciato, allora okay, il ragazzo okay, okay. mi si è afflosciato un po', uh-huh. diciamo.
0: Perché, come
6: è
0: dire,
1: diciamo da qua la farfalla si è spostata, che ne so, sulle spalle.
0: Avendo sempre, diciamo, a disposizione la possibilità proprio di poterlo fare, gli è passata,
1: gli è passata
0: voglia.
1: La voglia.
7: E c'è chi pensa per Bunny e chi pensa per la Bush di Adriana.
1: Sì, anche.
0: Ecco.
1: La Bush.
0: No.
1: Adriana Petro.
0: No, no, no, niente.
3: Io penso il sesso tutti i giorni.
1: Lui pensa il, lui pensa il sesso tutti i giorni.
3: Sesso. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io penso il sesso tutti i giorni.
1: Lui pensa il sesso.
0: Vabbè. Quello è un dettaglio.
8: Allora, io penso di pensare al sesso nella maniera più, diciamo, normale del
0: normale.
8: Mondo. Ma il momento in cui migliore, diciamo, del periodo dell'anno in cui riesco a pensare di più, ma perché è proprio collegato nella mia fantasia, è quando piove.
1: Quando piove. Quando piove,
0: ti metti tranquilla, in pace.
1: Le viene voglia di fare Zarazak.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Si può avere il numero di questa signora che pensa sempre al sesso in cucina, da tutte le parti? Mi fa avere il suo numero di telefono, almeno va.
1: A me la va. Questo è uno che secondo me
0: sì.
1: non batte chiodo da parecchio, signora. Se no, meglio che non diamo il numero, è pericoloso.
0: Ma non potremmo mai.
1: Non potremmo mai. E così, ragazzi, tra un pensiero molesto e un altro, noi ce ne andiamo, come sempre.
7: E c'è chi pensa per Bunny e chi pensa per la Bush di Adriana.
1: Esattamente, chi pensa per Bunny.
0: Poi mi ritrovo in certi posti frequentati principalmente dagli uomini, dai papà. E niente.
1: E lasciamo perdere.
0: E lasciamo stare.
1: E lasciamo perdere. Gianluca Grignani nel 1995 incise una canzone che è diventata storia della musica leggera italiana. Si intitola Destinazione Paradiso e chiude oggi il Pippo per lo Show.
0: A domani, a tutti.
1: A tutti. A domani, ciao.
10: Un viaggio a senso solo, senza

0: pochi secondi e saranno le 5 di questo mercoledì 14 di ottobre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Amici, buongiorno, buon mercoledì mattina. State bene? Sì, potete rispondere. Come sempre aspettiamo un po' i messaggi che ci raccontano un po' del vostro stato d'animo.
1: Certo.
0: Come inizia questo mercoledì? Fatelo, insomma, fatevi vivi con un vocale a questo numero.
1: 347 490 0042.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, tu lo hai insieme a noi. Animo, animo.
1: Pronti, iniziamo. Leti, stai bene?
2: Sto benissimo, buongiorno.
1: Qua arrivano subito i saluti per te, tanto entusiasmo stamattina. Dai, dai, dai, vai.
3: Ti ho chiamato che era...

0: Annalisa e Madame, amica su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno e
1: animo.
0: Prima con calma,
1: Sì,
0: diciamo con calma, ragazzi. Buongiorno, buon mercoledì mattina. Fatto un po' di stretching, fatto un movimento, sai, ancora lo sgranchimento c'è, cioè, stile gatto, no? I cani, i gnolini, i gatti quando si sgranchiscono.
1: Sì.
0: Sto facendo quella roba lì che mi inarco.
1: Ah, stai facendo quella? No, io mi sono sgranchita facendo il caffè.
0: Molto bene, bene così. Allora, buongiorno, siete con i mattinieri, Max Poli,
1: Laliti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss e tra poco sentiamo voi in apertura, ragazzi, subito il vostro primo pensiero del giorno, cioè questa mattina cosa vi passa per la testa, non tanto la prima cosa che avete fatto uscendo di casa, magari se siete già a lavoro, se siete reduci da un turno di notte, se vi siete svegliati di buon mattino, insomma. Condividete con noi questo primo pensiero con messaggi vocali all'inizio. Questo è il numero
1: 347-490-0042.
0: Scrivono, ma anche se sono assonnato, ma certo, è meglio.
1: Certo.
0: Prende l'idea, no? È vita da mattinieri, di noi che ci alziamo la mattina presto. Intanto iniziamo con quello che scrivono i giornali in edicola questa mattina, perché poi insomma la nostra missione è aggiornarvi un po' sull'attualità,
1: certo.
0: E beh, conoscere voi, insomma, commentare fatti l'attualità e raccontarci anche della vostra attualità, cosa prevede questa giornata magari. Il Corriere della Sera, ce l'ho qui come prima pagina, c'ho Repubblica, vedo La Stampa, un po' tutti i giornali aprono ovviamente in gran parte con le condizioni di Pappaleone, che è stato operato al Policlinico Gemelli qui a Roma, parliamo della sede di Roma,
1: sì.
0: E poi l'altro argomento riguarda la manovra e si va verso la manovra di fine anno, la manovra di bilancio, ci doveva essere già una bozza di presentazione che però è stata rimandata a inizio novembre, fatto sta che si decidono altre cose, la politica per esempio oggi si incontra alle Camere perché c'è il discorso del Presidente del Consiglio prima di andare al Parlamento Europeo, quindi si parlerà di tanto e di economia ovviamente, della questione spese ucraina, cioè per esempio le opposizioni leggono che presenteranno delle risoluzioni sulle spese in Ucraina per l'Ucraina, o meglio tutte diverse, non c'è una posizione unitaria su questo aspetto ed è uno dei punti, diciamo, su cui il campo largo deve interrogarsi per presentare poi un programma per le prossime elezioni politiche. Il Corriere della Sera apre con Leone, rimosso un tumore. I medici hanno parlato di un adenocarcinoma, quindi un tumore maligno. La Santa Sede ha asportato completamente, operazione di 1 ora e mezzo al lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. Questo è il titolo del Corriere della Sera. L'altro tema, dicevamo, riguarda l'economia, col ministro dell'economia che dice vedo nuvoloni all'orizzonte, sì al nuovo codice della strada, intanto manovra slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota non risparmiando qualche battuta della serie su questo, ragazzi, eccoci, ci interrogheremo parecchio stamattina, cioè
1: sì.
0: Il ministro dell'economia Giorgetti nell'illustrare quelli che possono essere i prossimi provvedimenti economici del paese ha fatto una battuta per dire e oggi è martedì, perché si è tenuta ieri ovviamente, no, stamattina è mercoledì, però dicevo ieri, ha detto è martedì e qua capisco che lunedì non venite al lavoro, ma il martedì volete almeno essere presenti in aula, ha fatto una battuta che insomma ci fa veramente insomma capire com'è la situazione, qua bisogna andare a lavorare, noi andiamo a lavoro ogni mattina e senti che questi manco al martedì vanno appunto a fare il loro dovere. Alcuni, chiaramente.
1: Alcuni,
0: però, insomma. Sulla Repubblica l'apertura del Papa operato e tumore polmonare maligno e poi manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando le decisioni dell'Unione Europea su appunto la possibilità di sforare. Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Silva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, però è stato deciso di applicare multe più leggere e poi dopo diamo un'occhiata un po' a quelli che sono i provvedimenti del codice della strada, anche qui ne scrive La Stampa di Torino, codice stradale, la rivoluzione delle multe, primo che del Consiglio dei Ministri, la riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto, ormai terremo tutto sempre sui nostri device, no? I documenti erano solo. E poi al Papa tolto un cancro, questo è il titolo della Stampa, il Messaggero, Papa operato, rimosso il tumore, in taglio basso poi si scrive del taglio dell'IRPEF, tensione nel governo sulla decisione del taglio dell'IRPEF, ci vogliono ovviamente i fondi, si sta cercando di capire da dove prenderli. Il giornale: la Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti, la furbetta dei tribunali, riparte da zero il procedimento per gli assistenti licenziati, il padre dice aspetto i cadaveri dei giornalisti. Sulla prima de Il Resto del Carlino, il Papa operato, rimosso il tumore. Sulla prima della Verità, i giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR. Il Sole 24 Ore scrive dell'effetto inflazione sull'IRPEF: 35 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. E poi patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada. Chiudiamo con Il Mattino di Napoli: il Papa operato, ha portato un tumore, poi governo 1 miliardo ai campi Flegrei, i fondi spalmati su un decennio, pasticcio manovra, slitta la discussione, ultimo via libera poi all'autonomia. Sui quotidiani sportivi si scrive del debutto Champions League, o meglio debutto casalingo in Champions League per Napoli, per l'Inter invece in trasferta per il Napoli, ma va male a tutte e due le italiane. Ne scrive la Gazzetta dello Sport, tutti i giornali sportivi: Inter a zero, Champions amara per le italiane, cadono Chivu e Allegri. L'altro titolo è del Corriere dello Sport: Napoli così no, Champions Allegri ribaltato da Villarreal 3-1. E poi buio a San Siro: Inter battuta dall'italiano del Bruges, o Brugge, che ne fa 3, opera da 3 soldi. Ieri insomma si è avuto la conferma ancora una volta di questo ragazzo, l'attaccante del Brugge, ma si può dire anche Bruges, che praticamente sapete che in ambito nazionale, cioè, si cerca di portarlo in nazionale, di farlo giocare, ma intanto mostra le sue capacità, è un ragazzo che praticamente ha fatto benissimo ieri proprio contro l'Inter. Lautaro doppietta, Bonny e 30 tiri non bastano, finisce 4-3 per il Bruges. Su Tutto Sport vedi 3 soldi, 3 gol, incubo Inter, Brugge padrone a San Siro, crolla pure il Napoli col Villarreal, viene fuori questo ragazzo però dal match con l'Inter. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco, vocali a gogo e via. Già adesso potete registrarvi. Primo pensiero del giorno, opinioni a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Vai, animo.

0: Animo.
1: Dai, che ce la possiamo fare anche questo mercoledì mattina.
0: Sì.
1: Siete pieni di rinnovato entusiasmo,
0: sempre,
1: come mostra la Leti, o no? Che ne so.
2: No, Max, no, non no, mi sta bene.
1: Pronti, pronti a dissentire su tutto, dai. Siamo un paese che dice sempre no a tutto, giusto?
3: Ma chi è che fa da patente per radio?
1: Lo so, ragazzi, sentiamo voi al nostro numero, vai.
0: 347-490-0042.
1: Ragazzi, ma alle 5:15 minuti, cosa avete da raccontare?
4: Chi è? Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonio da Nogera Terinese. Sono carichissimo,
1: meno male.
4: Fine turno di lavoro. Animo!
1: Poi si va a dormire, vai!
5: Buongiorno! Allora, il mio mercoledì inizia con la voglia di vincere la maglietta.
1: Ecco.
5: Ciao Saretta,
1: ciao, pronto?
6: Buongiorno mattinieri, Fabrizio da Corigliano Rossano, chiss a tutti e buona giornata.
7: Buongiorno mattinieri, Giovanni da Voghera, sempre presente. Animo!
8: Buongiorno Max, buongiorno la Leti, io sono Maria Rosaria da Cicciano. Sto percorrendo la mia bella stradina al buio a Semediano per raggiungere la stazione di Aversa e andare al lavoro, di fare la mia oretta di viaggio anche in treno. Vi ringrazio sempre per la vostra bella compagnia. La mattina siete molto positivi,
1: date
8: tanta energia.
1: Siamo contenti.
8: E oggi è una giornata un po' particolare per me.
1: Perché?
8: Devo affrontare una cosina un pochino delicata. Spero di avere tante belle notizie.
1: Dai.
8: Buona giornata a tutti e animo.
0: Brava. Animo, un abbraccio.
1: Anche nel treno di animo ogni tanto, no? Perché così c'è qualche altro mattiniere, vi riconoscete, chiacchierate. Vai.
9: Il primo pensiero. Ma perché non sono nato ricco? Così dormivo.
1: Ah, ecco, penso. È vero, vabbè, chi è ricco va a dormire a quest'ora, vai.
10: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno Laletti, sono Mauro da Voghera. Stamattina cosa mi passa per la testa, ma sinceramente non vedo l'ora che passa sta settimana, che mi prendo 10 giorni di ferie e mi rilasso un po' la centralina.
11: Buongiorno Max e Laletti, sono Caterina e Lorenzo da Lanciano. Stiamo andando al lavoro e sinceramente non ne ho proprio voglia di farmi 8 ore di catena di montaggio.
1: Vai.
11: Poi si torna alle 2:15 a casa e si vede, ritornando al discorso di ieri,
1: sì,
11: si cucina, niente preparati.
1: Ciao
11: e kiss kiss a voi.
1: Oh, ragazzi, ricordate che questa è Radio Kiss Kiss, se vi lo chiede qualcuno al telefono, noi chissà, potremmo chiedervi: tu che radio ascolti? Dovete rispondere:
0: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: In questo modo vi aggiudicate la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
12: Sono alle 5, ho sonno, direzione Atena Lucana, Corriere, ci ritorna questa sera alle 6.
1: Pazza.
0: Animo.
13: Ciao, sono Carmine da Taranto.
1: Com'è la situazione
13: allora, Max,
1: lì?
13: Ti volevo dire che qui a Taranto praticamente
1: Agitazioni,
13: siamo un po' in emergenza. Blocco Ilva, blocco Eni. Tutti i camion sono fermi sulla strada 106, praticamente
1: la statale
13: è una città, siamo quasi in ostaggio.
1: Vai.
13: La benzina sta per finire,
1: ma poi
13: non sappiamo come dobbiamo fare.
1: La città di Taranto lì è in ostaggio da anni per l'ex Ilva, mi spiego meglio.

0: c'è chi chiede garanzie per tenere le acciaierie insomma attive, per non perdere posti di lavoro, e chi li vorrebbe chiuse, perché poi ha causato, secondo appunto ha causato, sembra, diversi purtroppo cancri, tumori alle persone. Quindi cioè, c'è veramente questo conflitto eterno tra chi vuole l'acciaieria aperta e chi la vorrebbe chiusa. Chiaramente insomma è una bella battaglia che poi viene acutizzata anche dal difficile momento legato ai carburanti, al caro benzina, al caro energia.
1: Buongiorno Leti, buongiorno. Ciao. Max, Lorenzo da Palermo, questa mattina direzione Roma.
0: Buongiorno Lorenzo. Allora, tutti gli altri li sentiamo tra poco, siete veramente in tanti. La Leti ti saluta, Angela, e dice:
2: ciao Angela.
0: La Leti, quindi oggi non ho capito, cucini qualcosa o no?
2: Ma già, io cucino tutti i giorni.
3: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
4: Animo, animo!
3: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
2: Ma quanto è più

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Baby Steps, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Le 5:27, buongiorno mattinieri, buongiorno Aleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Gli ascoltatori sanno benissimo che le notizie di secondo piano sono tue. Le scopri tu, le cerchi tu. Ma allora, cosa hai trovato per noi oggi?
2: Tre notizie.
0: Vabbè, un'anticipazione.
2: No.
0: Niente, su.
2: No.
0: Niente, più di tanto.
2: Possiamo dire, vabbè, regole forse.
0: Parliamo di regole.
2: Magari... cibo anche.
0: Va bene. Allora, iniziamo dalla prima, che riguarda sì delle regole che possono cambiare. Per esempio, quella legata alla patente, al libretto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al testo del nuovo codice della strada, l'abbiamo accennato in apertura. Secondo il Ministero, gli agenti potranno verificare telematicamente i documenti. Il testo prevede anche di ridurre da 90 a 45 giorni il termine per notificare alcune multe rilevate a distanza. Quindi è una novità interessante. Tra l'altro, potrebbero scomparire le multe sui parabrezza, cioè non vi metteranno più la multa. Io spero di non averne, che non riceviate proprio.
2: Beh, però, da una parte è buono, visto tutte le truffe che ci sono ultimamente.
0: Esatto. Cioè, sono tornate le truffe delle false multe messe
2: che
0: sui parabrezza.
2: Adesso sono rente identiche
0: le fanno veramente bene.
2: Sì.
0: Poi mettono il codice per pagare, paga subito entro un giorno, invece entro 5 risparmi subito, però insomma vai a finire su conto corrente i truffaldini. Però l'altra cosa è che ci chiamava però l'avviso, io non me ne accorgo, non so come mi può arrivare questa multa, invece così la pago subito, capito?
2: Sì.
0: Insomma, però potrebbero scomparire, vedremo. Poi vedi, Milano rivuole per esempio il foglietto della multa sul parabrezza, perché il Consiglio Comunale ha chiesto alla Giunta di valutare il ritorno dell'avviso cartaceo per le infrazioni di sosta accanto alla notifica digitale. La ragione è semplice: vedere subito la multa potrebbe evitare che si ripeta l'errore di aiutare appunto di non pagarla, insomma, come dicevamo prima, perché Milano già si era mosso con l'eliminazione del cartaceo, però adesso c'è la gente che la vorrebbe. Meglio che ve lo dici, se no me ne dimentico proprio. Vabbè, è un promemoria. Il telefono arriva prima delle medie, l'intelligenza artificiale entra nelle confidenze dei ragazzi. Una rilevazione su circa 20.000 studenti, in pratica 7 su 10, dichiarano di avere uno smartphone entro gli 11 anni. Quando hanno un dubbio, il 57% indica l'intelligenza artificiale tra le fonti a cui rivolgersi, quasi quanto i genitori, che sono al 60% più o meno. A casa vostra, qual è l'età giusta, ecco, per qual è secondo voi l'età giusta per il primo telefono? Qua i ragazzi già ce l'hanno a 10 anni, 10-11 anni, insomma, non è troppo presto. Al di là di quello che gli possiamo passare un attimo noi per distrarli, per appunto magari per non farli frignare quando sono piccoli, no?
2: Frignare?
0: Sì, cioè, c'è questa abitudine anche al ristorante. Vabbè, oh, il bimbo, dagli sto telefono, fagli vedere a cosina, fallo
2: giocare.
0: Questo
2: è sbagliato, però vabbè.
0: Però l'abbiamo fatto un po' tutti. Però diventano proprietari e possessori, diciamo così, di uno smartphone già all'età di 10-11 anni.
2: Ma
0: c'è un'età minima.
2: Presto, mamma mia, no.
0: Vabbè,
2: adesso... Il mio primo adesso non posso chiamarlo smartphone, perché non si chiama smartphone, cellulare. Ce l'ho avuto a 18 anni quando mi sono comprata. Me lo sono comprata da sola con il primo lavoro.
0: Attenzione, aspetta, i racconti
2: è
0: della Leti. Ritorno al futuro.
2: Ritorno al passato,
0: in questo caso la Leti. Raccontaci delle tue vicende con gli smartphone.
2: No, all'epoca si chiamavano cellulari,
0: perciò sei dell'anteguerra. Cosa
2: ho capito che dell'anteguerra è così. E comunque io ce l'ho avuto a 18 anni, il mio primo.
0: E allora devono essere tutti dati a 18 anni, non prima.
2: No, 18 no, ma 10 mi sembra esagerato. Almeno a 14,
0: anche.
2: Come la macchinetta.
0: Vabbè.
2: La macchinetta, quella che guidi, a 14 anni si fanno lo smartphone, no?
0: Ma perché tu hai avuto la macchinetta?
2: No, non esistevano all'epoca.
0: Però
2: adesso con i giovani, con le nuove generazioni, a 14 anni dai la macchinetta e dai anche lo smartphone.
0: Troppo presto. Va bene.
2: A 10 sì, è presto.
0: Commentate pure se volete al nostro numero
2: 347-490-0042.
1: Caffè, buon umore e la musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: non ti preoccupare, la Leti, stai serena.
1: Ma io sto serenissima.
0: Come l'autostrada, la serenissima. Sì. Va bene, la Leti, buongiorno,
1: buongiorno,
0: buon mercoledì mattina.
1: Max.
0: Siete in tanti a darci, a raccontarci di sì. voi, della vostra attualità, ma anche le vostre opinioni sui fatti d'attualità. Allora, leggevamo sì. che, insomma, i ragazzi arrivano a scuola troppo presto con lo smartphone.
1: Sì.
0: Poi chiedono aiuto all'età, all'intelligenza artificiale, anche all'età di 11 anni, giovanissimi, capito? Troppo presto per lo smartphone, 11 anni, 10 anni.
2: Beh, sì, ragazzi, che dire, i ragazzini di oggi purtroppo sono schiavi del telefonino, quindi... Se l'età giusta forse sarebbe dopo i 15, sì, 16-17. I ragazzini che già 12 anni di telefono in mano, quindi veramente sono schiavi oggi. Telefono.
1: No, ma è pericoloso, è pericoloso.
3: Mio figlio ha ricevuto lo smartphone per la sua cresima, quindi era in prima media, quindi cosa aveva? 11 anni, andava per i 12, ma per una questione... che
0: sto
3: io
0: più
3: uscendo
0: tranquilla.
3: Di casa così presto,
0: certo,
3: mio marito uscendo di casa anche lui alle 7:15, il ragazzino c'era all'epoca ancora il mio babbo prima che appunto
0: vabbè, è chiaro ragazzi, praticamente per sicurezza, per tranquillità, per carità, non stiamo
1: sì.
0: a giudicare,
1: no,
0: per
1: no,
0: dire
1: no,
0: che
1: no.
0: insomma vedi che è diffusa sta cosa di dare lo smartphone molto giovani. Allora, buongiorno, chi c'è? Nora?
4: Ciao, sono Nora.
1: Ciao.
4: Allora, lo smartphone a 10 anni no, direi che è un po' troppo presto,
1: sì.
4: ma nemmeno a 14. Mm. Adesso anche la scuola lo utilizza, non proprio lo smartphone, ma utilizzano Classroom, quindi mandano con una mail istituzionale della scuola compiti e comunicazioni per i ragazzi, quindi se non ce l'hanno sono un po' tagliati fuori.
0: Certo.
4: E poi tanti ragazzi adesso hanno la chat di classe dove si passano compiti, dove si aiutano a vicenda, quindi non averlo sei un po' fuori.
0: Certo. Ci deve essere, capito? Dicono
1: sì.
0: le chat di classe, pure il gruppo mamme, quelli sono immancabili.
1: Vero.
0: Gruppo mamme!
5: Buongiorno Max, buongiorno Leni.
1: Ciao.
5: Il problema non è dargli il cellulare a 10 anni, il problema è che oggi stanno già avanti. Stanno avanti
0: questo...
5: anni luce.
0: Troppo avanti.
1: Sì, questo
0: troppo.
1: È vero, però stanno avanti nel bene e nel male, però.
0: Va bene, dai, ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco su questi ed altri temi. D'attualità, ricordate
1: sì.
0: i vostri commenti, le opinioni, ma anche semplicemente il vostro stato d'animo, come inizia questa mattinata, questo mercoledì, beh, potete condividere questo ed altro con un pensiero, con un messaggio al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ok, buonanotte e la nuova canzone di San Giovanni.
6: È un altro giorno e mi devo

0: weekend? Non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Kiss, kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
4: kiss. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7, ricordate, ci ritroviamo ogni mattina qua con rinnovato entusiasmo. E adesso facciamo anche un po' di radio di servizio. Per esempio, diamo un po' di sveglia, che ne dici?
1: Vai.
2: Stamattina ancora non hanno dato la sveglia, vero?
0: Vai, vai.
2: È un po' che non lo sento.
0: Pensaci.
2: Arrivo mattinieri!
0: Senti qua, mamma mia, senti lei però.
3: Buongiorno, una ceppa. Ho appena finito di lavorare e tra un'ora devo iniziare il mio secondo lavoro. Piena. È solo mercoledì. Animo.
0: Ma non avevo capito l'inizio.
3: Buongiorno, una ceppa.
0: Vabbè, ho capito. Ragazzi, allora, poi radio di servizio, dicevo la Leti, ci chiedono.
1: Sì, buongiorno, dimmi tutto.
4: Sono Tiziana dalla provincia di Salerno. Sto andando alla stazione direzione Sesto Fiorentino. Ma mi date qualche notizia sullo sciopero dei treni in Toscana questa mattina? Animo, ce la farò ad arrivare al lavoro.
0: Ce la fai. Allora, radio di servizio, per, mi sembra.
1: Sì, nel senso,
0: aspetta, intuisco sia un insegnante in trasferta.
1: Sì, se arrivi là e quella è la tua destinazione finale, dovresti riuscire da lì. Se devi prendere magari un altro treno, è difficile, cioè, perché poi
0: le
1: questa mattina
0: sono
1: ci saranno sì, ci sarà appunto lo sciopero dalle 9 alle 17 generale
0: in Toscana,
1: sì
0: Toscana.
1: Sì, parliamo della Toscana, quindi dalle, dicevo, 9 alle 17, e non ci sono fasce di garanzia.
0: Aia.
1: Il che significa che possono appunto verificarsi cancellazioni o variazioni appunto sui treni, quindi se è la tua destinazione finale quella ci arrivi, se da lì ti devi spostare non lo so.
0: Va bene, un po' di tutto sui telefoni, sì. Ai figli di 11 anni, 10 anni, troppo presto cosa?
5: Oh, da mamma anch'io devo ammettere che ho dato il primo smartphone a mio figlio praticamente 2 anni fa in prima media. Purtroppo per anche esigenze organizzative, siccome tutti e due lavoriamo, sia io che mio marito, usciamo presto la mattina, infatti vi ascoltiamo sempre.
0: Molto bene, poi
6: io. Salvatore, tassista di Milano. Allora, io ho iniziato a dare i telefonini ai miei figli quando iniziavano ad andare alle medie, quindi quando erano da soli. Allora, per sicurezza avevano il telefono, però senza social.
7: Io lo vedo anche con i miei figli. Qualsiasi problema gli si pone, chiedono al chat GPT. E questo è sbagliato perché non imparano a usare la logica.
8: Buongiorno, Max e la Leti, Sandro.
0: Ciao, Sandro.
8: Scaghi. Grande ascoltatore vostro.
0: Oh, grazie.
8: Guardate, secondo me il discorso è molto complicato. Io sono dell'idea che non debbano avere il telefono cellulare di propria proprietà prima dei 15-16 anni.
9: Anche io soffro vedendo i miei figli che non hanno il cellulare, sentirsi un poco esclusi. Ma quelli là che danno il cellulare ai propri figli sanno che cosa scatena un cellulare?
0: Fa causa danni? Che volevi dire, Aleti?
1: Come facevamo prima, scusa?
0: Come facciamo? Citofono.
1: Stavamo senza telefono, senza smartphone. Siamo andati avanti benissimo, siamo cresciuti bene.
0: Dai, torniamo su altri temi d'attualità tra poco nei mattinieri, tra poco anche se inizio i regali più fortunati di oggi e il calendario dei mattinieri di Kiss Kiss.

0: nostra nel mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Oggi è mercoledì 14 di ottobre, scopriamo quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno Laliti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti. Shabadi Shabada.
0: Shabadi e Shabada. Ti è piaciuto? Piace, va bene, sì. Allora, terza posizione per quale segno zodiacale oggi?
2: Per il segno della bilancia, la forte ricarica mentale e la luna favorevole vi permetteranno di superare con leggerezza le commissioni noiose, dandovi al contempo il coraggio di proporre ai superiori quell'idea vincente nel cassetto.
0: Allora, no, qualcuno diceva, ma scusate, tre posizioni, le altre che fine hanno fatte? No, questa è la... tutti fortunati gli
2: sì,
0: altri.
2: Sì, tutte al secondo
0: ma
2: posto
0: ce ne sono,
2: sono
0: tre fortunatissimi. Sì. Terza posizione, seconda posizione ora. Vai.
2: Sì, per il segno dell'Ariete. La luna nel segno, unita al supporto di Mercurio e Venere, vi regalerà una giornata proficua in cui le decisioni improvvise si riveleranno vincenti.
0: Il momento del primo posto.
2: Sì, primo posto.
0: In prima posizione qual è il segno più fortunato di oggi dunque?
2: Il segno della Vergine. Venere e i pianeti a favore continueranno a sostenervi alla grande, amplificando il romanticismo e regalandovi intuizioni finanziarie geniali per incrementare guadagni.
0: Allora, facciamo il riepilogo. Sì. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della Bilancia, in seconda posizione il segno della Vergine, in prima posizione il segno del in seconda posizione il segno dell'Ariete, in prima posizione il segno della Vergine.
0: Tutto chiaro?
2: Tutto chiaro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: C'era una postilla all'oroscopo?
2: Va bene così, andiamo avanti.
0: Grazie, vai. Allora, oggi 14 d'ottobre, cosa ricordiamo e cosa celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno, San Callisto e San Celeste. Che bello il nome Celeste.
0: Sì, ma vale sia per gli uomini che per le donne, mi pare. Sì.
2: Dici?
0: Sì, è uno di quei nomi per cui...
2: Celestino, forse?
0: No, c'è Celeste, sia uomo che donna, come Andrea, cioè sia l'uomo che la donna lo usa.
2: Sempre non ho mai incontrato un Celeste.
0: Sì, e quindi bisogna... lì ci sta bene la specificare il sesso, maschio o femmina. Anche
2: non
0: se
2: ho
0: oggi
2: mai
0: c'è chi dice,
2: Celeste.
0: Perché devo specificarlo? Lo deciderà mio figlio quando cresce, se uomo, donna o altro, capito?
2: No, certo, comunque se c'è un Celeste all'ascolto mi piacerebbe un attimino sentirlo. No, veramente, non ho mai conosciuto un Celeste. Allora, passiamo agli eventi del giorno. Nel 1894 viene brevettato il Pandoro, ideato dal pasticcere veronese Domenico Melegatti.
0: Come no, un dolce che adoro io, cioè un dolce natalizio. Combatte sempre col panettone.
2: Io vado di panettone.
0: Sì. Ricette tradizionali o farcite? Tutto.
2: No, tradizionale il panettone.
0: Va bene,
2: sì,
0: vai.
2: Sì. Nel 1926 il libro per ragazzi Winnie the Pooh viene pubblicato per la prima volta.
0: Bene.
2: Nel 1947 il pilota statunitense Chuck Yeager supera per la prima volta la velocità del suono a bordo dell'aereo sperimentale Bell X-1.
0: Mamma mia.
2: Tutto bene, sì.
0: La velocità del suono quando c'è quel botto nei cieli, vai poi.
2: Passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno ad Alda Deusanio, la giornalista e conduttrice TV, compie 76 anni. Auguri a Ralph Lauren, lo stilista statunitense, compie 87 anni. Ne compie invece 86 Cliff Richard, cantante e attore britannico.
0: Una delle sue canzoni più famose, We Don't Talk Anymore, che ricordo con piacere. Vai poi.
2: Sono 48 per il cantante ballerino statunitense Usher. Concludiamo con la storia della musica. Nell'autunno del 1986 gli Spandau Ballet pubblicano una canzone destinata a diventare un evergreen, canzone che in poco tempo raggiunse la vetta delle classifiche, dove rimase in testa per molte settimane. Il singolo era Through the Barricades.

0: Se la battevano, se la battevano in quegli anni gli Spence contro i Duran Duran, era la sfida delle band che facevano impazzire noi
1: band.
0: Ragazzi di quegli anni. Quattro anni dopo arrivava la canzone che stiamo per farvi ascoltare. Insomma, la storia della musica la esploriamo, no ragazzi?
1: Sì, sì.
0: Ogni giorno, tutte le ore, nei mattinieri di Kiss Kiss e su Radio Kiss Kiss in generale. Complimenti anche ai nostri programmatori che fanno delle selezioni musicali, cioè scelgono canzoni
1: bellissime,
0: veramente indimenticabili, come quella che sta per arrivare. Poi tra poco torniamo sui fatti d'attualità, preparatevi perché vi coinvolgiamo ancora. Mettiamo dal 1990 Black Box, ricorderete sicuramente.

0: Rock Second Everybody. Sono le 6 e un minuto di questo mercoledì 14 di ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Allora preparatevi, in questa seconda ora abbiamo un sacco di temi d'attualità sui quali vi coinvolgeremo e via con le vostre opinioni belle, energiche. Il vostro punto di vista ci serve, ci occorre anche per confrontarci. E si sa, la Leti, col confronto cresciamo, no?
1: Certo che cresciamo.
0: Crescita personale.
1: Sì.
0: L'abbiamo salutato il regista, il nostro
1: certo
0: regista.
1: L'abbiamo salutato.
0: Grande Giuse, scusa che ero distratto dalle 3000 cose. Quindi vi aspettiamo, vocali proprio a go go, uno dietro l'altro, questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Dai, ripartiamo dalla musica più bella e poi l'attualità. C'è Elisa, questa è Kintsugi.

0: musica.
1: Elisa, la sua nuova canzone Kintsugi nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
1: Dai, anche questa mattina siamo in tanti, pronti a sentire la vostra opinione sui temi d'attualità. Dice, vabbè, ma quali? La prima ora ha consumato, diciamo, il tema legato a questo studio che aveva trovato la Leti, che sono sempre più giovani i ragazzi che usano gli smartphone in classe.
2: Bambini.
1: Bambini, perché la media è 11 anni, diamo uno smartphone 10-11 anni.
2: Prima media.
1: Molti genitori giustificavano dicendo, vabbè, ma altrimenti che fai? Li tagli fuori dalla classe, non perché hanno lo smartphone gli altri, ma perché serve anche per le comunicazioni. Insomma, abbiamo sempre un alibi, è vero o non vero, insomma, giusto o non giusto. Però abbiamo sempre una motivazione, no?
2: Una giustificazione, mettiamola così.
1: Vabbè, niente. Via lo smartphone, la Leti ha detto che l'ha avuto a 18 anni, non prima.
2: Ma non quello, però non lo puoi dare a 10 anni, è pericoloso.
1: Tu
2: sono
1: eri
2: dei
1: guerra, però c'hai
2: ma
1: un'età.
2: Cosa significa?
1: Va bene, allora poi torniamo ai temi, veniamo all'altra attualità, ecco, ci sono un sacco di cose da dire. Ripartiamo dalle agenzie, la notizia su tutti i giornali anche questa mattina riguarda Papa Leone. Lo sapete, è stato operato per un tumore, poi è stato detto appunto con la diramazione del primo bollettino della Santa Sede che è un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per 3 ore, per una durata effettiva dell'intervento di circa 90 minuti. E poi ha chiesto la cena, quindi si è ripreso, siamo contenti, auguri a Papa Leone. La guerra in Iran è costata finora ad ogni famiglia americana una media di $2,000, circa 265 miliardi a livello nazionale, sono le stime di Moody's, l'agenzia di rating che indica i prezzi dell'energia come il fattore principale del rialzo dei costi negli Stati Uniti e in realtà in tutto il mondo. Intanto oggi ci sono le comunicazioni della Presidente del Consiglio in Parlamento in vista del Consiglio europeo con i partiti del campo largo, che presenteranno però ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti in Ucraina, e questo resta il tema più delicato nel campo largo, che si deve preparare a presentare un programma, no, per le prossime elezioni politiche, ma i su temi di politica estera sono veramente separati, e lo dimostra anche il fatto che presenteranno risoluzioni diverse in Parlamento, devo dire anche al centrodestra, su diversi aspetti è separato, le grandi coalizioni in realtà poi devono trovare comunque una sintesi, ce l'auguriamo per una parte e per l'altra. La manovra in Consiglio dei Ministri approderà non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare anche la procedura per l'attivazione della cosiddetta clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti, che sbotta, dice questi non vogliono lavorare, e noi su questo tema stamattina, ragazzi, voi state andando a lavoro? Sì, se no ci ascoltavamo Max alle 6.
2: Certo, ovvio.
1: Alle 6-8 minuti, no. Stavamo a dormire. Giorgetti, ministro dell'economia, ieri ha sbottato, ha detto va bene che non venite lunedì, ma oggi è martedì, ieri.
2: Volete venire
1: a parlare qui alla Camera, che c'è la Camera, il Senato, cioè le aule sono vuote. Con chi parlo io di queste cose? Il Parlamento serve a questo, a parlare e a discutere delle leggi e dei provvedimenti. E dunque ha fatto una battuta, ha detto complimenti, poi si lamentano, ma non c'è nessuno da una parte e dall'altra che commenta le decisioni che stiamo prendendo. Intanto via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada con sanzioni più leggeri ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, non ci sarà più l'obbligo di portare con sé documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare i camion, amici autocamionisti, autotrasportatori, anzi, e amici che guidate gli autobus, il limite viene portato a 70 anni. Capito? Vabbè. Il calcio, la Champions League, Inter e Napoli capò ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions. A San Siro i belgi del Brugge o Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in Spagna contro il Villarreal. Oggi in campo a Rotterdam il Feyenoord ospita il Como e la Roma all'Olimpico. Partita suggestiva anche perché torna lo special one, José Mourinho. Roma-Real Madrid, sei contenta?
2: Contentissima.
1: Siamo qui all'Olimpico, andrà a vedere la partita ufficiale. Però vogliamo conoscere le vostre opinioni, dai, da questo momento vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Questi che non vanno in Parlamento di martedì, che ne pensate? Oh,

0: Blackberry e mattinieri di Kiss Kiss, pronti ragazzi, tocca a voi.
1: In America si sta meglio, in Germania si fa così, in Inghilterra vieni bimba da me ne devo andare da st'Italia di me.
2: Rosatellum o stabilicum non lo so, ma il gasolicum che si dice cum, ma arriva a 3 euro cum.
3: L'importante è che non abbiamo il porcellum.
1: Lavorate, cucinate, vagabondi!
4: System online. I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
0: Ma senti come spingiamo! E spostate! Senti, senti, oh, senti i mattinieri. Chi è?
5: Fanno schifo sti parlamentari, fanno schifo. E noi veniamo tutelati da queste persone.
6: Io mi sveglio tutte le mattine alle 5 per andare a lavorare e vedo i parlamentari che si comportano così.
7: Ma io dico che fanno bene. Dal mio punto di vista non ci dovrebbero mai andare questi qua, perché non sono degni di stare là dentro.
0: Vabbè,
7: è una vergogna, fanno bene a non andarci. Ci dovrebbero mai andare questi qua, perché non sono degni di stare là dentro.
0: Vabbè,
7: è una vergogna, fanno bene a non andarci.
8: Questi signori che non

0: i politici, ma valgo la facoltà di non mandarli a fanculo questa mattina.
1: Vai, vai, vai. Allora, Aletti, che volevi dire? Che no, ti vedo che smaniavi.
2: Hanno bisogno del giorno di decantazione. Ma
1: l'hanno
2: domenica...
1: fatto già lunedì. Pure martedì che non si è presentato.
2: Sì, perché poi hai bisogno di quello di decantazione del lunedì, capito?
1: Allora,
2: così via.
1: Il ministro dell'economia Giorgetti, ieri durante un'audizione al Parlamento, presentato il documento di economia e finanza pubblica, ha iniziato a parlarne davanti a pochi deputati e ha criticato le assenze. L'aula si riempie per le votazioni, ha fatto una battuta ironica, non c'era nessuno. Sì. Quando conta esserci durante la discussione, com'è che non c'è nessuno? Sto parafrasando un po' il concetto, sì, no, del ministro Giorgetti. E nel vostro lavoro qualcuno riesce a presentarsi soltanto quando conta? O cioè, che vi dicono se non vi presentate al lavoro? Che cosa dicono? E se volete lanciare il vostro messaggio educato, garbato alla politica?
2: Sì, sì.
0: Max, fanno schifo veramente, sono tanti porcellini là dentro.
1: Vai.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Buongiorno. Perché dite parlamentari? Ma perché non parlate di me?
1: Vai.
0: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
0: Antonio dal Salerno. Che ti? Noi andiamo a lavorare, i politici si siedono.
1: Devono
0: si
1: decantare. Sì.
4: No, ma questi sono completamente idioti. Non sanno fare una politica per il ringiovanimento del settore. Portano a 70 anni il limite della patente per i camion.
5: Buongiorno Gianvito dalla Puglia.
1: Oh Gianvito, che dici?
5: Vabbè, non è che cambia assai se vanno il martedì, se non vanno, che quel pure se vanno o stanno dormendo sul banco.
6: Bene, al Parlamento non c'è nessuno, questi in media guadagnano dai 13 ai 15 mila euro al mese, lavorano, tra virgolette, lavorano, parlano dal martedì al giovedì e il martedì non c'è nessuno.
1: Vero,
7: buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Io penso che l'assenteismo sul lavoro sia un problema molto diffuso. Io ho sempre pensato che si potesse mettere un filo diretto tra il lavoro, le presenze, le assenze e l'età pensionabile. Nel senso che se tu sei presente al lavoro,
1: bella idea,
7: e in un certo qual modo dovresti venire premiato.
2: Certo,
1: la pensione,
2: ma non è male.
1: La maturi in anticipo o dopo in base alle presenze. Bella idea, dai.
8: Buongiorno Max, buongiorno.
2: Ciao.
8: Lady. Io una domanda me la faccio. Se tutti quanti si lamentano di questo governo, come mai tutte quelle persone che quando parlano a Meloni gli applaudono? Vorrei conoscere uno per uno.
1: Allora,
8: quelle persone.
1: Attenzione, Giorgetti è un ministro di questo governo, si lamentava dei parlamentari. I parlamentari sono tutti, nessuno escluso, non si riferiva al governo, perché paradossalmente il governo era lavoro, era lui lì che stava parlando. Il governo è la parte che viene nominata dei parlamentari, che va a fare questo ruolo del ministro, del presidente del Consiglio. I parlamentari sono quelli che devono approvare da una parte e dall'altra, votare, certo, discutere delle leggi e dei provvedimenti. Parlava del Parlamento, quindi parlava bipartisan, non parlava del governo, ma di tutta la politica. Va bene, queste sono le notizie che vi va di commentare, fatelo ancora. Ci sono altre sollecitazioni che vi diamo tra poco con altri fatti d'attualità. Buongiorno, voi insieme siamo i mattinieri, questa Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te, che hai fatto preparare la colazione ai tuoi figli e ora la cucina è un inferno. Chissà te, che ami così tanto fare la turista, che oggi hai visitato la tua città. La tua città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Kiss.
5: La musica più bella. Suona solo.

0: nei mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Leggendo le ultime notizie, ragazzi, stamattina un po' si sono amareggiati, perché poi sappiamo, noi in Italia c'è un forte sentimento di antipolitica, lo dimostra sempre l'astensione al voto, il partito dell'astensione che raccoglie sempre più adepti nel nostro paese. E quindi non è una questione di sinistra, centrodestra, è una questione a volte che c'è una disaffezione forte alla politica.
1: Perdita di fiducia.
0: La politica su questo dovrebbe, probabilmente lo fanno già, dovrebbe interrogarsi per intercettare quell'elettorato veramente scontento. Ecco, per esempio, ci sono i nuovi partiti che raccolgono, per esempio, un po' di consensi da questo elettorato che non si sente rappresentato. Per esempio Vannacci, no, nei sondaggi sta raccogliendo un sacco di voti, anche Alleanza Verdi e Sinistra negli ultimi anni è salita tantissimo, quindi insomma si cerca di trovare
1: però
0: una collocazione diversa.
1: Non lo so quanto dura, però
0: fatto sta che al di là della politica c'è un sentimento così forte, perché poi senti che il ministro dell'economia ieri arriva nell'emiciclo, deve parlare di una cosa importante, dice io sto al Parlamento. Il Parlamento riguarda tutte le forze politiche. Si chiama Parlamento, dove c'è destra, centro, sinistra,
1: c'è tutto.
0: Partiti neutrali, partiti di questo, partiti di quello, c'è tutto, e lì si deve parlare e si discute al Parlamento, si chiama così, per parlare dei provvedimenti. Dice io sono venuto, ministro che rappresenta il governo, e non c'è nessuno che mi dice che ne pensa delle cose che presento e fa, che ne so, tira fuori delle proposte altro. E dice cavolo, è martedì, non è lunedì, è pur martedì, avete già riposato lunedì, dove siete? Probabilmente qualcuno dice stanno lavorando nelle loro sedi dei partiti, non è che non stanno lavorando. Fatto sta che sta cosa ha fatto arrabbiare il ministro e ha fatto arrabbiare tanti italiani.
1: Però io dico, ma io mi chiedo pure il lunedì, ma perché stanno a casa pure il lunedì? Perché
0: allora i lavori parlamentari, l'ho detto anche io ho sentito, ho intervistato diversi politici per lavoro, si lavora martedì, mercoledì e giovedì al Parlamento, perché gli altri giorni sono dedicati a incontri sui territori, incontri tra partiti, altre cose, lunedì e il venerdì. Poi molti non è che vivono tutti a Roma, capito, i parlamentari, c'è chi fa le trasferte, chi va avanti e chi indietro, quindi
1: è una faticata.
0: Raga, martedì, mercoledì e giovedì va
1: bene,
0: il venerdì no, il lunedì no, mi faccio un weekendino lungo, capito? Vabbè, perché mi dedico ad altre attività rappresentative. Va bene. E voi cosa vi dicono se non vi presentate al lavoro, ragazzi?
1: Lettera di dimissione.
0: No, attenzione,
1: licenziamento.
0: Cosa vi dicono? Mi interessa. Buongiorno, chi è? Io stavo già ridendo, scusate. Sì. Chi è pronto?
1: Pronto?
2: Avete notato che quando c'era da votare la legge elettorale erano tutti presenti, ma non per la legge elettorale, è per il loro vitalizio dopo i 5 anni. Ci avete fatto caso?
0: Sì.
2: Buona giornata e chi schizza a tutti.
0: Non ha torto, perché molti se cadeva. Allora, perché lo dice? Beh, la legge elettorale, se non passava, la Presidente del Consiglio ha detto guardate, io vado al Colle e rassegno le dimissioni, quindi si torna alle urne. Chiaramente lì ci sono andati tutti a votare, perché molti non avevano,
1: non hanno raggiunto giustamente
0: non hanno raggiunto
1: i giorni,
0: i tempi maturi per la maturazione appunto della pensione, che si raggiunge ad aprile in questa legislatura. E dici che fai?
1: Mi sono
0: vabbè, ce ne va la primavera, far cadere il governo, aspettiamo un attimo. Vabbè.
3: Il ministro si lamentava, no? Ma lui dov'è? Allora fate una legge e con delle ammende pesanti, in modo che ci sia la presenza. È semplice, è il discorso, c'è tanto da lamentarsi, bisogna lavorare.
4: Ma se questa opposizione non fa opposizione, ma contrasta tutto quello che magari di buono vuole fare questo governo.
5: Tra poco faranno la scoletta mobile per salire sui camion.
0: No, sulle pensioni.
5: Come fa a salire al primo piano?
0: Ragazzi, il tema delle pensioni è un tema interessante,
1: molto,
0: che preoccupa veramente. Ma perché? Perché, ripeto, il sistema così cresce se continua. Ci sono più lavoratori, anzi più pensionati che lavoratori, capito?
4: Io la colpa la do a noi! Perché facciamo sempre finta di niente, ma ci lamentiamo tanto.
0: Capito? Dobbiamo fare qualcosa, ne parliamo tra poco.
6: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
7: Animo, animo!
6: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: fatti ieri.
1: Beh, stamattina nessuno sta nominando una nazione, che ne so, la Francia, la Spagna, dove i parlamentari lavorano 24 ore su 24, nessuno. Dai, su, dai che mi mancano queste cose, dai! Arimo!
2: Quelli della serie, gli altri paesi sono sempre meglio. Beh, in Francia non se la stanno passando benissimo nelle ultime ore. No. Vabbè, vai, pronto, buongiorno, anche dal punto di vista economico, disastro.
3: Ma dobbiamo smettere di fare gli ipocriti. Avanti, su, siamo onesti. Quanti di noi, se avessimo la possibilità di non andare al lavoro, di non fare un cacchio, di venire pagato ugualmente e di prendere la pensione, non lo faremmo? Basta con questi ipocriti, pure noi faremmo la stessa cosa se ce ne fosse l'opportunità.
2: Quindi, la politica dice lo specchio del paese, siete d'accordo?
4: Per quanto riguarda le assenze al lavoro, diciamo che faccio un lavoro in cui la maggior parte delle volte tocca fare a me e ad altri colleghi 12 ore.
2: Lo faranno gli altri, cioè se manca qualcuno, qualche parlamentare, c'è qualcuno che li sostituisce, non come penso. Fa lei? Vabbè, vai.
5: Ciao Max, ciao Lady.
6: Ciao.
5: Per forza che non vanno a lavorare, aumentano l'età dei lavoratori comuni a 70 anni. Tu pensa a stare su un camion, su un autobus, su un mezzo pesante fino a 70 anni. Noi lavoriamo e loro riposano.
7: Sono Federica da Rimini. Allora, è uno schifo perché noi siamo costretti a lavorare 6 giorni su 7 per 40 anni e prendere una pensione minima. Loro lavorano 3 giorni
2: all'anno,
7: settimana. Praticamente alla fine, e guadagnano dopo 3 anni la pensione.
2: Vabbè, sia chiaro, io non volevo far scattare il sentimento di antipolitica, che nel paese è già bello forte, e quindi non volevo suscitarlo ulteriormente.
6: Però è un pensiero che ci sta, Max.
2: Ne stiamo parlando perché ieri il ministro dell'economia Giorgetti si è detto amareggiato perché ha presentato, era lì alle Camere a presentare, e insomma, quelle che sono le bozze, le cose, le previsioni sulla legge di bilancio, quella di fine anno, e non c'era nessuno, e ha fatto una battuta, dice: oh, è pur martedì, non è lunedì, sai che dici, era attaccato al weekend. I parlamentari di tutti gli schieramenti, cioè, ne erano pochi veramente, dai.
8: La colpa è solamente la nostra, la mazza ci vuole per questi qua.
2: La mazza.
9: Ma se loro saltano il lavoro e il loro lavoro consiste nello stare seduti e votare, noi che ci alziamo alle 3, alle 4, alle 5 e fatichiamo tutto il giorno, ma quanto siamo bravi! Animo! Davide Trenzuola.
2: Ciao Davide!
10: Buongiorno giovani, questo è il gregge, questo è il pastore che si merita la nemichilla.
2: È tutto chiaro!
6: Sì. Ok. Andiamo avanti.
2: Continuate così, dai. Nei mattinieri di Kiss Kiss ci piace conoscere le vostre opinioni, anche quando sono colorite, mettendo qualche beep. Mettiamola così. Mettiamo una canzone nuova e poi vi ascoltiamo ancora. Levante, la nuova si intitola Ruggine.

0: Levante con Ruggine nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Niente, ragazzi, abbiamo raccontato del ministro Giorgetti che ieri presentato in Parlamento in veste di ministro dell'economia, sì. Qual è appunto per parlare dei provvedimenti economici, e ha fatto una battuta alludendo al fatto che non ci fossero parlamentari presenti nell'emiciclo. E allora, se voi vi assentate, cosa vi dicono al lavoro? Dice, vabbè, è pure martedì, no? Cioè, perché gran parte dei lavori parlamentari si tiene, lo ricordiamo, il martedì, il mercoledì, sì, e il giovedì. Lunedì e il venerdì è data ai parlamentari libertà di gestire le loro attività politiche in altri contesti, che sono sedi di partito, sedi di rappresentanza, eventi, incontri con la cittadinanza, di tutto, cioè, quindi cioè, non è che smettono di lavorare. Però qualcuno dice, Max, ma perché giustifichi i politici? No, politici, no, vi sto dicendo come funziona. No, sì. Vero?
1: Allora, Max, tu quando parli di politica hai sempre da difendere, sempre. Mai che tu ammettessi una volta che questi rubano i nostri soldi.
0: Ma ragazzi, ma io non posso dire parlamentari rubano, su, siate seri. Poi posso pensarlo, però voglio dire. Ma poi è, come si dice, è populismo questo, cioè non è che sono tutti uguali, e come in ogni contesto c'è chi fa il furbo, c'è chi si imbosca e c'è chi lavora tanto, quindi diciamo le cose in maniera equilibrata, vi prego. Però sentiamo tutte le vostre opinioni tra poco al nostro numero
2: 347 490 0042.
3: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: America si sta meglio, in Germania si fa così, in Inghilterra vieni bimba da fa, me ne devo andare da st'Italia di me.
1: Rosatellum o Stabilicum non lo so, ma il gasolicum che si dice cum, ma arriva a 3 euro cum.
2: L'importante è che non abbiamo il porcellum.
0: Lavorate, cucinate, vagabondi!
3: System online. I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Peppino da Bari. Max, in Parlamento non c'era nessuno perché erano per strada a protestare.
5: Ah, hai capito? Ah,
4: Chi schissa a tutti, animo.
6: Dai Max, io il lunedì parto sempre pieno di sprint, ma il martedì ho proprio un calo fisico e mentale.
7: Hanno avuto il calo.
8: Ah Max, ma mo mi arrabbio, prima mattina, ovviamente non ce l'ho con te.
5: Ma fai pure.
8: Non stanno a Roma. E i pendolari che si fanno anche i chilometri per andare a lavorare.
5: È scomodo.
8: Ma dai, stiamo scherzando.
9: Che se ne stessero a casa i parlamentari, tanto nemmeno sanno parlare, non sanno che dire. Che li teniamo a fare.
10: Angelo, buongiorno ragazzi. Questo fa capire molto la serietà dei nostri parlamentari. Sulla legge elettorale c'erano tutti, perché c'è stato anche un ricatto da parte della Premier.
5: Il
11: problema dell'assenteismo al Parlamento, sicuramente loro ne approfittano, ma non gli dovrebbero dare proprio la possibilità attraverso una legge che prevede la loro presenza almeno minima.
5: A gettoni.
12: Ciao,
5: vai.
12: Max e Leti, Michi Base di Varese.
5: Ciao Michi.
7: Ciao.
12: Che vergogna sentire certe persone che dicono: se potessi lo farei anch'io, ma è per quello che siamo messi male.
5: Vabbè.
12: Come cazzo pretendete di non fare un cazzo, guadagnare i soldi e andare tutto quanto bene?
13: Max, spiega a queste persone cortesemente che hanno fatto questa cosa per far lavorare i camionisti e gli autisti fino a 70 anni, perché non se ne trovano.
5: E vabbè, ma non è che devono pagare gli ultra settantenni perché non se ne trovano,
7: perché è un lavoro usurante.
5: Sì,
7: quello,
5: sono i lavoratori, i lavori cosiddetti usuranti.
14: Max, no? Buongiorno, la politica allo specchio del paese. Scusami, non per offendere, ma tu sarai te uguale a Bonelli.
5: Ma adesso,
14: come dicete tu.
5: Bello però, mi hanno dato del Bonelli adesso. L'altra volta mi hanno dato del fascista, poi del comunista, ora del Bonelli, quindi di sinistra, Alleanza Verde Sinistra. Bello, cioè io cerco di dare un'opinione, non mi baso sul partito, vai.
15: Sono Kiss. No, ma noi italiani continuiamo a lamentarci, continuiamo, tanto a noi cosa ci importa? Basta che non ci tolgono il calcio la domenica, poi del resto va bene tutto.
5: Lo ricordiamo per chi avesse acceso da poco la radio, commentavamo le parole del ministro dell'economia Giorgetti, che ieri si lamentava di avere di fronte a sé l'emiciclo vuoto, il Parlamento vuoto, e quindi non ce l'aveva con una parte o l'altra, con tutti ce l'aveva. Vabbè, pronto?
16: Buongiorno. È solo una vergogna, perché anche i piccoli artigiani sono massacrati, anche infortunati gli tocca lavorare perché lo Stato non li riconosce un cavolo.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, bombone da Campobasso. Qua il problema non è la patente a 70 anni, il problema è quanti soldi ci devono dare a 70 anni per pagare pur la badante. Animo, animo.
3: Buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: scettici nucleari nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Allora prometto, promettiamo la Leti che domani parliamo dell'aumento. Sapete, stanno riformando il codice della strada, stanno cambiando un po' di regole. Tra le regole che potrebbero cambiare, l'aumento dell'età pensionabile per gli autotrasportatori dovrebbe salire a 70 anni, ma in generale il mondo delle pensioni potrebbe, deve essere riformato per un, in un modo o nell'altro. Le ricette le conoscete voi, le conoscono i politici, non le conosco io, però molti dicono che il sistema pensionistico così non va. E allora uno dei primi provvedimenti può riguardare gli autotrasportatori. Sale l'età pensionabile come dovrebbe salire quella di tutti, vai a capire perché. Più volte c'è stato detto perché tra poco saranno più i pensionati che i lavoratori, poi insomma i motivi ognuno tira fuori i suoi e le sue ricette, però ne parliamo domani perché molti camionisti ci chiedevano: ragazzi, spiegateci bene questa roba qui. Proviamo ad approfondire domani il testo della legge, cerchiamo di capirlo, anche se è stato approvato, se è passato, insomma molte cose sono ancora allo studio. Dobbiamo andare via però, la Leti.
1: Si è fatta una certa.
0: Sì, vuoi salutare il nostro regista?
1: Giuseppe D'Amelia.
0: Tra poco sarete con Pippo e Adriana, Pippo Pelo Show. Abbiamo pure sforato stamattina, vi lasciamo con i Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. È veramente tutto dai mattinieri, appuntamento domani, come sempre, con tutta l'attualità e con le vostre storie, dalle 5 alle 7. Da Max e la Leti, kiss kiss a tutti!

0: di Modern Talking. Stamattina abbiamo scelto il nero entrambi. Sarà
1: Pippo,
0: il freddo?
1: Basta, non mi devi più chiamare perché sapere cosa
0: indossiamo la mattina. Erano i Modern Talking che hanno chiuso i mattinieri e aprono quasi il Pippo per lo show, però adesso ci sono le news prima, no? Come sempre.
1: Tra pochissimo arrivano le news e ci collegheremo con Cecilia Coscioni. State lì.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Al pontefice è stato asportato un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. L'intervento, durato 90 minuti, si è concluso positivamente. Ad operare Prevos è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice si è risvegliato regolarmente, rientrato dopo un breve periodo di osservazione e ieri sera ha chiesto la cena. Resterà ricoverato in tutto per una settimana. Il Papa non si trova nell'appartamento utilizzato dai suoi predecessori Giovanni Paolo II e Francesco perché è in ristrutturazione, ma sta trascorrendo la convalescenza sempre al decimo piano del policlinico. La guerra in Ucraina, un nuovo attacco russo contro Kiev, contro centrali elettriche, un palazzo di 9 piani ha causato almeno 2 morti e più di 20 feriti. Il presidente Zelensky denuncia: per la seconda volta gli alleati non ci hanno avvertito dei missili in arrivo, ma Donald Trump nega di aver fermato la condivisione dell'intelligence su Kiev. Voltiamo pagina. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio e disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Approvato anche il nuovo codice della strada. Tra le novità, una riduzione generalizzata delle multe con gli importi arrotondati al ribasso e lo stop agli adeguamenti automatici all'inflazione. Ok anche al decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto. Da un lato c'è la proroga della cassa integrazione in deroga fino a giugno 2027, estesa anche alle aziende dell'indotto e dell'appalto, dall'altra una norma pensata per blindare l'area caldo. Intanto prosegue lo sciopero negli stabilimenti proclamato da Fim, Fiom e Wilm e protesta oltranza con presidi fissi degli operai davanti ai cancelli per rilanciare le proprie richieste. Garanzie reali sul lavoro, un futuro certo, un piano industriale concreto e no all'unica prospettiva della cassa integrazione. La cronaca, le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elsi, morte per un avvelenamento da ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso. Tra le ipotesi c'è anche quella che il vero bersaglio fosse il padre e marito delle vittime, Gianni Di Vita, e che le due donne siano state uccise per errore. Intanto sono iniziate le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano la famiglia. Ieri è stata effettuata una perquisizione di 5 ore nell'istituto agrario di Riccia, dove lavora come tecnico di laboratorio il marito di ogni insegnante, amica di Gianni Di Vita. Siamo allo sport con il calcio. Nella seconda giornata della fase campionato di Champions League, l'Inter al Meazza ha ceduto ai belgi del Bruges 4-3, il Napoli in Spagna è stato sconfitto dal Villarreal 3-1. Oggi scendono in campo le altre due italiane. Alle 18.45 il Como in trasferta affronta gli olandesi del Feyenoord e stasera alle 21 la Roma riceve gli spagnoli del Real Madrid. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Pelo Show con la consapevolezza, Adriana, che ci guardano in migliaia in TV perché stanno rispondendo in tanti presente all'appello che abbiamo fatto per gli amici che guardano il canale 158 di Primo Mattino e che quindi anche attraverso la TV guardano in diretta il nostro programma.
1: E quindi grazie, grazie mille a tutti per esserci, per guardarci, per guardare la musica più bella. Noi ci siamo sempre, la diretta è contemporaneamente su Radio Kiss Kiss qua e anche in TV. Noi siamo pronti a partire come sempre. Buongiorno Michel Pelot.
0: Buongiorno Adriana. Facciamo partire la sigla, dai. Radio

0: TV hanno cantato la nostra canzone in questo momento. Noi li salutiamo e li abbracciamo tutti con grandissimo piacere, quelli che hanno imparato a memoria la sigla del Pippo Pelo Show. Grazie.
1: Allora, servono competenze green, caro Pippo, che sì, sono praticamente introvabili, circa 1,5 milioni di lavoratori. Lavori green, non si trovano più, lavoratori con le cosiddette green skill, che sono, sì, le green skill sono le competenze verdi, se volessimo tradurre letteralmente, ma sono l'insieme di conoscenze tecniche, scientifiche, giuridiche e comunicative necessarie per ridurre l'impatto ambientale delle attività umane e favorire la transizione ecologica. Che detto così è davvero molto difficile, ma comunque abbiamo un vero e proprio allarme che è stato lanciato da alcune città in particolare, tipo Milano.
0: Assolutamente sì, insomma, sono città dove l'occhio al green è decisamente più aperto che in altre, in Italia ancora.
1: Milano è proprio maglia nera in Italia, poi seguono Roma, Napoli, Torino e Brescia, quindi rischiamo di perdere un'occasione storica.
0: C'è il Veneto anche, che ha tanta difficoltà a trovare, sì, lavoratori, ma vedevo proprio ieri del Veneto che ci sono delle intere comunità, paesi che sono ormai popolati da persone che arrivano da altri paesi come il Bangladesh, per dei paesini, cittadine importanti del Veneto, dove gli italiani sono sempre meno e sono sempre più gli stranieri, evidentemente proprio perché è da loro che si cerca, è tra loro che si cercano i lavoratori anche per questo tipo di aziende.
1: Anche,
0: no?
1: Per questo tipo di aziende. Diciamo che, spostandoci un po' e volendo avere un occhio su tutti i lavori, ma soprattutto su quelli manuali, l'elettricista e gli idraulici restano quelli in assoluto più introvabili e che tra 10 anni potrebbero essere proprio quelli più ricchi, sì, diciamo, di tanti settori.
0: Allora, noi facciamo una domanda semplice agli italiani che stanno ascoltando la radio. Voi intanto, sicuramente chi è sveglio a quest'ora nella maggior parte dei casi un lavoro già ce l'ha. Nel vostro lavoro esiste un briciolo di green? Qualsiasi lavoro facciate, no? C'è un'attenzione, diciamo, al green, che può essere, appunto, non lo so, se siete un insegnante, un uso della carta, faccio per dire, abbastanza oculato, oppure, non lo so, se siete un medico, nel vostro laboratorio vengono utilizzate cose che sono...
1: Degli accorgimenti
0: che sono abbastanza green. Come vi muovete? Ma qualsiasi, anche l'idraulico, no? Banalmente l'idraulico,
1: sì,
0: che ha a che fare con l'acqua e col consumo dell'acqua, anche lì è un lavoro che dovrebbe essere molto green, cioè stare
1: attenti
0: a dare alle persone le possibilità di utilizzare magari meno acqua per farsi una doccia.
1: Sì. Guarda che gli idraulici ed elettricisti sono proprio in cima alla classifica e sono stati inseriti nei lavori che tutti cercano ma che non si trovano.
0: È vero.
1: Io ho chiamato l'idraulico per casa mia, forse gli ho fatto 2 mesi di telefonate e poi
0: hai chiamato a quello che somigliava a Morrone, giusto?
1: No, non somigliava a Morrone, somiglia di più a un principe siberiano.
0: Ah, veramente?
1: Te lo giuro, gliel'ho detto l'altro giorno.
0: C'ha l'idraulico che somiglia al principe siberiano. Va bene, che lavoro fate e quanto green c'è nel vostro lavoro, ammesso che ce ne sia un po', anche se siete degli autisti, non lo so,
1: sì,
0: i vostri camion, i vostri autobus sono attenti all'inquinamento, a tutta sta roba qua, insomma, che è il fulcro del dire
1: sono delle
0: i lavori green.
1: Chiamiamole così, che nel 2027 quasi dovremmo avere tutti, indipendentemente dal nostro lavoro. Allora, voi ci scrivete oppure ci mandate messaggi vocali, come sempre, al 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni
3: sotto la doccia. Cosa ci prende, cosa ci fa quando si muore davvero? Mistero.
0: Bella la canzone di Enrico Ruggeri, era tanto che la sentivo.
1: Grazie alla nostra ascoltatrice che ha pensato bene di canticchiarcela nel primo appuntamento con le canzoni, appunto, sotto la doccia, si chiama così questo spazio, ed è del 1993.
0: Mistero su Radio Kiss Kiss.
2: Con gli occhi.

0: Mistero, Enrico Ruggeri con Mistero su Radio Kiss Kiss, canzone del 1993. Tanti amici e ascoltatori stanno scrivendo la loro anche sul proprio lavoro, su quello che fanno e su che consapevolezza del green hanno. Adriano, tu hai consapevolezza del green? Noi siamo attenti, cioè, vi è stato detto, i bicchierini del caffè vanno messi in un contenitore apposito qui in radio, per esempio. Poi c'è la differenziata, c'è il bidoncino della carta. Sì. Quello della plastica.
1: Inizialmente ti confesso che io ho fatto molta resistenza rispetto non alla radio, in generale alle accortezze.
0: Ma io sono abituato a casa mia, che la faccio da sempre, sono attentissimo.
1: Però
0: vado
1: adesso
0: anche a vedere quando faccio una cena a casa.
1: Sì, sì.
0: C'è sempre qualcuno dei miei amici che butta dentro qualcosa, esatto. Qualcosa di sbagliato, mi incazzo come una iena.
1: Sì. E quindi è un'attenzione che oramai quelli pure più piccoli ce l'hanno di default, secondo me sono cresciuti così.
0: Abbiamo
1: noi
0: messaggi?
1: Ci auguriamo che sia così. Sentiamo invece.
2: Sì, Adriana, hai ragione, io sono un idraulico.
0: Lui è un idraulico.
1: Ah, sul fatto che sia uno di quei mestieri oramai introvabili.
3: Buongiorno Pippo, sì. Buongiorno Adriana. Feliciano d'Altamura, io ho 24 anni e faccio l'idraulico. Sapete perché non si trovano più idraulici casalinghi, più che altro per riparazioni in casa e quant'altro? Dato i prezzi del gasolio, i prezzi dei pezzi di ricambio, chiedere anche 20 euro per cambiare una guarnizione o un lavandino sembra assurdo per un cliente, ma i prezzi sono così esagerati che non possiamo fare altro che chiedere quei soldi, anche perché gli idraulici impiantisti sul cantiere ce ne sono fin troppi.
0: Ah, vedi?
1: Gli idraulici impiantisti sui cantieri, va bene.
0: Sì, va bene, ma ricordiamo che il tema, il fulcro di oggi è il green, almeno di questo momento in cui stiamo sviscerando questo argomento. Prego, picca.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, sono Alessandro da Scafati, infermiere. Posso assicurarvi che di green nel mio settore, ma da nord a sud, c'è che siamo al verde.
0: Sono totalmente al verde, non hanno niente, hanno poca roba.
1: Pippo, leggevo anche tra i mestieri introvabili, quelli più ricercati, mettiamola così, ci sono gli operatori sanitari e gli infermieri.
0: Sì. Perché col green questo sempre?
1: No, proprio che sono
0: in
1: introvabili.
0: Generale, sì.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io faccio l'istruttore di guida, quindi sono tutto il giorno in macchina.
0: Che green.
5: L'unica cosa green che posso fare,
0: esatto.
5: Inquina molto. L'unica cosa green che posso fare è costringere, obbligare i miei allievi tutte le volte che ci fermiamo a un semaforo o una fermata particolarmente lunga di mettere in folle e attivare lo start and stop, così
0: si spegne
5: il motore e diciamo che inquiniamo meno.
0: Va bene, questa mi sembra un'ottima già cosa che hanno fatto tante aziende automobilistiche, prevedono lo start and stop, quando la macchina si ferma pure il motore, quindi non emette diciamo gas di scarico.
1: Ma quante volte io sono nel traffico, si ferma l'auto, devo ripartire e comunque non va?
0: Ah, te non va?
1: A volte non va.
6: A volte lo disattiviamo.
0: Io non lo disattivo.
1: Mica, io non lo disattivo perché in alcuni casi mi torna utile, però delle volte non fa fatica a ripartire.
0: No. Anche perché mi dà fastidio quando sotto casa mia, dove c'è sempre silenzio, arriva qualcuno e lascia il motore acceso in moto, sento sto rumore, penso a del gas di scarico, è molto fastidioso.
1: Sì, molto.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io mi occupo di lavaggio auto a domicilio, non consumo acqua, faccio tutto lavaggio a secco.
0: Ah,
7: non consumo acqua, faccio tutto lavaggio a secco e mi trovo a Zurigo.

0: riciclata.
1: Carta riciclata.
0: Ti dico una cosa, cioè quasi quasi con la carta riciclata ci stiamo affezionando di più di quel bianco fermo.
1: Quel bianco,
0: quel
1: cellino,
0: quel sabbia praticamente bianco. Rende tutto quello che noi stampiamo
1: bianco.
0: È molto molto più lieve.
1: Esatto.
2: Ok, ok, ok. Bravo. Grazie.
1: Beh, anche qui si usa la carta riciclata per le fotocopie,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: è vero,
2: sì, sì,
1: sì, sì. O no?
3: Buongiorno, oh no. Chi schissa a tutti. E io sto tutti i giorni in mezzo alle montagne. Sono un autista, purtroppo porto un po' di inquinamento.
1: L'autista porta l'inquinamento
3: non
1: in
3: c'è
1: montagna.
3: Alternativa.
1: Non ha alternativa. Lui va in mezzo alle montagne come autista di camion, credo, o di autobus, non lo so. Però porta inquinamento. Prego.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
4: Io sono Michela. Sono di Salerno ma abito in Alto Adige e sono conducente autobus.
2: Okay.
4: Per quanto green possa essere guidare un bus, io quello che faccio è rispettare qui la natura e faccio attraversare caprioli e scoiattoli.
1: Ah, che bello,
4: chi
1: brava.
4: A tutti.
1: No, vedi, non li mette sotto, diciamo. Salutiamo anche Davide da Milano che ha scritto che forse il lavaggiasecco rovinerebbe secondo lui la batteria. Non lo so.
2: No, il lavaggio a secco? No,
1: sì.
2: Non credo.
5: Lo start e stop.
2: Lo start e stop.
1: Lo start and stop. Perché sì, ha detto sì. Rovina la batteria, ma non ha scritto cosa. Pensavo il lavaggio a secco.
2: No,
1: ma io non so cosa sia il lavaggio a secco, ragazzi, francamente.
2: Ora
1: poteva essere pure una cosa che rovina la batteria.
2: Lo capiremo. Intanto c'è Adela.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
3: Fastweb presenta? Lo sapevi che

0: Vuoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
0: Kiss, kiss.
2: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
3: Oktoberfest Calabria!
2: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
0: Kiss, kiss.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai!
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta!
6: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
0: Kiss, kiss.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi

0: scherzo.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: ragazzi, Cesare che ha annunciato tra l'altro proprio in queste ore un nuovo singolo con Malika e Ian. Tornano a cantare insieme dopo tanti anni.
1: Dopo anche la fine della loro relazione.
0: Ma gli sguardi sono inequivocabili, Adriana.
1: Ma noi che siamo delle inguaribili romantiche.
0: Voi chi?
1: Io e l'Anna Chiara.
0: Sì, siete romantiche.
1: Siamo molto romantiche. Ci piacerebbe rivederli proprio insieme nella vita.
0: Ma ho letto tutti i commenti, tutta la gente che commenta sotto, diciamo, i post che sono apparsi un po' ovunque, anche sul profilo di Radio Kiss Kiss, commentano come sarebbe bello rivederli insieme. Loro sono stati una coppia estremamente cool e sarebbe anche adesso estremamente cool rivederli insieme. E a proposito di cool, Anna Chiara, tutto a posto? Bene, andiamo avanti.
1: Allora, cerchiamo di farvi vincere i nostri gadget e lo facciamo attraverso la voce misteriosa di un personaggio. Adesso vi facciamo ascoltare questa voce e subito al 347
0: senti questa
1: 190 0042 dovete inviarci una nota vocale, mi raccomando, WhatsApp audio. Sentiamo.
2: Quindi pensa un po' che curioso, il personaggio è bellissimo.
0: Allora, noi dobbiamo regalare questa sto pacco gadget. Adriana, dov'è? Girati un attimo.
1: No, Pippo, ce l'avrai tu sicuramente da qualche parte.
0: Ce l'ho io, sai dove li tengo. Tutti i pacchi li conservo, li custodisco io, diciamo, gelosamente affinché non arrivino nelle mani degli ascoltatori. Tutti vogliono i gadget di Radio Kiss Kiss. Come diceva Adriana, se indovinate di chi è questa voce, al 347 490 0042 mandate un WhatsApp audio e provate a giocare con noi in tempo reale. Risentiamo la voce.
1: Dai.
2: Quindi pensa un po' che curioso, il personaggio è bellissimo.
1: Ok, ecco. Questa è la voce. 347 490 0042, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io sono Francesca da Parma.
0: Ciao,
3: e mi
0: Francesca.
3: Occupo di contratti.
0: Si occupa di contratti.
3: Lillo e Greg?
0: Non è Lillo della coppia Lillo e Greg. Grazie.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, parlo dalla provincia di Napoli. La voce misteriosa è di Nicola Savino.
0: Nicola Savino? No,
1: non è Savino. No.
0: Ma poi ti pare che noi siamo a Radio Kiss Kiss e mettiamo la voce di un collega di un'altra radio?
1: Vabbè.
0: Al massimo mettevamo la voce di uno di Kiss Kiss. Prego.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, è Fabio Caressa.
0: Non è Fabio Caressa.
1: No,
0: non è nemmeno.
2: Quindi pensa un po' che curioso, il personaggio è bellissimo.
0: Poi Fabio Caressa, proprio c'è proprio un'altra voce.
1: Dai, sentiamo cosa
6: buongiorno
1: le vostre
6: Pippo,
1: risposte.
6: Buongiorno Adriana, sono Gaetano da Gragnano. Secondo me la voce misteriosa di oggi è di Claudio Cecchetto.
0: Non è di
1: non
0: Claudio
1: è
0: Cecchetto.
1: Ci dispiace.
0: Stanno andando tutti su
6: buongiorno,
1: il panorama radiofonico.
2: Pupo.
0: Non è Pupo.
1: No,
0: assolutamente no. Andiamo avanti.
7: A me sembra la voce di Lillo.
0: Di Lillo e Greg? No. Lillo Petrolo.
1: Non è questa, però.
0: No, Petrolio.
2: Quindi pensa un po' che curioso. Il personaggio è bellissimo.
0: Petrolio.
1: Oh, ve l'abbiamo fatta risentire più e più volte.
0: Allora, 347-490-0042. Nessuno ci è andato manco lontanamente vicino. Manco lontanamente vicino. Prego, vai.
8: Buongiorno, secondo me è Do di Battaglia.
0: Do di Battaglia dei Pooh? No.
1: No.
0: Ma poi Dodi ha un accento chiaramente bolognese.
1: Però, diciamo, come età potremmo anche
9: buongiorno,
1: esserci.
9: Buongiorno, sono Nicoletta da Pescaga. Secondo me è Paolo Conticini.
0: Paolo Conticini non è Paolo Conticini. Cominciamo a muoversi in un ambito, diciamo, a muoverci in un ambito un po' più vicino alla persona di cui stiamo parlando,
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Mary da Bergamo.
0: Ciao, Mary.
10: La voce di Francesco Pannofino.
0: Non è Francesco Pannofino, ma l'ambito, diciamo, comincia a diventare quasi
1: quello
0: giusto. 347-490-0042 per chi vuole questo pacco gadget che sarà consegnato da Adriana questa volta. Prego.
11: Ciao Radio Kiss Kiss, Corrado Tedeschi, Serena da Bologna.
1: No, non è Corrado Tedeschi.
0: Saluti a Bologna, no.
12: Buongiorno Caterina da Lanciano, potrebbe essere Roberto Benigni?
0: Grazie.
1: Credo
0: Caterina
1: no,
0: da Lanciano,
1: però.
0: Ma Caterina
1: credo
0: però.
1: Di no, però
0: Benigni, dai, ma questi qui hanno delle voci così facili da riconoscere, come fai?
1: Non è Roberto Benigni.
13: Buongiorno, Diego da Lucca.
0: Ciao Diego.
13: Non è Pannofino,
0: l'abbiamo appena detto.
14: Buongiorno per me Gianmarco Tognazzi.
0: Non è Gianmarco Tognazzi, l'ambito in cui vi state muovendo comincia a essere quello giusto.
1: Dai, facciamola risentire.
2: Quindi pensa un po' che curioso, il personaggio è bellissimo.
1: Ok, questa è la voce del personaggio
0: a me
1: misterioso.
0: Sembra, diciamo, non quello che
1: non
0: poi
1: ti
0: è.
1: Sembrava, ok,
0: esattamente, sì.
15: Ciao Antonio da Carpi, Pier Francesco Favino.
0: No, Pier Francesco Favino. No, no, no, no, no, non è lui.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Fabrizio da Messina.
0: Vai.
16: Secondo me la voce è di Piero Chiambretti.
0: Non è Piero Chiambretti? No, no, e poi ti stai allontanando di nuovo dal focus.
17: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao, buongiorno.
17: Diego Abatantuono.
0: Abatantuono,
1: no,
0: nemmeno
1: Abatantuono, no.
0: L'ambito resta quello, giusto?
18: Buongiorno Ivan Dabbari, Paolo Ruffini.
0: Non è Paolo, no. Ruffini, no, è una voce più matura, no, si no, sente.
19: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è Rocco Papaleo.
0: Non è Rocco Papaleo e non è nemmeno Rocco Siffredi, lo volevo ricordare a quanti, diciamo, è nemmeno Rocco Tanica e nemmeno Rocco Barocco.
1: Niente.
0: Forse Rocco e i suoi fratelli. Sergio Rubino, no.
1: No, non è lui.
20: Buongiorno, la voce è dell'attore Antonio Albanese.
0: Non è Antonio Albanese, 347.
21: Lelia Dani.
0: Non è Lelia Dani, 347-490-0042. Anche Lelia Dani ha una voce.
2: Quindi pensa un po' che curioso. Il personaggio è bellissimo.
0: Cioè, alcuni dicono dei nomi a cazzo.
1: È un attore.
22: Buongiorno Radio Kiss, Marco da Carbonia. Marco Giallini.
0: Non è Marco Giallini, però state andando nella direzione giusta. Mm-hmm.
23: Ciao
0: arrivate
23: Pippo,
0: così,
23: ciao Adriana.
0: Eh?
23: Non è che per caso è Antonio Albanese?
0: No,
23: sono
0: Elena
23: da Calaliberotto. Un bacio a chi schizza tutto.
0: Ciao
23: da
0: Calaliberotto. No. Ciao chi schizza te,
24: Gasman. Buongiorno Amelia D'Avellino, la voce di Gasman.
0: Gasman, abbiamo capito che è un attore, ma nessuno ha ancora detto il nome. Vai.
25: Riccardo, la voce è di Claudia Mendola.
0: Non è Claudia Mendola. 347-490-0042. Siamo agli sgoccioli. State quasi per arrivarci.
26: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Sandro Dottona e Ugo Tognazzi.
0: Non è
1: no,
0: Ugo Tognazzi,
1: Radio
0: grazie.
1: È Carlo Verdone.
0: No,
1: no,
0: no, siamo ancora
1: Verdone
0: un po' più avanti con gli anni,
1: ha
0: credo.
1: Ha una voce
0: eh?
1: Un po' più riconoscibile. Sì, un po', credo di sì.
0: Sì, sì.
27: Ciao, Silvio Orlando.
0: Non è no. Silvio Orlando.
28: Giancarlo Giannini.
0: Giannini, sì! Bravo!
1: Beh, sono andato a vedere l'età, effettivamente, ed è del 1942.
0: Sì.
1: Sì, no, quando mi ha detto rispetto a Carlo Verdone.
0: Quanti
1: che
0: anni ha,
1: più piccolo, è più piccolo.
0: 84 anni. Beh, e Verdone sicuramente di meno.
1: Ma sì, sì, di meno.
0: Sì.
1: Comunque bravo al nostro ascoltatore
0: Giuseppe,
1: a te recapiteremo i gadget di Radio Kiss Kiss. Devo dire meritatissimi, perché non avevamo dato spunti e indizi.
0: Bravo, avevamo detto solo il mondo del cinema
1: basta,
0: ci sono
1: basta.
0: Arrivati bravissimi i nostri ascoltatori.
1: Arriva Shaggy, Hey Sexy Lady.

0: questo pezzo che ha fatto e segnato proprio un'epoca, è intitolato Hey Sexy Lady.
1: Dal 2002, buongiorno. Noi siamo pronti a cedere nuovamente la linea, come facciamo ogni giorno intorno a quest'ora, agli amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per questo mercoledì. Buongiorno e grazie.
2: Buongiorno. Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud a causa di correnti fresche settentrionali. Nelle prossime ore tempo stabile su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone solo sul nord della Sicilia e sulla Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista su tutta la penisola, salvo per sporadiche spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Massime tra 19 e 25 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 14 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
3: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri! Con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori. Per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Kiss, kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
7: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Una parte? Al massimo una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Kiss, kiss.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona.

0: The Bowser con Lose Myself. Adriana, questi giorni diciamo sono stati dedicati anche a George Michael, anche da MTV, con un tributo che è stato dato da grandissimi artisti quale Teddy Swims, quale Somber e tanti altri.
1: Ma non solo loro, Pippo.
0: Non solo loro. Uh-huh. So che anche tu hai preparato una sorpresa per gli ascoltatori. Però io volevo chiedere agli ascoltatori il permesso se fare o meno questa cosa. Adriana, una sorpresa nuova studiata in questi giorni per dare il suo tributo personale a George Michael.
1: A George Michael, esattamente.
0: Col flauto. Vi va di sentire una sonata per flauto da George Michael di Adriana?
1: Però vi dico che...
0: Qual è il pezzo che...
1: Non posso spoilerare nulla. Però vi dico che sono stata bravina nelle esercitazioni.
0: Allora, scrivete solo flauto sì, flauto no. Prima dell'oroscopo, adesso... 347-490-0042, flauto sì, flauto no, e decideremo subito dopo. Adesso andiamo all'oroscopetro.
1: Vai!
0: Vai!
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
0: Io non capisco mai niente di questo
1: oroscopo. Allora,
0: oroscopo,
1: a occhio e croce mi sembra di capire che vogliono il flauto e il tributo a George Michael.
0: Adesso
1: mio
0: capiamo,
1: personale. Però
0: non ti pavoneggiare.
1: Allora,
0: già.
1: Pippo, questa volta io credo che tutti e 12 segni siano azzeccatissimi rispetto al lavoro ideale. Cioè, secondo lo zodiaco, i segni dovrebbero fare questo tipo di lavoro.
0: Ah, veramente?
1: Eh certo, senti.
0: Ma quale, secondo lo zodiaco, fatto da chi?
1: Fatto da tutti noi.
0: Ah, da tutti
1: noi. Da tutti gli astrologi.
0: Vabbè,
1: allora,
0: vabbè,
1: l'Ariete dovrebbe essere tipo un battitore
0: tutti
1: d'asta.
0: Tutti noi, tutti gli astrologi. Vabbè.
1: Tutti noi, tutti gli astrologi, mi permetto di dire. Allora, battitore d'asta, sempre di corsa, adora il rischio e parte alla carica senza pensare. Ovviamente dateci i vostri feedback, sei Ariete, sei Toro, sei Vergine, scriveteci al 347-490-0042.
0: Prego.
1: Toro, io potrei essere sicuramente un critico enogastronomico, perché se c'è da mangiare bene, godersi la vita, è il numero uno in assoluto. Gemelli, inviato speciale OPR, parla con le pietre, fa tre cose insieme e conosce metà del pianeta.
0: Ah, quindi dovrebbe fare questo lavoro il Gemelli.
1: Anna Chiara, tesoro, Anna Chiara, amore, lo sai, no?
0: La falsità fatta persona, per cui va bene così. Vai.
1: Andiamo dal Cancro, potrebbe essere un gestore di un B&B accogliente. Deve accudire, coccolare, dar da mangiare e far sentire tutti a casa.
0: Guarda Picca che annuisce.
1: Dice pure, è contento.
0: È contento di questo lavoro.
1: Il Leone senza dubbio potrebbe fare l'influencer o il presentatore TV. È nato per stare sotto i riflettori. Il pubblico deve applaudire e basta.
0: E basta, sì.
1: Andiamo alla Vergine.
0: Vieni alla Vergine, vieni a Eufrate, vieni.
1: Controller finanziario o perito calligrafico. Trova l'errore che persino l'intelligenza artificiale, l'AI ha mancato.
3: Okay.
0: Shame.
1: Andiamo dalla Bilancia, potrebbe fare il fashion designer o giudice. Tutto deve essere bello, elegante, profumato e soprattutto giusto. Lo Scorpione potrebbe tranquillamente essere un detective privato. Vede attraverso le bugie, scopre i segreti e non dimentica niente. Sagittario potrebbe tranquillamente fare il pilota d'aerei oppure una guida turistica, incapace di stare nello stesso ufficio o nello stesso posto per più di 4 minuti. Capricorno potrebbe essere un CEO o notaio, niente distrazioni, disciplina, fatturato, carriera e controllo totale. Acquario, inventore o pilota di droni. Vive già nel 2050, fa cose che gli altri capiranno solo tra 20 anni.
0: Molto avanti, sì, l'acquario. Poi?
1: Pesci, potrebbe essere un poeta o un sognatore professionista, ma questo già lo fa. Lavora solo di intuito e fantasia, se vi ricordate di svegliarlo.
0: Bene.
1: Allora, se vi siete un po' rivisti in
0: Io
1: base al
0: niente.
1: Vostro segno zodiacale nel lavoro ideale, scriveteci o mandateci note vocali.
0: Io
1: va
0: per
1: bene?
0: Partito preso non mi sono rivisto.
1: Va.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Vicino.
1: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Luce da Cuneo. Vi posso dire che per quanto riguarda Bilancia, quindi il mio segno, sì, l'avete strazzeccato.
2: Oh,
1: e invece,
2: vedi?
1: Per quanto riguarda anche il mio marito, che è Scorpione, idem, ecco. Anche lui potrebbe essere un investigatore.
0: Bene, bene, bene, bene.
2: Bene, ci fa piacere, i miei astrologi, il mio team ringrazia.
0: Allora, tra poco decideremo se flauto sia o flauto non sia, perché stanno arrivando tanti messaggi sui sì, ma tanti anche sui no, dai nostri ascoltatori, che poi si assumeranno eventualmente dovesse essere la responsabilità.
3: Ma nel frattempo,
0: nel frattempo ci ha raggiunti un'altra suonatrice di flauto, la nostra Luisa, e tra poco decideremo, va bene? Adesso ascoltiamo
2: il Queen con We Are the

0: canzone bellissima dei Queen.
1: Sono le 7.57, tra pochissimo arriva Cristina Manco a riaggiornare l'attualità. Vi aspettiamo.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Un saluto e bentrovati. Intervento perfettamente riuscito per Papa Leone XIV al Gemelli di Roma, operato per un adenocarcinoma polmonare, diagnosi confermata dall'esame istologico estemporaneo come sospettato dagli esami preoperatori, riferisce il bollettino medico dopo l'intervento. A occuparsi dell'operazione del pontefice è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritore, esperto di tecniche mini-invasive. Annullate intanto tutte le udienze di prevost fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. All'estero sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione nei pressi di un impianto di un colosso petrolifero nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. La guerra in Ucraina è di 3 morti, il bilancio di un attacco missilistico russo che ha colpito Kiev nella notte, i feriti sono oltre una ventina, alcuni sono in gravi condizioni. Un missile, spiegano fonti locali, ha colpito un edificio residenziale di 9 piani, tra le vittime anche un bambino. Cambiamo argomento. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa. Oggi la Presidente del Consiglio è impegnata alla Camera e al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani a Bruxelles. Caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier che saranno affrontati. Intanto via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre, che è anche il nuovo codice della strada che introduce tra l'altro il divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione e un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi. Sottoscritte le intese definitive con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'autonomia differenziata, approvato un intervento per tenere accesa l'ex Silva in attesa del verdetto della Cassazione. La cronaca, novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenenti a uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna, sul cordino che racchiudeva 3 chiavi, su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP ai periti che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Lo sport, calcio, crollano le italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League. Brutto tonfo per l'Inter che a San Siro ha incassato un pesante 4-3 dal Bruges. Trasferta spagnola amara invece per il Napoli che ha ceduto 3-1 al Villarreal. Stasera tocca al Como che in Olanda sfida il Feyenoord, e alla Roma che all'Olimpico attende il Real Madrid. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Sono le 8, ancora buongiorno a tutti gli italiani che al mattino si svegliano e lo fanno con Radio Kiss Kiss. Chi si sveglia tra le 7 e le 9 lo fa col Pippo per lo show che c'è sempre, siamo sempre tutti qua, c'è Adriana, c'è Pippo,
1: eccoci,
0: c'è Pica, c'è Anna Chiara, c'è Peppino, siamo qui favolosamente anche questa mattina.
1: La vedi nostra formazione, hai visto stamattina, che Adriana? Favolosità, la formazione favolosità. Che vi accompagna dalle 7 alle 9, vi accompagna per colazione, vi accompagna al lavoro, vi accompagna a scuola,
0: ma non abusate dei nostri accompagnamenti però, eh. Adriana allora accompagna suo figlio a scuola calcio. L'altro
1: sì,
0: giorno
1: sì,
0: stava per ritirare un'altra volta suo figlio dal campo.
1: No, stavo davvero per ritirarlo.
0: Sì,
1: Pippo.
0: Sì, è andato dall'allenatore, ha detto ma è vergognoso che debbano giocare sotto la pioggia.
1: Ho detto è illogica questa cosa.
0: Non
1: perché
0: devono mica fare la Champions League.
1: Questo gli ho detto.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Va bene.
4: Vi prego, no, nessun flauto, lasciate riposare in pace George Michael. Vi prego.
0: Sono d'accordo
1: ma guarda,
0: con te.
1: Ma
5: Adriana!
0: Ma che vai Adriana, che è sto coro?
4: Ad Adriana tutto è permesso.
0: No, va tra bene. L'altro si è fatta diciamo accompagnare nelle prove anche dalla nostra amica suonatrice, anche lei in questo caso è Luisa, che è venuta qua e ha dato una grossa
6: maestra
0: di flauto,
6: certo. flautista
0: storica.
1: Allora
0: diciamo,
1: non ci potete canzonare perché noi ci siamo proprio noi ci siamo preparate. Allora
4: ad Adriana tutto è permesso.
1: Ho il pretty privilege.
4: L'auto sì.
0: L'auto sì.
5: Buongiorno, sono Gabriele, sto andando a scuola, sono di Rossano. E flauto sì.
0: Allora, bravo, ricordiamo, Gabriele, che Anna Chiara è intervenuta energicamente chiedendo: ma meno flauto non ci sta. Non lo so, visto che ha visto sia Luisa che Adriana.
1: Non ti preoccupare,
0: col
1: te lo
0: flauto
1: porto
0: tra
1: io.
0: Le labbra, voleva partecipare anche lei.
1: Ne diamo uno pure a Pippo.
0: No, vanno bene i voti.
7: Perché? Buongiorno.
0: Perché?
1: Bella flauto.
7: Il mio cantante preferito con la mia suonatrice preferita. Oh. Sì, Marianna Reggiani.
1: I love you.
5: Flauto sì. Grande Adriana. Baci baci, sono Paola dalla provincia di Caserta.
0: Allora, okay. Purtroppo tra un po' flauto sarà.
1: Pippo,
0: e ascolteremo questo tributo.
1: Un certo entusiasmo da parte del nostro pubblico.
0: Anche io immotivatissimo, tra l'altro, però vedremo, insomma, capiremo.
5: Vai Adriana!
1: Grazie per la stima.
0: Sì, prego.
1: Oggi vi suonerò, insomma, questo pezzo di George Michael, ma poi ho già pronto il prossimo.
0: Come convinta, oggi vi suonerò. Ma datela calmata.
1: Ho già pronto il prossimo di un altro artista mio preferito. Però, allora, Pippo, dimmi la verità. L'ultimo appuntamento galante che hai avuto, quanto hai speso? Perché oggi pare che gli appuntamenti siano diventati sempre più costosi, un vero e proprio lusso.
0: No, hai pagato tu, è pure testimoniato sui social di Radio Kiss Kiss. Siamo andati a cena insieme io e te, hai pagato tu.
1: Ho pagato io.
0: Non ho pagato io.
1: Nel mondo parallelo ho pagato io, perché faccio l'influencer, la content creator. Due set di storie, un reel.
0: Apro,
1: ti ho pagato
0: parentesi.
1: Anche il crudo.
0: Domani a carico c'ho un appuntamento con Pica, Luisella, Anna Chiara, che vengono a cena con me. Non so se vieni anche tu, ancora non hai sciolto le riserve.
1: Pippo, non so se ti conviene.
0: E alla fine tocca pagare a me. Andiamo avanti.
1: Allora, gli appuntamenti costano sempre di più, vi spiego perché. Allora, intanto devi fare l'abbonamento alle app. Se non hai come recuperare, diciamo, persone, allora il nostro Pica lo ha fatto per un certo periodo di tempo, quindi fai questo abbonamento alle app
0: allora,
1: d'incontri.
0: Pica ha portato sempre le donne agli all you can eat.
1: Vabbè, però comunque
0: della pizza,
1: basta il pensiero,
0: del panino,
1: no?
0: Del pollo, del pollo, all you can eat di pollo. Ma sai che vomito
1: il
0: dopo...
1: pollo scucchiato. Vabbè, comunque le cene, perché sono diventate sempre più care. Oggi pure se vai a mangiare una pizza e magari ci metti accanto una birra o un'altra bibita, comunque costa.
0: Sì, ma poi
1: scusa,
0: sono quelli che al primo appuntamento vogliono fare il figurone.
1: Ma certo.
0: E quindi ti portano dallo stellato, ti portano, che ne so. Allora, direi
1: costa.
0: Che la verità è più importante il primo appuntamento del secondo, sicuramente, per questa roba qua.
1: Fai il vestito
0: quindi,
1: nuovo.
0: Quindi se tu tieni a fare bella figura perché quella persona ti piace davvero, allora lo porti nel posto migliore che puoi permetterti. Se è una paninoteca, la paninoteca. Se è un ristorante stellato, uno stellato.
1: Ma comunque anche l'abbigliamento, cioè si ha cura anche di come vai vestito.
0: Anche quello.
1: All'appuntamento.
0: E magari devi comprare anche dell'abbigliamento
1: magari
0: nuovo.
1: Magari compri dell'abbigliamento nuovo. Poi l'auto, la benzina, insomma l'autostrada se andate in un posto un po' più lontano. E anche i regali, cioè se ti piace tanto la persona, se ci sei già uscito qualche volta, magari decidi di fare anche a questa persona un regalo, se sei uomo, ma anche se sei donna. Vabbè, dice Pica con calma, però
0: con calma.
1: La generazione Z è veramente incazzata con questa tipologia di appuntamenti e quindi, diciamo, ha deciso di ridurre tutto ai minimi termini.
0: Vedi.
1: Cioè, magari ci incontriamo, non andiamo a cena fuori, magari possiamo pensare solo di chiacchierare, di fare una passeggiata, quindi senza cene, senza outfit nuovi, eccetera, eccetera. Perché gli appuntamenti sono diventati un vero e proprio lusso. Ora, la domanda che vi facciamo, anche se il vostro primo appuntamento risale a tanto tempo fa, ma vi ricordate di aver investito dei soldi? Cioè, quanto vi è costato questo appuntamento?
0: Ma anche se non... Allora, perché poi c'è tanta gente, fortuna anche per chi lo può fare, che magari spende dei soldi, ma non è che se li segna o che si ricorda di aver speso tanto.
1: Vabbè,
0: lo ha fatto
1: perché
0: se lo poteva permettere.
1: Uno ricorda di aver speso, di aver investito in qualche modo.
0: Quelli che invece, diciamo, non sono abituati, Salvatore, tutto a posto? Non sono abituati, quelli lo ricordano. Quell'appuntamento dove gli è costato una cena... che ne so, 70, 80, 120, 150 euro a testa. Quelli se lo ricordano.
1: Vabbè, sì, noi vi chiediamo il vostro primo appuntamento, cioè quello della persona
0: Luca
1: importante.
0: Luca, dove ti ha portato la prima volta?
1: A cena.
0: A cena? E che ti ha offerto? Che ti ha portato?
1: A base di pesce.
0: A base di pesce.
1: È vero.
0: Perché ricordiamo che Adriana e la sorella
1: pesce vino bianco
0: si buttano sempre, si sono buttate all'epoca quando dovevano accalappiare i cardamoni che c'hanno accanto, si sono buttate sempre sul pesce, giusto?
1: Vabbè, la cena di pesce è sempre quella.
0: Ricordo
1: che
0: ricordo che la cena di tua sorella con l'attuale marito mi dicesti che lei si buttò subito sul pesce
1: primo appuntamento,
0: al primo appuntamento,
1: certo. Ma poi dipende anche dalla
0: fessa.
1: Galante
0: tu come la chiami?
1: Dipende, io non la chiamo fessa, non la chiamerei fessa, ma
0: no,
1: te pare
0: che tua sorella non può chiamarla
1: appunto,
0: fessa,
1: ma ti pare, scusa, tu porti una donna a cena che dove la porti, allo You Can Eat? La verità, tu Pippo Pelo, Cesare Falcone, dove la porti?
0: La porto in un luogo che posso permettermi.
1: E qual è?
0: Ti devo dire ristorante.
6: Tutti i luoghi.
1: A Shanghai. A dove la porto questa?
0: Andiamo avanti, dai, cambia argomento.
1: Con i 347.
0: Lei è venuta con i brillantini nei capelli.
1: 490 0042, dai, il vostro primo appuntamento, che sia tanto tempo fa, che sia recente, vi è costato o non vi è costato, non vi è pesato, andiamo sotto la doccia.
8: Una persona che mi piace un sacco, com'è il tuo modo di essere,
0: grazie,
8: è Pippo Pelo.
0: Grazie mille, grazie.
9: Le canzoni sotto la doccia.
10: Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage punita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita.
1: Questa è la vita. Bella. Sentivo l'altra mattina proprio Max Poli e la Leti parlare dei cachi.
0: Eh sì.
1: Io non ho ancora mangiato un caco.
0: La Leti comprane due pure per lei, che sono settimane che sta parlando
1: perché
0: dei cachi.
1: Sono cari.
0: E dell'aumento, che non li può comprare. Fammi piacere, oggi quando vai a fare la spesa gliele porti
1: un
0: due.
1: Un cestino di cachi.
11: Io sono allergica alle picocche.
9: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: 喂喂嘿嘿，perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi.
1: Il finale conosciutissimo, perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. La canzone di Elio e Sorrentese, in questo caso con ospite il grande, mai dimenticato, Raul Casadei.
2: Esatto, esatto, l'abbiamo ascoltata nelle canzoni sotto la doccia. Allora, primo appuntamento, i primi appuntamenti stanno diventando sempre più costosi, per cui si cerca di abbattere questi costi e magari di invitare una persona semplicemente a fare una passeggiata o magari a qualche corso, si portano tanto anche i corsi.
1: Sì, sì, e magari
2: il corso
1: evitare
2: di disegno,
1: ci
2: di
1: sono
2: dipinto.
1: Tante amiche a cui non piace il pesce, invece a te e tua sorella piace moltissimo, tant'è che vi lanciate
2: sfatiamo
1: sul pesce non appena una persona vi invita a cena, no?
2: Sfatiamo questo mito, anche la carne è molto costosa.
1: Sì, ho capito,
2: cioè non è
1: però
2: più solo il ristorante
1: di
2: dove
1: pesce,
2: mangi pesce, ma anche la carne.
1: Ormai è tutto molto costoso, per
2: allora
1: essere banali. Abbiamo Daniela da Como, buongiorno.
2: Ciao Daniela.
3: Buongiorno, a tutti.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Daniela, sei andata a cena 15 giorni fa con un uomo che voleva concupirti, giusto?
3: Esatto.
1: Ha
3: esatto
1: pagato lui la cena?
3: Sì, ha pagato lui la cena, ha pagato lui da bere, perché poi sono andati a bere.
1: Okay. Quindi era il primo appuntamento, allora lui ha pagato cena, 70-80 euro a testa o per tutti e due?
3: No, tutti e due.
1: Tutti e due. Lui
2: e cosa avete mangiato?
1: 35-40.
3: E io un antipasto, mi sembra, poi qualche fritturina.
1: Ma sai che loro avevano le farfalle nello stomaco, non c'era tanto spazio per altro, è vero?
3: No, vabbè, io se mangio il primo non mangio il secondo, cioè non mangio tantissimo.
1: Non mangi tanto.
3: È andata bene.
2: Ma
1: è andata
2: il ristorante
1: molto...
2: era un ristorante, diciamo, secondo te caro, costoso, oppure no?
1: È 80
3: sì, no,
1: euro.
3: Sì, l'ho scelto io comunque.
2: Ah, l'hai scelto
1: vabbè,
2: tu.
1: 40 okay, euro okay, per un piatto soltanto ci sta,
2: beh,
1: è un ristorante.
2: Sì, sì, in effetti.
1: Euro.
3: Sì, l'ho scelto io comunque.
2: Ah, l'hai scelto
1: vabbè,
2: tu.
1: 40
2: okay,
1: euro
2: okay,
1: per un piatto soltanto ci sta,
2: beh,
1: è un ristorante.
2: Sì, sì, in effetti.
1: Buono. Poi allora,

0: They use.
1: They use.
2: No, no, noi abbiamo i motel,
0: Vabbè,
2: non lo
0: okay.
2: so, penso un 50 euro.
1: Un 50 euro, proprio un motel, hai capito Adriana? La roba di, proprio vai, scoppia via.
0: Cioè, ce ne sono tanti in giro, si fa dei use, fai quello che devi
1: tu
0: fare.
1: Tu vai nei motel?
0: Poi non c'ho casa.
1: Ah, tu hai, no, che c'è? Casa qua, però uno va...
0: Ho capito, vado negli hotel, certo che non vado nei negli motel. Hotel. No, nei motel
1: no. Motel fa molto Stati Uniti d'America, lì si vedono più facilmente.
2: Vabbè, io ho la casa libera, però non mi sembrava il caso.
0: Ma certo.
1: Ti è piaciuta di più l'idea del motel, diciamo così, mordi e fuggi?
0: Vabbè, comunque, secondo te, Daniela, torniamo al focus di quello di cui stiamo parlando oggi. Cioè, è stato un appuntamento costoso per questa
2: secondo
0: persona?
2: Me,
0: secondo
2: sì,
0: te
2: secondo
0: sì?
2: Me, sì. Beh, insomma.
1: Ma ti ha colpito?
2: Sì.
1: Sì,
2: vabbè, cioè... no, ma ha colpito la persona, anche se la conosco da tanti anni, un paio d'anni.
1: Sì, ma okay. Adesso... Sta cosa, purtroppo ti sentiamo malissimo, quindi dobbiamo chiudere, ma l'ultima domanda, sta cosa è successa 15 giorni fa, oggi state ancora, diciamo, frequentandovi?
2: Sì, sì, siamo
1: a posto. Allora vuol dire che è andato benissimo il primo appuntamento. Perfetto.
0: Allora, Daniela, noi ti salutiamo e ti ringraziamo, ascoltaci sempre e un saluto alla bellissima Como, va bene?
1: Ciao.
3: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
4: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.
5: Kiss, kiss, let's go.

0: Ti schissa a te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
1: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
2: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
1: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Yes, yes, yes. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Kiss Kiss.
5: Yakult Plus.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: 20 miliardi di probiotici LCS.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: E indovina il gusto?
6: Yakult Plus, gusto pesca.
5: Buono.
4: Kiss Kiss.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss Kiss.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Kiss Kiss.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Kiss Kiss.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss Kiss.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss Kiss.
14: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
14: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
15: Kiss Kiss.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba!
16: Tranquilli, intendevo l'offerta.
18: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grande Ernia, tra i miei cantautori preferiti di quest'epoca. Quindi gli faccio i miei complimenti, bravissimo.
2: Ed è molto bella questa dedica che ha fatto alla città di Milano, che lo ha visto crescere umanamente, artisticamente. Adesso ci spostiamo da Luca, che vive invece a Roma. Ciao Luca.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, piacere di conoscerti, come stai?
3: Tutto bene, dai.
1: Allora,
3: bene.
1: Luca, tu oggi hai una compagna?
3: No. Purtroppo per varie cose non.
2: Saperlo nemmeno.
1: No, perché questo primo appuntamento a Milano, 3 anni, non ho capito cosa significhi. Cioè, che 3 anni fa hai fatto un appuntamento?
3: Sì, con una persona che avevo conosciuto da poco.
2: Ok. E che annoveri tra quelli più costosi, insomma, come primo appuntamento, giusto?
3: Probabilmente più costoso.
2: Ok.
1: Sì, dove
2: okay.
1: hai portato questa persona? In un ristorante di sushi, giusto?
3: Sì, ristorante di sushi, non c'era, malauguratamente non c'era la formula dell'all you can eat.
1: Ok, quindi avete pagato 175 euro a persona o in due?
3: No, io ho pagato 175 euro.
1: Per due persone?
2: Per due. Ok, poi, ma prima c'è stato l'aperitivo di 100 euro, giusto?
3: Sì.
1: Ok, quindi 100 e 175,
3: siamo a
1: 2,75.
2: Ok.
1: Poi dopo il taxi 30 euro.
3: Esatto.
1: E poi l'albergo 160 euro. Adriana, mi fai questo calcolo, per favore.
2: Vai, piga,
3: allora,
2: fai il calcolo.
3: No, per favore, non fatelo.
1: Sono 305, 335, 160, 495.
2: L'avevi fatto già.
1: Cioè, questa pazziella, allora, pica con 495 euro ha fatto 96 primi appuntamenti, tutti finiti ovviamente malissimo per questo motivo, perché ne ha fatti 96 con 495.
2: Luca, ma invece com'è andato questo primo appuntamento così costoso?
3: Dai, benissimo. È andato davvero bene.
2: Lei ha apprezzato? Cioè questa persona ha apprezzato?
3: Molto, però poi per questioni di distanza non abbiamo potuto...
1: Distanza d'albergo o di distanza?
3: Distanza proprio di luoghi...
2: Ah, fisica, okay. Distanza.
1: No, ho capito, per questioni di distanza, non di distanza. Ok.
3: Sì.
1: 160 euro una camera per farsi una trombata, insomma...
2: Ti piaceva parecchio questa persona,
1: esagerato.
2: No?
1: Esagerato.
3: La situazione.
2: Ok. Quindi da quel momento in poi sono passati 3 anni, non hai mai avuto più un primo appuntamento dove hai investito così tanto?
3: No, assolutamente no. È stato una notte da leoni e basta.
1: Notte da leoni. Allora pica te l'avrebbe risolta così: 12 euro l'aperitivo, 25 a testa per l'all you can eat sono 50. L'albergo, la pensione, la sfaccimetta che è proprio qui dietro, 30 euro e basta.
4: 90 euro e via.
1: 90 euro e via.
2: La prossima volta ti mettiamo in contatto con Pica che ti organizza, diciamo, un primo appuntamento low cost.
4: Avrebbe risparmiato 400 euro.
3: Sarebbe sicuramente più economico.
1: Io non ho capito il nome del B&B dove ha dormito Pica. A te come si chiamava? Guarda. Che ne so, la Dolce Vita?
3: No, non mi ricordo.
1: Una roba
3: non mi ricordo,
1: era a Roma. La Dolce Vita a Roma, esatto.
2: No, era a Milano però l'appuntamento,
1: a
2: giusto?
1: Milano?
2: Tu vivi a Roma.
3: Sì.
1: Va bene.
2: Ok,
3: sì,
2: dai.
3: Sì.
1: Ciao Luca, grazie.
2: Luca, alla prossima, insomma, un corso di disegno. Pare che stiano spaccando i corsi di disegno, non so perché.
1: Ma te la fai.
2: 10 euro l'ingresso e via. È anche originale.
3: Ma anche
2: io apprezzerei.
3: Anche
1: quello
3: di matematica.
1: Ciao Luca, grazie.
2: Chissà te.
1: Ciao.
5: Ammazza 500 euro per la notte dei leoni. Ma su, pure no.
1: Allora, pure no.
2: Ma de che ve scandalizzate?
1: Ma chi ce li ha? Chi se ne frega?
2: Oh.
6: Buongiorno Radio Kiss, Andrea da Parete. Allora, il primo appuntamento con la mia attuale moglie risale a più di 10 anni fa. Non lavoravamo entrambi e quindi ci siamo permessi un semplice caffè.
7: Buongiorno, okay. Dischissa a tutti. Io sono rimasta scioccata, un ragazzo mi portò non a cena fuori ma a bere una cosa, quindi doveva essere una cosa sciolta.
2: Sciolta,
7: e
2: sì.
7: Andammo nel bar di un albergo molto bello che sta a Napoli, perché volevamo andare in un bel posto. Due drink io, due drink lui, e poi lui prese, non so, uno sciottino di vodka.
2: Ok.
7: Adesso non ricordo, con degli stuzzichini, gli stuzzichini però erano offerti da loro, 70 euro.
1: Stuzzichini insulsi,
7: non so, vale come una cena.
1: Vale, beh, come una cena.
2: Se ho capito più o meno in quale rooftop ti trovavi nella città di Napoli, è anche
1: più
2: poco.
1: O meno sì, più o meno sì. È adesso la poco. Festa ve la facciamo noi, però,
8: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: E anche con questo gioco festeggiamo i 50 anni di Radio Kiss Kiss e li portiamo alla pensione di Pica. Spendiamo poco e stiamo tutti insieme.
2: Dai, stiamo festeggiando nel 2026, quest'anno, i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Compleanno importante, abbiamo deciso di festeggiarlo facendovi un regalo. Regalandovi la t-shirt celebrativa di questo grande traguardo, che è stata ideata apposta per questo.
1: Allora,
2: quindi chiamiamo a caso tra quelli che già hanno interagito con noi fino a questo momento.
1: Hanno interagito in tanti stamattina. Adesso qualcuno di voi riceverà la chiamata, deve essere pronto a rispondere. Sapete già come, non ve lo vogliamo dire questa volta, va bene? Vediamo se becchiamo la persona giusta che sa che deve portare a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Attenzione, attenzione.
2: Ok, sentiamo.
9: Pronto?
2: Ciao, come ti chiami?
9: Pronto? Ciao, sono Sergio.
2: Che radio ascolti, Sergio?
9: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravo Sergio, complimentissimi, bravissimo.
9: Grazie, grazie, bravi allora. Voi e complimenti.
1: Grazie, grazie Sergio, complimenti a te. Porti a casa questa bellissima t-shirt che immagino indosserai con tanto orgoglio, vero?
9: Assolutamente, con grandissimo orgoglio.
1: Bravissimo.
9: Grazie,
2: allora,
9: a voi.
2: Grazie, grazie a te
1: mille.
2: Sergio, ascoltaci sempre e Kiss Kiss a te.
9: Sempre.
1: Ciao.
9: Anche a voi Kiss Kiss, bravissimi.
8: Rispondi e vinci.

0: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobile Group.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Amore, non rompere le uova.
4: Kiss, kiss.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
4: Yes, yes.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Kiss, kiss.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss, kiss.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Kiss, kiss.
16: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
17: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Vai Adriana, suona il flauto con la tua bush.
1: Vai Adriana con la bush.
2: Certo.
1: La bocca, Adriana Petro. Allora attenzione,
2: siamo pronti.
1: Perché dopo 8 ore dal momento in cui l'abbiamo annunciato, finalmente Adriana si produrrà adesso in questo omaggio a George Michael. Ha visto Teddy Swims, ha visto Somber, ha detto: ma perché? Loro chi sono per omaggiare, diciamo, di un pezzo cantato da loro?
2: Mi hanno dato uno spunto,
1: George Michael.
2: In realtà
1: io sono un'ottima suonatrice di flauto e quindi porto tra le labbra questo strumento. E raga,
2: senza troppa descrizione di dettagli, si capisce che c'è la bush per suonare, diciamo, il flauto,
1: il flauto
2: e anche tanto
1: si
2: respiro.
1: Suona con la bocca, il pianoforte
2: con le mani.
1: Anche
2: ma
1: con
2: se
1: le
2: vuoi
1: mani.
2: Le mani le posso adagiare prima sulla tua faccia, sui tuoi guanciotti. Ah no, guanciotti no, sennò è body shaming. Andiamo avanti.
1: Andiamo.
2: Vai, sigla! Sigla. Oh, la sigla!
1: Vai! Abbiamo cominciato benissimo. Mamma mia,
2: bellissimo, ti è piaciuto?
1: Ma questi toglia
0: Bush.
1: Pensavo si fosse commossa.
2: No,
1: allora,
2: stavo ridendo e mi è uscito
1: adesso
2: un po' di...
1: sentiamo questo omaggio a George Michael. Mi raccomando, io, il mio augurio è che George non abbia a rivoltarsi nella tomba.
2: Allora,
1: l'ho già detto prima.
2: Non c'è neanche bisogno che io vi dica qual è il pezzo in questione.
1: Qual è il pezzo?
2: Non
1: lo riconoscerete?
2: Lo
1: dipende da come
2: voi.
1: Lo fai.
2: No, si riconosce. Non
1: se
2: ti
1: volete stopparla, facciamo come alla corrida. Scrivete stop nei messaggi al 347-490-0042. Visto che i fischi non li possiamo sempre, se potete mandare anche un vocale con i fischi, va bene, non c'è problema. Se volete, fate pure.
2: Ok.
1: Siamo pronti?
2: Siamo pronti.
1: Vai.

0: numero Carmen.
1: Brava.
0: Uno sperpetuo proprio. Allora, io
2: bello,
0: sono,
2: no?
0: Sono davvero senza parole.
2: Tu.
0: No, no, no, no, è che io non so suonare il flauto. Quindi no. Non mi permetto di venire alla radio e di, come dire, vendermi qualcosa che non ho.
2: Sicuramente.
0: Tu ti sei venduta uno studio fatto su questa canzone.
2: Ma non era bello? Di la verità.
0: Cioè, la prima i dischi.
3: Basta, sto, Adriana!
2: Dai, ragazzi!
1: Ciao, Radio Kiss Kiss, da Katia. Sono qua seduta sul divano. Adriana, sei la top!
0: Ma quale top?
1: Bravissima.
0: Ma top di che? Ma perché siete ipocrite?
4: Mi prego, fermate Adriana!
0: Brava!
2: No!
3: Aiuto!
0: Bravi, bravi, bravi.
2: Vai, sentiamo.
5: Maria, che strazio, Maria.
0: È stato veramente.
6: Dai, Adriana, è così che si suona il flauto.
2: Brava, grazie.
0: Ragazzi, ma veramente state dicendo? Ma cos'è
2: piano, piano,
0: questa
2: però,
0: inutile solidarietà tra
2: bene.
0: Donne che devono dire brava, brava. Ma brava di che?
7: Mamma mia, Adriana. Io questo pezzo l'ho ballato la prima volta quando ero fidanzata con mio marito, appena ci siamo messi insieme. Ora avrò un altro ricordo.
2: Ma
7: e non
2: meno
7: più
2: male.
7: Positivo. Mamma mia.
0: Mamma mia, ricordiamo che dopo George Michael adesso è morta anche la canzone Careless Whispers.
2: Tipo, allora devi
0: la
2: ammettere
0: ricordiamo così.
2: Che rispetto alle ultime volte, diciamo, adesso sono diventata brava.
0: Ma cosa scena?
2: Vi propongo in questi giorni anche un altro pezzo a cui sto studiando.
5: Bravissima Petra. Oh, ne avessi azzeccata una.
0: Allora, tutti quelli che dicono brava Adriana, per me con me non devono più avere a che fare, proprio basta, beh, non
2: bravi,
0: è possibile.
2: Grazie.
0: Ma poi che
8: ciao Adriana, Kiss Kiss a tutti, va apprezzata la buona volontà.
0: Ma quale
8: però
0: buona volontà?
8: Proprio LM, Lieveman.
0: Lieveman, Adriana, questo ascoltatore direi che ha usato le parole giuste, quelle che meritavi.
2: Allora, come ti permetti?
0: Cosa?
2: Cosa hai detto?
5: Con quella Bush, Adriana.
0: Adriana, con quella Bush.
7: Brava, mia Adriana. Tracci. Pippo, ma che ne sai tu?
0: Ma state zitta
2: pure tu. Flauto,
5: che ne sai? George Michael, perdonalo, abbi pietà.
2: Allora Pippo, a grande richiesta.
0: A grande richiesta.
2: A grande richiesta faccio un altro piccolo.
0: Ma
2: faccio un bis.
0: A grande richiesta di chi?
2: Del mio pubblico.
0: Dove avresti letto
2: è
0: queste
2: pieno,
0: richieste?
2: È pieno,
0: ma non c'è
2: guarda, bravissima, bis,
0: ma quando
2: bis,
0: mai?
2: Bis.
0: Oh.
9: Mamma mia Adriana, e dire che preferisco l'oroscopetra,
0: Hai detto tutto. L'oroscopetra.
5: Esci da questo corpo.
2: Allora.
10: Adriana, sei bravissima.
2: Grazie.
0: A me
2: le donne sono davvero carine e delicate.
0: Ma quale carine e delicate? Ma
2: allora, abbiamo altri messaggi da ascoltare.
0: Dobbiamo per forza fare questo bis.
11: Adriana, hai scelto il miglior periodo per suonare il flauto. Halloween. Fai terrore.
0: Fai terrore.
2: Allora, signori, a grande richiesta il mio bis per voi.
0: Di quale pezzo? Sempre dello stesso?
2: Senti.
0: Ma chi dirà chi? Mica, allora, ferma questo sperpetuo! Fermalo! No!

0: Flauto Traverso ha abbandonato il gruppo.
1: Sì, ricordiamo che il flauto di Traverso è andato a molti ascoltatori.
2: Chiamate un esorcista.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Ma hai chiamato un odorino.
1: Ma veramente, cioè, non si può.
4: Allora, ho capito che gli uomini sono più disincantati delle donne.
1: No, è che le donne hanno questa solidarietà femminile.
5: No, vabbè, Adriana, mi hai rallegrato la giornata. Eccola, ti adoro. Che schifo.
4: Suonerò solo per il pubblico femminile.
1: Esattamente, suona per. Ma vado a fare un'altra privato. Parte. Noi abbiamo anche un pubblico maschile, quindi tu puoi andare, diciamo, a fare la tua sonata per flauto traverso, no?
4: Questo no, è flauto, no, no. Flauto normale.
1: Flauto normale.
4: Flauto normale.
6: Vai, Adriana!
4: Dai, che ci risentiamo e ci rivediamo se vi va su Kiss TV anche domani,
1: domani
4: dalle
1: giovedì.
4: 7 alle 9. Domani giovedì.
1: Il Pippo Pelo Show ritorna domani mattina dalle 7 alle 9. E come sempre, anche questo programma si chiude con una canzone del passato. In questo caso, Brand New Day di Sting. Eravamo al 1999.

0: Brand new day, un giorno nuovo di zecca, capito?
1: Quando li prendi e li porti a casa, caro Giannini.
0: Era lo stiloso e fantastico Sting.
1: Buongiorno.

0: buongiorno.
1: Good morning, Giannini.
0: Salutiamo Pippo e Adriana, salutiamo anche Pika DJ. Entra, ragazzi, il piccolo Andrea.
2: Mamma.
0: Lì, piccolino.
2: Quella cosa lì deforme è Andrea, perché sta facendo dei ritmi incredibili. È tutto spazio, sembra un blob.
0: Si chiama
2: un
0: po' di shaming quello che stai facendo.
2: Quale po'? Quello è proprio tutto shaming, fidati.
0: Buongiorno. Ciao a tutti quanti voi, ovunque voi siate. Sappiate che sta per partire una grande puntata di Good Morning Kiss Kiss.
2: E soprattutto preparatevi sul volume, vi cambia la giornata, eh?
0: Cominciamo serenamente, guarda.
2: Serenamente. La sigla prima.

0: Buongiorno funky boys, ovunque voi siate nel mondo c'è la musica che vi salva.
1: Ecco la nostra che è la più bella.
0: Ecco.
1: Per non parlare degli speaker.
0: Serena me.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Brescia, serenamente, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno, buongiorno a tutti, salutiamo tutti coloro che spontaneamente stanno mandando messaggi, Dolly, Emidio,
1: sì,
0: Nicola,
1: molti.
0: Massimo, Maria Pia.
1: Monotematici alcuni, perché tutti dicono non parliamo di calcio oggi, infatti non si parla di calcio, parliamo di altro.
0: No, non ne parliamo di calcio, ragazzi.
1: Anche perché è stato qualcosa, no.
0: Facciamo un augurio invece di pronta guarigione al nostro pontefice che ieri è stato operato e che ha deciso di dare la notizia di questo problema lui spontaneamente,
1: sì,
0: in prima persona. Lo sai perché ha deciso questa cosa? Per evitare proprio che si diffondessero delle voci,
1: delle fake news,
0: come spesso
1: ricordiamoci
0: succede.
1: Ricordiamoci l'ultima volta, prima, quando ci fu Papa Francesco, che era lì, si affacciava alla finestra, ma no, è morto, è un sosia.
0: Bravissimo.
1: Perché funziona così, però molti di noi leggono una notizia e la danno per buona.
0: Per
1: sbagliata.
0: Evitare questo, il sommo pontefice l'ha detto proprio affacciato alla finestra, ha detto guardate io ho questa cosa così, quindi non c'è pericolo. Però a questo punto vi chiediamo, voi quando leggete qualche notizia
1: particolare
0: online, siete di quelli che credono sempre a quel che leggono
1: oppure
0: siete team verificatori, fate ricerche incrociate, controlli, cose fantastiche,
1: siete
0: tutte cose
1: San Tommaso che dovete ficcare il naso o non ve ne frega niente, siete come Galleazzo?
0: Però dite la verità, onestamente, 347 490 0042. Io per esempio stamattina ho letto una notizia e sono andato a verificarla.
1: E poi?
0: È vera, però c'è qualche dubbio, ma è vera la notizia.
1: Io prendo sempre spunto dal mio professore che diceva sempre, quando leggi una notizia trova un altro giornale, controllala e dopo due controlla una terza volta.
0: È vero.
1: Non era sbagliata.
0: Fateci sapere voi come vi comportate.
1: Onesti.
0: Se credete a quello che leggete oppure andate sempre a verificare.

0: No, dico. Shiso Sister.
1: Fai questi rumori, c'è una certa età.
0: Shiso Sister, Only the Horses. Questa è Radio Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss con Max e Max. Allora, e tutto quello che vediamo, leggiamo e sentiamo online, chiaramente con lo spauracchio dell'intelligenza artificiale.
1: È stato proprio, proprio lo possiamo dire, la lapide finale da mettere lì, perché adesso
0: c'è
1: non
0: chi
1: è più
0: come
1: sicurezza.
0: Tommy, che si chiama Tommaso, ha detto ci voglio infilare davvero il naso. C'è chi invece dice dipende dalla notizia. Se è una notizia talmente particolare che mi interessa, vado a verificare, ma altrimenti ma che mamma
1: però dovrebbero interessarsi tutte bene.
0: Sentiamo,
1: o male
2: dipende. Dipende se desta particolarmente la mia curiosità e la trovo particolarmente fantomatica, sì, vado a controllare.
0: Bravo.
1: Ma da dove parti?
3: Giorno ai due Max.
1: Ciao.
3: Diciamo che vado a verificare per poter credere alla notizia.
1: Per poter credere che ci devono dare l'autorizzazione.
0: Però è buon segno questo. Ciao Max, Max, io sono del team, non me ne può fregare di meno, se è vero bene, se no anche, va bene.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Sarno, team verificatore al 1000 per 1000, perché ormai qui di notizie vere ce ne sono pochissime, tutte pilotate. In bacio a tutti, Luigi da Sarno.
1: Da un certo punto di vista sicuramente, ma da sempre, il potere mente sempre.
0: Continuate a mandare messaggi 347 490 0042. Siete di quelli che quando leggono notizie le prendono così come le leggono, o

0: Tutto ultimo, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, siete team, credo sempre a quel che leggo, o team San Tommaso, cioè verificatori che ci dovete mettere sempre il naso.
1: Noi veniamo da un'altra generazione, noi veniamo. L'ha detto la TV.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Monica. Ciao, allora, oramai tutto quello che leggo su internet io non ci credo più. Mi vado veramente ad informare su più fronti per avere se, per vedere appunto se ci sono dei, dei riscontri veri. Bene. Altrimenti no.
0: Segna sempre.
3: Cari Maxi, l'era in cui viviamo è tutto molto montato e beh, io non sono del team che crede subito a quello che vede. Ci metto un po', poi se mi interessa ne approfondisco la notizia e valuto.
1: Bene, vedi, approfondisce la notizia.
4: Buongiorno Max al quadrato. Io vado al contrario, quando vedo qualcosa, una notizia, do per scontato che è una scemità. Pensa la porci.
1: io parto con le mani in alto, poi mi arrendo subito.
0: Anche questo va bene.
5: Buongiorno a tutti, sono Luigi da Napoli.
1: Ciao, Luigi.
5: Io credo che ogni notizia vada sempre verificata in ogni senso. Qualsiasi altra cosa non è mai reale.
0: È vero.
1: Buona giornata. La tristezza è questa, no?
6: Buongiorno ragazzi, ciao. Nicoletta da Taranto. Io sono una che verifica sempre, perché al mondo d'oggi ci sono tanta gente, c'è tanta gente che truffa, tanti truffatori in giro.
7: Buongiorno ragazzi, Francesco dalla provincia di Trapani. Io sono team San Tommaso. Se non vedo non credo.
1: No. Quello è Santo Viedo, se non vedo.
0: Però bello sentire ancora il rumore del freno a mano.
1: Sì, o stava caricando un fucile, perché due sono i rumori particolari.
0: Ormai non ci sono più i freni a mano.
1: Di una volta.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
3: Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
2: Kiss Kiss.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: Ma giusto per farvi capire, la fai partire questa quella roba antica che solo noi conosciamo? Vai,
1: se fa la fa partire. Sono un quadro di Goya,
0: sono un pezzo di gioia,
1: ecco. E il ritornello ci sta, dai.
0: Ci sta, non si inventa niente.
1: E adesso voi andate a controllare qual è la canzone vera e qual è la canzone falsa.
0: Quelli sono delle vecchie generazioni, quelli che controllano le notizie e sanno di che cosa parliamo, una canzone di Celentano.
1: Ma se dovessimo farla passare adesso sul web, tu la butti su, metti un po' di intelligenza artificiale, fa un video nuovo, dicono: ah, questa è una canzone nuova. E vale quello, va.
0: A proposito di verificare notizie e tutte le cose che si leggono online, c'è una bella novità che riguarda OpenAI. C'è praticamente l'organizzazione di ChatGPT e Codex. Allora, infatti, per adeguarsi alle norme di trasparenza dell'AI Act europeo, quello di cui tanto abbiamo parlato a questi microfoni, OpenAI introdurrà TextGrain, che è una tecnologia concepita per inserire una sorta di filigrana lessicale. Una filigrana lessicale nei contenuti prodotti appunto da ChatGPT e Codex.
1: Una filigrana lessicale.
0: Sì, allora, tutti i testi creati con ChatGPT saranno riconoscibili da speciali software di analisi, perché al loro interno ci sarà uno schema lessicale ben preciso.
1: È come se fosse un timbro, un marchio.
0: Bravissimo.
1: Questo è il marchio ed è intelligenza artificiale.
0: La percentuale di errore è solo dell'1%. La cattiva notizia però è che sarebbe già stato trovato il sistema per bypassare questo controllo.
1: Max, fatta la legge.
0: Basta trovare il 10% delle parole con dei sinonimi per far crollare questo tracciamento, va bene?
1: Perché noi quando esce una novità non pensiamo a migliorare quella, pensiamo a come fregarla quella novità. Fatto. Però intanto è un passo positivo
0: perché già
1: la filigrana.
0: Già OpenAI che si interessa di. Già OpenAI che si interessa di adeguarsi all'AI Act europeo, già è tanta roba.
1: Non si vede la filigrana nel messaggio. La filigrana. Lo vede contro luce? Niente, non c'è la filigrana. Come la moneta.
0: Signore e signori, tutto quello che leggete, vedete, ascoltate, tranne la musica di Kiss Kiss, dovete difendere.

0: Clax. Quando sono le 9:34 del mattino, buongiorno di nuovo a tutti coloro che ci utilizzano ogni mattina come colonna sonora della loro vita,
1: della loro vita, e a noi fa tanto piacere. Allora, e li premiamo con anche New Kiss.
0: Sì, c'è Jovanotti, sì, e Samurai J.
1: Ma che bella coppia, ragazzi. Aspetta che controllo, è vero?
0: Ti mimo il titolo?
1: Vai.
0: Le foglie di tè.
1: Questo tè mi ha lasciato un po'. Comunque New Kiss, le foglie di tè.

0: Ma dice proprio la mia voglia di te, te, te, te.
1: Ma non è quel te che dici tu.
0: Giovanotti, Samurai J, Le foglie di te, New Kiss.
1: Le foglie di te non cadono in autunno, te, quelle, te. No, su quelle degli alberi. Chiediamo un po' il meteo com'è. Com'è la situazione meteo, Giannini?
0: È ottobrata, è ottobrata. Sì,
1: mi fido,
0: sì,
1: mi fido degli amici. Ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni in generale miglioramento sull'Italia, a parte qualche ultimo isolato disturbo che potrà interessare le estreme regioni meridionali. In mattinata tempo stabile su gran parte della penisola, ad eccezione di qualche isolato piovasco tra la Calabria meridionale e il nord della Sicilia. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, salvo qualche ultimo isolato piovasco che potrebbe interessare i rilievi calabresi. Massime tra 19 e 25 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 14 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
4: Portami a casa, Kiss Kiss.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
6: kiss. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu. Kiss,
8: kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia. Kiss,
10: kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione. Kiss,
11: kiss. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica. Kiss, kiss.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
15: Kiss Kiss. Musica più bella suona solo

0: Baby Step. 9.45 del mattino. A proposito di AI, abbiamo sentito, vi abbiamo detto che ci sarebbe un sistema, la filigrana,
1: intanto,
0: un sistema per capire se viene utilizzata per scrivere delle cose.
1: Avevamo chiesto in ginocchio noi tempo fa, no? Un piccolo aiuto, l'hanno fatto. L'hanno fatto. Stanno già studiando il modo di bypassare.
0: Però c'è una notizia che sembra la trama di un film di fantascienza. E invece è una storia vera. Allora, uno sviluppatore americano, si parla tanto di sicurezza affinché l'AI non ci sfugga di mano e faccia dei guai. Allora, questo sviluppatore americano ha creato un programma ribattezzato la Camera delle Torture per l'intelligenza artificiale.
1: Così, delicato delicato, la
0: cioè
1: Camera
0: serve
1: torture.
0: A mettere tutte le AI e i chatbot in sotto stress per capire come reagiscono e se fanno delle cose che non dovrebbero fare.
1: Perché se alla fine copiano noi, sotto stress, e questa si incazza, come reagisce?
0: E allora, attenzione, questa Camera delle Torture per l'intelligenza artificiale è stata resa nota. Allora, appena è stata resa nota questa cosa,
1: sì,
0: ci sono state migliaia di persone che hanno protestato accusando lo sviluppatore, è vera sta storia, di maltrattamento nei confronti delle intelligenze artificiali.
1: Non si fa sviluppatore, non si fa. Ma si può, Max, per favore, si può avere la lista o almeno qualche nome di questi che si sono messi lì a protestare?
0: Migliaia e migliaia,
1: no, tutto,
0: di persone.
1: Un po', due o tre, li voglio conoscere, abbracciarli personalmente.
0: Cioè, questo per farvi capire in che epoca viviamo, veramente.
1: A proposito, adesso noi scherziamo, ricordiamoci che è appena passata la legge, Mogole, sotto le feste di Natale. Non abbandonate l'intelligenza artificiale in autostrada.
0: Maltrattamento dell'intelligenza artificiale.
1: Non l'abbandonate.
0: Mamma mia, mamma mia.

0: arrivando tanti messaggi sulla notizia che abbiamo dato poc'anzi, che è vera, attenzione.
1: Ribadiamola.
0: È vera questa cosa, non è una bufala.
1: Ribadiamo, c'è gente che si è messa a protestare ufficialmente perché uno ha voluto fare una cosa particolare contro l'intelligenza.
0: Ha messo sotto stress varie intelligenze artificiali, chiamando simpaticamente la Camera delle Torture per l'intelligenza artificiale. Le persone hanno appreso questa cosa, hanno protestato.
1: Dovuto protestare, ragazzi. No, li voglio conoscere, almeno
0: non
1: uno.
0: Si torturano!
1: No, le intelligenze artificiali! Oh, basta!
0: Perché qualcuno ipotizza, e qui scatta anche la domanda, ipotizza che l'intelligenza artificiale abbia già una coscienza, capito?
2: In realtà?
0: Abbia già dei sentimenti.
2: Ma che cosa sicura? È donna.

0: Ieri sera mi è tornato in mente
1: Cavani.
0: Se fosse stato Cavani.
1: Purtroppo non devi pensare al passato per il calcio, mentre per la musica sì.
0: Sì, allora sì, ieri ascoltammo i come si chiama? I Double D. Con Danny Losito, la famosa Eurodance degli anni 90, no? Sì. Che andava alla grande in tutto il mondo. Però insieme ai Double D
1: c'era un'altra Double.
0: C'erano i Double U.
1: Sì, andava di moda il Double.
0: Allora, ragazzi, adesso vi facciamo ascoltare una canzone, la versione più bella, quella della Casey and Sunshine Band, ma anche questa dei Double U. Please Don't Go, 1992.
1: Non me ne vado.

0: di William Nevrain, però c'erano Franco Amato, DJ Andrea De Antoni, Riccardo Bronzi, che salutiamo, che hanno fatto la storia dell'Eurodance italiana. Please don't go.
1: No, don't go perché fra poco.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani. Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Un saluto e bentrovati. La notte per il Papa ricoverato al Gemelli di Roma è trascorsa tranquilla, lo comunica la sala stampa del Vaticano dopo che ieri il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. L'intervento perfettamente riuscito è durato 90 minuti, oggi saranno effettuati gli esami post-operatori. Cambiamo argomento, Giorgia Meloni in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo che si apre domani a Bruxelles, nel pomeriggio andrà alla Camera, caro energia e bilancio pluriennale tra i temi sul tavolo. La Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. L'intervento di Meloni arriva il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del documento programmatico di bilancio, dall'esecutivo via libera anche al nuovo codice della strada che introduce tra l'altro l'inasprimento generale delle sanzioni per chi conduce senza i dovuti requisiti autobus o mezzi adibiti al trasporto di scolari o studenti e l'obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per gli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni. Sottoscritta anche l'autonomia differenziata per 4 regioni, Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte, ok, infine un decreto legge con ristori per lavoratori dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi nella notte sul paese che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev, 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze russe nelle regioni della capitale Kharkiv e questo nonostante l'annuncio del presidente statunitense Trump su una presunta tregua energetica tra Mosca e Kiev. Una nuova vasta operazione militare contro l'Iran è ciò di cui avrebbero discusso il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Trump, come riportato da Axios durante un colloquio telefonico. Intanto forti esplosioni sono state udite nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli Houthi yemeniti. Torniamo in Italia con la cronaca, le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella a Campobasso. Questa mattina i carabinieri saranno nella seconda delle 4 scuole da ispezionare, vogliono capire se qualcuno abbia fatto ricerche attraverso uno dei 150 computer degli istituti sul veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e la madre Antonella Di Elsi. Un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza è stata smantellata dai carabinieri di Catanzaro che hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone. Tra i reati contestati a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di quest'ultime. Lo sport, calcio, dopo la sconfitta dell'Inter a Milano per 4-3 contro il Bruges, del Napoli in Spagna per 3-1 contro il Villarreal, stasera tocca alle altre due italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League. Alle 18.45 il Comin Olanda sfida il Feyenoord, mentre alle 21 la Roma all'Olimpico attende il Real Madrid. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Grazie a Cristina Manco.
7: Eccola qua, la nostra cacciatrice di bufala, la nostra bufala, che in questo periodo viene.
0: Lei
7: viene
0: non è
7: più
0: cacciatrice, lei è cacciata, è la bufala, hai capito?
7: Ma è lei che le caccia le bufale, Le caccia.
0: Ah, le caccia in quel senso lì.
7: Sì. Tanto preparati, tra pochissimo giocheremo.
0: Lo sai che lei aveva letto che in un alpeggio lì vicino davano il fieno gratis. Sai che lei non ci ha creduto, è andata a verificare, a incrociare le notizie, ha scoperto.
7: Se abbocchi alle bufale tue è finita. Intanto preparatevi, fra poco giocheremo appunto con caccia alla bufala, ma subito evitiamo i casini, dai.
0: No, sentiamoli.
7: Sì.

0: Caccia alla bufala.
1: Casini tu, casini su, casini tutta la vita.
2: Non è una casina, è una stalla. E c'è la nostra Carolina. Siete pronti voi? Perché adesso giochiamo caccia alla bufala.
1: Il numero ve lo diciamo subito. Vai. Per chi non ha mai partecipato, partecipate, dai, cioè, ci sono i gadget autunnali di Radio Kiss Kiss.
2: E poi se partecipate, interagite, oltre la bufala ci sono altre sorprese. Quindi,
1: 347 490 0042.
2: E adesso noi leggeremo tre notizie. Qual è la bufala fra le tre notizie? Tocca a voi scoprirlo. Aspettate il via di Giannini, esatto, però, per mandare il messaggio.
1: Esatto, oltre ai nostri gadget, ci mettiamo dentro. Sì. Una bufala.
2: No, no, una
1: bufala fresca però.
2: Chilo e mezzo?
1: Sì.
2: Perfetto, andata. Vai. Siamo pronti? Notizia numero uno. Negli Stati Uniti un uomo è andato a fare una passeggiata ed è tornato a casa con un tesoro. Sì, è successo nella... Senti come si dice qua, tesoro. Nell'Arkansas.
1: Mamma mia.
2: No, Arkansas.
1: No.
2: Oh. In un parco famoso, questo qua, fra l'altro, che si chiama proprio Crater of Diamonds, che è il cratere dei diamanti.
1: Ma che trovate?
2: Un diamante!
1: No.
2: Vero! E tornata che la moglie non ci
1: crede.
2: Non lo so, adesso do il numero, chiedelo, chiami, glielo dici, perché secondo me non l'ha detto, perché vuol capire prima quanto vale, poi glielo dà la moglie. Però intanto, ragazzi, trovare diamanti, un diamante per sempre, eh. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In Giappone un ristorante avrebbe inventato un sistema decisamente originale per convincere i clienti a lasciar perdere lo smartphone durante la cena. Allora, ogni tavolo sarebbe dotato di un sensore capace di registrare quante volte i commensali prendono in mano il telefono.
2: Oh.
1: E alla fine arriva la sorpresa. Per ogni volta che controlli lo schermo, il conto aumenta di 50 yen, che più o meno sono 30 centesimi. L'iniziativa sarebbe nata per incoraggiare le persone a parlare di più durante i pasti e a guardare meno il telefonino, va bene?
2: Parlare, guardare, mangiare non se ne parla.
1: Bravo. Notizia numero due.
2: E lo stesso tempo uscivamo e mangiavamo noi, Giannini. Notizia numero tre. A quanto pare anche gli asini possono avere problemi con i vicini di casa. In un paese del Novarese un asinello di nome Marcello è finito al centro di una controversia a causa dei suoi ragli. Ma gli abitanti si sono mobilitati per difenderlo. 3100 firme hanno detto facciamo veloce, poi dobbiamo andare a protestare anche per l'intelligenza artificiale. Hanno raccolto queste firme. Marcello non è un cantante professionista, però ha già un fan club. E io di ragliatori
3: professionisti, Marcello l'asinello, che bello.
2: Io chiamerei, lo porterei a Sanremo. Notizia numero 3. Aspettate il via di Giannini, ma preparate il messaggio. Qual è la bufala secondo voi? La numero uno, un diamante per sempre, o la numero due, conto anche il conto del telefono, o la numero tre, l'asino canterino ragliatore?
1: E allora, pronti, dai, partenza, via! 347 490 0042, il vostro nome, dove ci ascoltate, e qual è la bufala, eh?

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: dice proprio kiss me, kiss me.
1: Un kiss solo dice. Attenzione per dire kiss me, ma adesso noi invece diciamo Christian. Ah, e vediamo cosa ci dice
0: Christian,
1: lui.
0: Christian, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Hola, ciao Christian, da dove ci chiami?
2: Da Fiscaglia, in provincia di Ferrara.
1: Porca miseria, Fiscaglia. Ragazzi, Ferrara, no, Fiscaglia, Fiscaglia.
0: Ah, Fiscaglia.
1: Tra l'altro, un'informazione, lì è zona della mia famiglia, lì Vitale vanno via come il pane, eh? Siamo proprietari di chiese, cattedrali. Allora, non dare retta a queste stupidate, Cristian, non ti spaventare. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
0: Bravissimo. Nessun ristorante purtroppo che ha adottato questo sistema per non far consultare troppo il telefonino mentre si
1: però
0: mangia.
1: Però potrebbe essere un'idea. Sì. Allora facciamo così, Cristian, noi ti mandiamo tutti i gadget, però abbiamo scoperto che il tuo paese c'è il campionato mondiale della salama da sugo. Noi ti mandiamo il gadget. Se tu vuoi mandare una salama da sugo via Sgambati 61, non ti diciamo nulla. Va bene?
2: Va bene.
1: Vedi, dicono tutti così. Ciao Cristian.
0: Ciao Cristian.
1: Kiss a te, grazie.
0: Ciao.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.
4: Tu non sai quante volte.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: generazioni. Hai capito? Puro sangue. Puro sangue.
1: Però qua ci stava Spazio 1999, era quello.
0: Odissea nello spazio.
1: Sì, Stanley.
2: Allora, attenzione, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, sempre a proposito di tecnologia. Non so se l'hai cominciato a intuire questa cosa, ma oggi è puntata dedicata alla tecnologia.
1: Mi sono accorto tardi, altrimenti non sarei venuto, però ormai sono qua, ma sentiamo le novità.
2: Allora, c'è una funzione di WhatsApp che ci salverà da tante figuracce e vuoti di memoria.
1: Oh, fino a ci salva una funzione che ci salva dalle figuracce.
2: Nei prossimi aggiornamenti ci sarà la possibilità di programmare l'invio dei messaggi, che sembra una cosa
1: Adesso me la devi spiegare bene. Allora,
2: programmare l'invio dei messaggi, per esempio, io non mi ricordo mai quando è il compleanno di mia moglie. È un anniversario o queste cose.
1: Te lo ricordo io, sei tranquillo.
2: Bravo, fai bene. E allora io quando vado a ricordarmi, ogni tanto gli devo prendere il documento per
1: mi nascondo
2: lo segno, mi fa preparare il messaggio. E attenzione,
1: il giorno predisposto da te
2: parte.
1: Manda...
2: No. Il messaggio parte anche se il telefono non è collegato a internet, se è spento, se WhatsApp
1: ragazzi. Già è freddo WhatsApp, come quelli che ti mandano gli auguri a Natale, a Pasqua, anche il compleanno
2: grazie.
1: Programmato.
2: No, non soltanto i compleanni, salva. Tutti, anche gli appuntamenti.
1: Anniversari. Ricordi gli anniversari. Ringrazia WhatsApp che ti ha salvato il matrimonio. Ringrazia.

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Kiss Kiss.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Yes, yes.

0: sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
0: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Te l'hai scoperto? Dillo, come si chiamano queste bellissime artiste?
1: Si chiamano Cazzeie. Ma prendono spunto dal crisoberillo.
0: Il crisoberillo?
1: Sì, che è un minerale che viene chiamato occhi di gatto.
0: Occhi di gatto.
1: Allora loro Cazzeie. Sto cercando di perdere tempo dando questa informazione. Ecco,
2: il crisoberillo.
1: Io pensavo di saltare.
2: Azione vitale.
1: Ma parliamo del crisoberillo, no?
3: Giorno.
2: Vita da boomer. Sei pronta?
1: Non vedevo l'ora.

0: Anima di
1: che cosa? Avete sentito, no? Il nostro grande umano.
2: Vinto da Umer. Spiega.
1: Sto andando insieme, ho sentito Pier Paolo, poi il papà, un po' tutti, ma è arrivato il momento di Vita da Boomer, perché noi boomer orgogliosi di essere ogni tanto scopriamo delle parole, delle tendenze che non conosciamo, lo usano i giovani, non la Gen Z, esatto, la generazione alfa. Oggi che cosa dobbiamo imparare noi boomer?
3: Allora, se vediamo. Io ti dicessi, da quando ha cominciato le medie, Lorenzo, lo sai,
1: sì,
3: ha smesso di dire 6-7, ti ricordi? Diceva
1: sempre 6-7. Mamma mia, che balle, 6-7, non lo sopporto
3: ma
1: più.
3: Ma ora incomincia, sì? Lo senti, 41!
1: Scusami, domanda. Adesso dicono 41? C'è il tormentone? Che roba è? Mi sono
3: Il nuovo
1: scarpe.
3: Tormentone numerico dei ragazzi della generazione alfa. Al posto di 6-7 dico 41 perché deriva una canzone di Blitzy Boy, no? Blitzy Boy.
1: Come no? Cioè, sono andato al concerto ieri.
3: Che è diventato virale su TikTok e proprio come il 6-7 non significa niente.
1: Ah.
3: E non lo sa nemmeno Blitzy Boy che significa. Però l'ha buttato in mezzo. Tutti i ragazzi dicono 41!
1: Allora questi ragazzi io sarei come dice qualcuno, ragazzi smettetela che più che 41 è roba da 41 bis, e non vi diciamo
3: c'è
1: altro.
3: Qualcuno che c'ha il bambino, il ragazzino che gli grida 41 per la casa,
1: peggio, c'è qualcuno che li fa 6-7 e 41 perché
4: avete
1: c'è il doppio
4: ascoltato,
1: sì,
5: Vita da Boomer.
1: Quando sento queste cose orgoglioso di essere
2: uno.
1: Posso dirti una cosa? Velocissima? 41! Ah, bene!

0: non voleva dar fastidio.
1: Max Pezzali, in relazione al suo caro amico Mauro Repetto, sì, ha creato questa canzone davvero bella.
0: Vabbè,
1: bella.
0: Comunque l'amicizia è l'amicizia. Certo, dai, certo. Appunto, Max Pezzali con Le Ali. New Kiss.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
3: Oktoberfest Calabria!
2: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss, kiss.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.

0: Ultra Nate con Ima e Lei Angel Moving to the Sun, la canzone dell'estate ma anche di quest'autunno, perché
1: ovviamente
0: no,
1: siccome noi siamo avanti adesso ve lo diciamo tutti e due qui a Good Morning Kiss Kiss. 41 anzi ve lo... poi vi invitiamo a fare una cosa, è un rischio ma potrebbe essere, anticipate i vostri figli
0: le Dai. Nuove tendenze, le nuove tendenze della generazione alfa. Sentiamo.
2: Ciao Nicoletta da Taranto, beh sì, avendo una figlia di 12 anni quasi tutti i giorni, beh, 6-7 è passato un po' di moda, adesso 41. Poi eccetera eccetera, beh, mi dice mamma quanto sei cringe.
1: Mamma sei cringe.
2: Saluti Kiss Kiss.
1: È un tormentone però ragazzi.
3: Buongiorno a sì. tutti, a casa mia il 41 ancora non è arrivato, siamo ancora al 6-7. Ora che torno lo grido io, vediamo se mi capisco.
1: Geniale, anzi noi lo diciamo, proponete, fate il video, andate a casa, anticipate i vostri figli. Oggi quando entrano, video, schiacciate, mettete, fate il video, come entrano fate 41, vedete
0: però,
1: come reagiscono.
0: Però le cavolate ce le avevamo anche noi però, quando eravamo ragazzi. Te lo ricordi l'alfabeto farfallino?
1: No, perché non l'ho mai usato, quello pipì, pefò, pefà, pepè. Non so cos'è, ma non l'ho mai usato io.
0: L'alfabeto farfallino, ogni vocale sì. viene seguita da una F con la vocale stessa, quindi la sì. AFA, quindi Max, cioè, sì, dovrebbe essere Mafax.
1: Mafax. Ma fa suo piacere, lasciamo stare. Però la farfalla non ho mai usato farfalla. Quello è il tormentone.
0: Quanti di voi si
1: Patroclo!
0: Quanti di voi si ricordano l'alfabeto farfallino? Sentiamo un po', sentiamo, dai.
4: Quando senti Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

0: La dedichiamo al sommo pontefice.
1: E già. E sono ancora
0: Rossi.
2: Fao, faffio, fa, fif. Penso sia così.
1: O è così o oggi andiamo dal logopedista, perché non è che abbiamo
0: l'alfabeto farfallino. Fateci sapere se ve lo ricordate l'alfabeto farfallino.
1: Fifi. Fif, lo fo, fifu, fifu. Fifu. Fifu. Fifu.

0: Va, va.
1: Sì? Ma fai figuro? Ma vai!
0: Signore e signori, dopo Siena Spire, un'altra canzone incredibile, iconica, diciamo così, dal 1998, forse non tutti sanno che George Michael e Mary J. Blige con questa House.
1: Asfidanken
0: ripresero una canzone che originariamente era stata incisa dal grande Stevie Wonder.
1: Strano, grande Stevie.
0: Allora, entrambe le versioni, sia quella originale di Stevie Wonder e sia quella di Mary J. Blige e George Michael, sono davvero fantastiche. Godiamocela.

0: Mary J. Blige e il grande George Michael cantarono questa Us.
1: I Duncan.
0: Us.
1: I Duncan. Non dire sorte. Good morning, Kiss Kiss. Io mi sono dimenticato di salutare invece il papà di Mary J. Blige. Perché volevo ricordarvi che Mary J. è un omaggio che ha fatto il padre a una cosa in particolare. È Mary J. MJ. Mary. Andiamo avanti.
0: Ah,
1: però,
0: bello,
1: sì,
0: bello.
1: Ma è proprio dichiarato. Certo, è stato un omaggio del padre. Tutto fumo, niente arrosto.
0: Attenzione, perché arrivano due amiche che sono diventate amiche da quando hanno fatto una canzone che si intitola Amica.
1: Quindi, Amica è una canzone delle amiche?
0: Esatto. Analisa, Madame, ha fame, ha finito.

0: Afa, con ma fa da fa me fe.
1: Ah, Annalisa e Madame.
0: Bravo.
1: Oh,
0: bravo.
1: L'ho capito. Anche senza le farfalline.
0: Che ne sanno le nuove generazioni? Altro che 641. Che...
2: Senti. Sì, fa o fo, ma fax. E fe ma fax.
1: Ah, sì, fax.
0: Ma fax siamo noi, ma fax
1: ah,
0: è ma fax.
1: Max.
3: C'è Fertofo che me lo ricordo, Max e Max, Alfredo a Monza.
1: Ah, ma solo l'inizio si è ricordato, non vale, che fai, risparmi.
4: Ciao Radio Kiss, l'alfabeto farfallino me lo ricordo molto bene, l'ho usato tantissimo, quindi sì. Potrei dire ci fila fa o fora fa di fio fo kiss kiss.
0: Vabbè,
1: che non si presta molto. No, dai.
5: Ci fia fa o fora fa gafazzi fi? I fio fo? Lo fo so fo? I fil l'alfalfa fa befeto fo? O farfallifino fo? Ciao, Loredana da Como.
0: Ma Loredana com'è?
1: Come insegni?
0: Laureata in farfallese, ragazzi.
1: Sì, a far fare bene fratelli lavora.
0: Porca miseria, ma campionessa.
1: Professionista. Tanta roba.
0: Allora, giusto per far capire alle nuove generazioni che le cazzate che fate voi adesso, noi le facevamo prima il doppio.

0: House Mafia, The Weeknd, Motor Flame, Motor Flame.
1: Foto devi stare. Good morning, Kiss Kiss. Max e Max.
2: Allora, attenzione, e poi chiudiamo anche la storia. Vi abbiamo fatto tornare indietro nel tempo, soprattutto le vecchie generazioni. Parlavamo delle cose virali delle nuove generazioni. Però c'è questo messaggio che ci apre un po' la mente.
3: Vai. Ragazzi, comunque esiste il farfallino, il paperino, il gasato. Cifia Faufo. Cipia Paupo. Cichisia, Gasao, Gosò.
2: C'erano anche le varianti, hai capito?
1: Vabbè, questo è poliglotta, ragazzi. Questo è per quando vai all'estero, cioè a cosa serve? Però c'è gente che lo usa ancora, soprattutto mamme e figlie.
2: Mamme e figlie. Allora, piccola precisazione: queste cose giravano e diventavano virali negli anni 70-80 senza i social.
1: Ma è perché avevamo un brutto vizio, però ammettiamo, noi avevamo un brutto vizio ai nostri tempi, non possiamo sempre parlare dei giochi. Ci incontravamo di persona, ci guardavamo in faccia.
2: E queste cavolate giravano da nord a sud, non si sa come,
1: guardando in faccia a nessuno,
2: in pochissimo tempo, senza i social, senza internet.
1: Che bei tempi fi.
2: Senza fare no,
1: no,
2: senza
1: che bei tempi fi, che bei tempi fu.
2: Però a proposito di cose che diventano virali, visto che oggi è puntata tecnologica, purtroppo ci sono le truffe che
1: queste non mancano mai, ma noi accendiamo sempre la lucina quando
2: sempre,
1: c'è una
2: sempre cari anziani, chiaro.
4: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
5: Ma quanto piccola sta cosa me la...

0: Rita Riete, Angelina Manco, ma attenzione, abbiamo scoperto che
1: io sono argentina e in Argentina esiste anche questa lingua, diciamo, ma si chiama geringoso e lo facciamo con la lettera P. Quindi in spagnolo si dice hola per dire ciao e in P. Quindi in spagnolo si dice hola per dire ciao e in geringoso sarebbe

0: Kiss a te che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Kiss a te che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
3: Kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Kiss. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Kiss.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Bella la canzone, bella la combo, via Zantonazzi con Safe Spiritual E, questa è Radio Kiss Kiss, 11:25 del mattino.
1: Pensiamo a un certo punto dicessi anche bella la borsa, ma voi sapete come la procedura, però fermi tutti, puntata tecnologica, può mancare qualche truffettina?
0: No, non può mancare, anzi ci fa piacere
1: menzionarle
0: perché caderci è veramente triste. Allora, si chiama la truffa dei mi piace, non è una nuova truffa, però sta ritornando, sta rimontando. Ecco, e parte da un'attività che è nella quotidianità di tutti, mettere un like a una foto o un video. Ebbene, arriva come un'offerta di lavoro.
1: Ecco, questa è l'ultima invenzione.
0: E ti ci fanno guadagnare all'inizio. Allora, ti paghiamo 5 centesimi per ogni like che metti a una foto o a un post che, di cui ti diamo noi.
1: E io cosa faccio? Vabbè. Io lo metto anch'io, dico, te lo do un like per 5 centesimi.
0: Cominci a mettere i like e ti cominci a guadagnare.
1: Porca miseria, me l'hanno dati, me l'hanno pagato veramente.
0: Bravo, 180, 60 euro.
1: In un mese, sai che c'è quasi.
0: Poi a un certo punto dicono: alziamo un po' l'asticella, visto che stai facendo dei buoni introiti.
1: Come no?
0: Allora ti facciamo entrare in un altro gruppo, però a questo punto devi tirar fuori.
1: Certo, devi scrivere, no?
0: 200 euro. 200 euro una volta, 200 all'altra, e ti tirano fuori somme incredibili. È successo a una ragazza che ci ha rimesso 4.500 euro.
1: Adesso non giudichiamolo perché ognuno dice: come ha fatto? Esatto. Ci caschiamo tutti volendo, però attenzione, nessuno.
0: Lavori
1: nulla.
0: Facili online sono sempre soltanto truffe.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Adesso.
1: No! Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
2: Répond, répond et vin. Ah, et vin.
0: Oh, ah, en français.
2: Et vin.
0: Amis, alors écoutez-moi, écoutez-moi. Maintenant, on y va faire un. Basta, non è che posso parlare
2: in francese. Ma tu sei bravo, sei bravo.
0: Ma io ma sei bravo che parla provenzale.
2: Squillerà un telefono perché dobbiamo assegnare anche stamattina la special edition della nostra maglietta celebrativa dei 50 anni. Radio Quest. Sta squillando.
0: Di già?
2: Attenzione alla domanda, eh.
0: Ok.
2: Si sbaglia. Non si deve sbagliare. Io
0: no.
2: Ah, uso due squilli. Porca miseria.
0: No.
2: Mamma mia.
3: No, tre squilli no, guardi, ti giuro.
0: A 5 secondi.
4: Pronto?
0: Oh, pronto, Davide?
4: Sì, parlo con Max e Max.
0: Ci ha beccato subito, ci aspettavi. Guarda, neanche ti faccio la domanda.
4: Non mi aspettavo, ascoltavo la radio.
0: Allora, senti, non ti facciamo neanche la domanda, quasi quasi. Però aspetta, facciamo così, senza domanda. Cosa avresti risposto, visto che ci ascolti sempre?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma sì, ma vabbè, uno! In teoria sarebbe che radio ascolti e tu rispondi così, però se ci ascolta, dai. Vabbè, ovviamente ci ascolta. Noi chiamiamo i nostri amici che interagiscono, è normale questo.
4: Ma io sentivo squillare il telefono mio e alla radio. Questo mica. Sono io, ho detto.
0: Dove abbiamo chiamato, Davide?
2: Ciao, Davide!
0: Dove abbiamo chiamato? Ok, Kiss Kiss a te, te saluti! Ciao bel figlio!
2: Ciao,
0: saluti!
2: Ciao,
0: ciao,
4: ciao!
0: Ciao,
4: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
2: Come si dice in milanese ciao, che non ho capito?
0: Te saluti.
2: Ah, te saluti?
0: Sì.
2: No, ca fa, fa, fa, fa, te, fa, fa.
0: Balas,

0: bicchieri di cristallo, sì, teneteli lontano dalla radio perché arriva una voce che li potrebbe rompere.
1: Non ci assumiamo responsabilità. Di chi stai parlando?
0: Di Giorgia.
1: Hola, la Giorgia. E ascoltiamo, attenzione, parafulmini. Ah, non è inglese, quindi parafulmini.

0: Anzi, la nostra Giorgio, perché spesso ci viene a trovare.
1: Come no?
0: Ed è davvero fantastica. Tante le testimonianze di persone che comunque sono cadute in raggiri online, non soltanto solo tramite WhatsApp.
2: Pensiero ad Ilaria, che sì, non sei vittima, ma non è colpa tua, ma i bastardi sono loro, che anche lei ha subito una truffa.
0: Però a volte ci sono anche degli epiloghi anche piacevoli.
2: Sì.
0: Tra poco
2: tipo quando li pigliano? Quando li pigliano?
0: No, invece è successo, e tra poco è successo, perché a volte succede che uno di questi bastardi, perché solitamente se la prendono con le persone anziane, purtroppo.
2: Bastardi?
0: Sono bastardi.
2: No, bastardi
0: loro
2: poco.
0: Lo fanno proprio per mestiere, cioè preparano tutto la mattina, dicono facciamo questo,
2: è inammissibile.
0: E ogni tanto capita che qualcuno venga preso. Sì. Tra poco vi parleremo della storia successa proprio in provincia di Avellino. Non ve la perdete perché è eccezionale.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
6: Incredibile, ma Evo!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: perfetto su coreve.it. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: E a proposito di truffe, purtroppo una di quelle che si sta diffondendo sempre di più è quella del finto carabiniere, no?
1: Beh, quello ormai non manca mai, eh?
0: Comincia così: arriva una telefonata, un uomo che si presenta come il carabiniere, chiede conferma della proprietà di una vettura, indicando correttamente la marca, la targa e il modello.
1: Perché al giorno d'oggi non ci vuole tanto sapere questa informazione.
0: E già qui ti fregano. Poi dice: la targa è stata clonata ed è stata utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria. E poi dice: è necessario che la persona a cui appartiene la targa si rechi in caserma e che durante il tragitto rimanga in contatto con la polizia, va bene, senza staccare mai.
1: Tu ricevi un telefono del genere, un po' di blocco.
0: E comincia la truffa. La buona notizia è che recentemente c'è stato un epilogo diverso. Allora, il caso ha voluto che a rispondere al telefono sia stato un brigadiere della Guardia di Finanza di Avellino, in visita a casa dei genitori anziani. Il militare si è reso subito conto della natura fraudolenta della telefonata, con un sotterfugio si è allontanato un attimo, allertato i colleghi del gruppo di Avellino per un intervento immediato. E il proseguo della truffa è che prevede che una persona rimasta sola a casa venga poi contattata da un complice.
1: Certo, quello è il trucco, no? Distrarre uno per fregare l'altro.
0: Che dice: signora, metta insieme tutti i gioielli che c'ha, faccia una specie di...
1: di dichiarazione?
0: No, di come si dice?
1: L'elenco.
0: Di elenco, poi vengo io e glieli porto tutti via, capito?
1: Prima che glieli fregano, signora!
0: Ebbene,
1: funziona così,
0: quando è arrivato il complice si è trovata tutta la pattuglia dei colleghi della Guardia di Finanza.
1: Vieni, che ti facciamo provare questi braccialetti in argento!
0: E ci fa molto piacere.
1: Bravi.
0: Questa cosa,
1: ragazzi, prendere d'occhio gli anziani, fregandoli quei 4 ore che sono i ricordi e quant'altro, è veramente tosta e pesante.
0: Veramente tosta, e ci fa molto piacere che li abbiano beccati. Adesso arriva Sor.

0: sombra, ma chiudiamo in bellezza.
1: Dobbiamo chiudere, no, sombra.
0: Allora, chiudiamo in bellezza con questa canzone. Pensa, Lucilla si schiarisce la voce la mattina mentre prende il caffè.
1: È vero, sì, la usa per fare i gorgheggi e poi canta.
0: Consuma gioia di tutti i vicini di casa. Whitney Houston, All at Once, 1985. Ma tra poco, insieme al Franceschini, Kiss Kiss. Trend zone, bravo, grazie.
1: Ma sì, fatto trend, fai trend 1. Grazie Andrea, ringraziamo anche la Control Room, tutti quanti voi, l'appuntamento è domani, ore 9. Good morning Kiss Kiss da Max.

0: Come si fa ad entrare dopo un acuto di questo tipo? Whitney Houston, History Kiss dal 1985, All at Once.
1: Che meraviglia questo disco, tra poco le news e poi una nuova puntata della Kiss Kiss Trend Zone.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La questione che oggi pesa di più sulla nostra economia è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Così Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'Italia chiederà a Bruxelles maggior flessibilità ed una risposta coordinata e rapida. Le regole non possono aggravare la crisi, ha spiegato la Premier. Le nostre imprese affrontano una concorrenza aggressiva. Ogni costo in più che l'Europa impone a se stessa è un vantaggio che regala ai concorrenti. Sulla guerra in Ucraina, ribadito il sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura e definita rischiosa perché legittima Mosca l'intesa di Trump sul gasolio russo. Da Meloni, che nel pomeriggio sarà alla Camera, anche una replica alle opposizioni che accusano il governo di sottrarre fondi alla sanità per destinarli alle armi. Sentiamo.
6: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi

0: anche la guerra in Ucraina.
1: E a proposito di Ucraina, Kiev ancora sotto attacco russo, distrutto un palazzo, 3 morti, tra cui un bambino, blackout in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'infrastruttura energetica della capitale, 3 vittime in altre regioni del paese, mentre un incendio è scoppiato nella zona industriale della regione russa di Saratov, colpita da droni ucraini, oltre 900 quelli intercettati dalle difese di Mosca. Torniamo in Italia, Leone XIV ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento, ieri durato circa 90 minuti, si è concluso positivamente senza complicanze, confermata in via preliminare la diagnosi di adenocarcinoma maligno. Il tumore è stato individuato nella sua fase iniziale ed eliminato. La sala stampa vaticana fa sapere che ulteriori informazioni sullo stato di salute del Papa saranno diffuse in giornata. La cronaca, sequestrata una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde a Roma. 8 documentate, comprese quella l'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Denunciati 2 giovani accusati di essere conducente e passeggero del veicolo. Ascoltati nella notte dal PM, hanno confessato e ammesso i fatti. Nei loro confronti raccolti gravi elementi indiziari, sono entrambi minorenni. Lo sport calcio, iniziata nel peggiore dei modi la seconda giornata di Champions League per le squadre italiane. Inter sconfitta in casa dal Bruges 4-3, Napoli battuto a Villarreal 3-1, entrambe restano a 0 punti e strada verso i playoff in salita. Stasera alle 18.45 il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale, stavolta sulla panchina degli spagnoli. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Mi piace iniziare con una parola sola che è buongiornissimo.
1: Proprio
0: buongiornissimo a tutti voi ascoltatori. Inizia la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Buongiorno Lucilla.
1: Ciao Paolo, ciao anche Andrea Cimino con noi regia quest'oggi, ma alla regia TV abbiamo come sempre il trio meravigliao.
0: Abbiamo la tria della su in alto, il trio come sempre D'Amelia, Gentile, Fischetti, sempre detti in ordine alfabetico, che ci danno l'opportunità di essere anche in onda sul canale 158 del digitale 727 di Sky.
1: Esatto, anche in TV. Come sempre oggi nella Trend Zone ci sono tantissimi argomenti molto mescolati tra loro. Vi anticipo che parleremo anche del codice della strada. Dai, volevo fare questo spoiler.
0: No, diciamolo assolutamente, anche perché è importante. Dobbiamo essere

0: 4, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Prima di cominciare con le nostre consuetudini, ovvero i saluti al primo che ci ha salutati e il sommario, Paolo, come sta il Papa? Cosa super importante in trend oggi?
1: Beh, insomma, si è anche sentito nel notiziario che sembra che abbia passato una notte tranquilla, quindi a quanto pare tutto è funzionato, è andato per il meglio, quindi Leone,
0: un grande in bocca al lupo.
1: 14, in bocca al lupo, so che ci stai ascoltando. Leone, abbiamo chiesto se voleva partecipare a vincere la t-shirt, ha detto di no, perché comunque non
0: se
1: si
0: la
1: addice
0: sente adesso
1: con l'outfit, e quindi niente, gli facciamo in bocca al lupo, dai.
0: In bocca al lupo al nostro Papa. E allora arriviamo anche al momento dei saluti.
1: Beh, oggi il più veloce è stato Giuseppe da Cosenza.
0: Ciao Giuseppino, buongiorno a te.
1: Che dice che è sempre in nostra compagnia.
0: Bene, bene, siamo contenti. Chissà che magari non potresti vincere una t-shirt.
1: Ti dirò di più, che ancora prima di iniziare la puntata ci è arrivata già anche una pre-sigla che non è stata selezionata per oggi, però vi ricordo che potete essere voi i protagonisti della sigla del sommario.
2: Sommario.
1: Ah.
2: Per te.
1: Tanta roba.
2: Sommario. Intonato per te.
0: Ma che bravo, è intonato anche questo ascoltatore.
1: Sì, lui era Domenico Mugugno.
0: Esatto. Cosa
1: Abbiamo
0: c'è nel sommario?
1: Un sommario favoloso.
0: Come anticipato, codice della strada, vien da sé, quindi assicurazione, patenti anche, magari rifaremo l'esame tutti insieme. Donald Trump, che non manca mai nel nostro sommario nei trend del giorno, e da lì una cosa. Perché qualcuno ha definito Donald Trump anatra zoppa.
1: Beh, io l'avrei definito in un'altra maniera, però effettivamente anatra zoppa è un gergo che comunque si utilizza in
0: moltissimo in politica, e ci sono tante similitudini che arrivano dal mondo animale che dopo andremo a snocciolare perché sono molto curiose.
1: Io ammetto l'ignoranza, io ho scoperto questo termine anatra zoppa grazie a te proprio ieri sera.
0: Hai visto?
1: Non lo sapevo.

0: su Radio Kiss Kiss. Lucilla, entriamo nel primo argomento del nostro sommario della Trend Zone. Abbiamo parlato del codice della strada che va specificato subito. Ieri se ne è discusso, ma entrerà in vigore entro il 13 marzo.
1: Magari anche prima, ma non si sa ancora.
0: Quindi può anche essere che abbia ancora qualche piccola variazione.
1: Esatto, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera con questi nuovi accorgimenti che riguardano il codice della strada. Tra le principali novità abbiamo qualcosa che riguarda le sanzioni, quindi le multe potrebbero scendere da 42 euro a 40, vabbè, una magra consolazione.
0: Meglio che un calcio negli stinchi.
1: Io ho fatto in tempo
0: a prenderne una ancora da 42.
1: Bravo, è ancora tempo fino a marzo, attenzione. Poi da 87 a 80 euro dovrebbero scendere, però cambiano anche i tempi per ricevere le contravvenzioni, quindi i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificarle.
0: Quindi tu pensa che qua cosa potrà succedere a livello legale? Ti arriva al 46esimo giorno e scatta il delirio, non vale più.
1: Sicuramente il ricorso. Altra novità importante per la patente libretto: potremmo averle in via telematica, quindi saranno controllate in via telematica, come accade un po' oggi anche per le assicurazioni, quindi non ci sarà più l'obbligo di portarle in auto. Vi ricordo, da marzo, non adesso, non uscite senza documenti, mi raccomando.
0: Ricordiamo che anche sempre in suolo italico nell'app Io è consentito portare i documenti.
1: Sì, adesso può
0: succedere,
1: solo però se avete l'app. E poi ci saranno molte restrizioni per coloro che circolano senza l'assicurazione.
0: Ragazzi, cosa dire? Cioè, io una volta sono stato tamponato da uno senza assicurazione e l'ho preso in saccoccia. Cioè,
1: ah sì, certo che sì.
0: Cosa devi fare?
1: Di assicurazioni continuiamo a parlare tra poco, perché ci sono anche altre novità. Del resto è Halloween a breve, quindi parlare di cose che terrorizzanti.
0: Me l'assicuri?
1: Non te lo assicuro.
0: Assicuriamoci.

0: Geolier con Achille Lauro per noi su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Come promesso, adesso facciamo questo affondo anche sul tema assicurazioni.
1: Tema assicurazioni del quale siamo tutti preparati il nostro malgrado, anche se in realtà non siamo preparati, diciamo, non tutti, non voglio generalizzare.
0: Non siamo preparati nel senso che non l'abbiamo proprio l'assicurazione.
1: Non siamo preparati a dover pagare ogni anno una cifra così.
0: È vero, perché innanzitutto si discute chiaramente anche sui social delle disparità che non vengono mai citate, quindi non c'è nessuno che mette mano a questa questione delle disparità enormi che ci sono tra città e città. Ma al netto di questo, nel provvedimento questo del nuovo codice della strada, come dicevamo, c'è una stretta su coloro che decidono di non assicurarsi, ma anche su coloro che hanno veicoli con targa estera, che spesso e volentieri creano problemi proprio perché ci sono delle assicurazioni fantasma.
1: C'è un fenomeno in Italia, si parla di oltre 18.000 veicoli con targa polacca, cioè proprio la Polonia è lo stato che ne subisce le maggiori conseguenze.
0: Sì, tant'è che si è anche un po' scocciata la Polonia, credo che si rivarrà a breve su tutti i cittadini fedifraghi che non hanno l'assicurazione.
1: Come magari, giusto che sia, insomma,
0: come
1: diciamo.
0: Giusto che sia. Però c'è anche un altro intervento che è distinto da questo del codice della strada, che potrebbe andare a breve a ricalcolare il sistema. Del bonus malus, cioè perché

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
2: Kiss, kiss.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.

0: Roma.it. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Dopo Cesare Cremonini con Paparazzi, io propongo qui su Radio Kiss Kiss un minuto di silenzio per tutti gli studenti che in questo momento sono alle prese con la preparazione dell'esame della patente, che magari dovranno fare in prossimità del cambio generale, quindi dovranno rifare tutto da capo col codice
1: della
0: strada.
1: Spero di non aver mai bisogno di rifare l'esame della patente, perché sarebbe un massacro incredibile.
0: Ma tra poco magari lo facciamo.
1: Però nel frattempo ci sono arrivati ovviamente tantissimi messaggi e segnalazioni. Tra l'altro, guarda, ce n'è uno anche che è abbastanza evocativo, nel fatto che dice assicurazione preventiva per un'assicurazione annuale €1,587 per un'auto cilindrata 158 kW. Allora, e poi dicono perché facciamo l'assicurazione polacca. Ovvio che era questo è un problema che doveva salire a galla, quello delle assicurazioni, sì, che hanno dei costi di totale disparità.
0: Dicevamo prima, non c'è stato accenno a questa cosa, purtroppo.
1: Io ho fatto proprio un tentativo per vedere, mettendo diverse, quando ho dovuto rinnovare l'assicurazione, per vedere se era vera questa cosa, mettendo diverse residenze.
0: Ok.
1: È vero, cioè è verissimo, cioè del tipo la mia residenza a Ferrara rispetto alla residenza a Napoli c'è una differenza quasi del triplo.
0: Il problema è che poi il raggiro in qualche modo non è salutare, perché diventa un cane che,
1: esatto,
0: si morde la coda, e la situazione va sempre peggio in tante città.
1: Diciamo che lo prendiamo come se fosse un po' come le proteste, come gli scioperi, come questo motivo, che è quello di cercare di far salire a galla un problema, e speriamo che finalmente
0: qualcuno se ne accorga,
1: altrimenti
0: diventiamo come i francesi, vero? Questa è una minaccia sempre aperta.
1: Scendiamo in piazza con le baguette dure.
0: Bravo.

0: 12.35, voi siete su Radio Kiss Kiss, abbiamo appena sentito SZA e BMF, sembrava praticamente un codice fiscale, diciamo, e siamo nel bel mezzo del discorso sulle assicurazioni e parlavamo già, hai già introdotto Lucilla, l'esame delle patenti.
1: Sì, perché l'assicurazione è una di quelle domande che potresti trovare nei quiz quando vai a fare l'esame teorico della patente, sai, la classica domanda: cosa serve, cosa copre, come si fa, quindi anche una panoramica generica sull'assicurazione viene studiata. Ci sono tante cose però che magari, non lo so, abbiamo la patente da 20 anni, da 10 anni a 15 anni, ma rimuoviamo completamente, quindi dimentichiamo. Ho fatto un po' una ricerca, abbiamo incrociato i dati e ci siamo resi conto che c'è proprio una top 10 delle cose che gli italiani dimenticano più spesso. Tra cui innanzitutto la precedenza. Questa sconosciuta è
0: la
1: vero?
0: Precedenza soprattutto per quanto riguarda le rotonde.
1: Mamma
0: e
1: mia.
0: Anche negli imbocchi, diciamo, delle tangenziali delle autostrade e queste cose qua.
1: Sì, cioè, diventa complicato.
0: Non c'è la roba,
1: seguire.
0: Sta entrando uno, aspetta un attimo che rallenta un attimo. No, ci va addosso.
1: È così come accade al semaforo giallo, altra cosa che gli italiani dimenticano, perché il semaforo giallo non è un segnale che vi dice accelera, fai presto prima che diventi rosso. No,
0: ecco,
1: vuol dire fermati.
0: Ricordiamo un'altra cosa, le quattro frecce non autorizzano la doppia fila.
1: Ecco, ma non autorizzano niente le quattro, neanche il parcheggio senza pagare poi il parcheggio stesso.
0: Sì.
1: La stessa cosa, il clacson non va usato in modo sconsiderato. Non è che se faccio solo una piccola bussatina per salutare l'amico non sto inquinando ruborosamente la città.
0: Io delle volte mi chiedo anche quando sia in coda totale quello che è in, tipo sesta, settima, decima macchina che suona il clacson. Ma
1: perché?
0: E per chi?
1: E perché?
0: Ma chi pensi che ti ascolti? Magari uno che vuole ascoltare un new kiss potrebbe
1: essere,
0: no?
1: Esatto, può suonare il clacson per segnalarlo. E allora noi ve lo regaliamo. Arriva Marco Mengoni con il suo ultimo fantastico singolo che si chiama...

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Marco Mengoni, Giornate Perse, il nostro New Kiss.
1: Oggi splende un bel sole, ma chissà questo tempo di autunno come sarà. E mi piace passare la linea a Lorenzo Tedici, soprattutto perché ti dice Radio Kiss Kiss.
0: Sì.
1: Gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone delle Azzorre con sole prevalente, ma tanto vento al sud. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature massime superiori alle medie del periodo. In serata nella prossima notte la situazione non è destinata a cambiare, se non per un ulteriore rasserenamento, salvo locali addensamenti sui confini alpini. Massime tra 19 e 26 al nord, tra 16 e 26 al centro, tra 14 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Kiss, kiss.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss, kiss.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
5: Yes, yes.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Yes, yes.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: descritto che io nella prossima vita rinascerò con la voce di Bruno Mars.
1: Ah certo,
0: abbiamo
1: magari
0: appena sentito Oh My Soul su Radio Kiss Kiss, ma oggi parliamo di codice della strada, assicurazione, ma soprattutto esami della patente a sto punto.
1: Sì, poco fa dicevamo quali sono le cose che gli italiani dimenticano più spesso anni e anni dopo aver conseguito la patente, abbiamo fatto qualche esempio, però a questo punto ci è venuta voglia di fare un gioco con voi, anche perché sappiate che la t-shirt celebrativa è sempre in agguato, potrebbe raggiungervi ovunque voi siate.
0: Cioè, quindi tu mi vuoi dire che oggi vincerà chi passa l'esame della patente?
1: Bravissimo, vorrei fare questo piccolo gioco. Allora, scopriamo quale può essere il domandone da fare a tutti gli italiani all'ascolto. Deve essere una cosa comunque un po' difficile, perché per stimolare un po' la curiosità. Me l'hai suggerita tu, io non ne avevo idea, l'avevo completamente rimossa.
0: Io ti dico che questa cosa me ne sono accorto un giorno in coda all'ingresso della tangenziale di Napoli, dove c'era un cartello con scritto ingresso consentito solo a questi numeri del codice Kemmler, al che ho detto cos'è?
1: Che cavolo è il codice? Cos'è?
0: Ecco, quindi la domanda è questa, però ce la dovete spiegare in una maniera veloce e commestibile, che possa essere compresa anche da un bambino. Che cos'è il codice Kemmler?
1: 347 490 0042. Vi ricordiamo che non è l'ultimo romanzo di Dan Brown, ma è una cosa molto importante quando siete alla guida, da conoscere, altrimenti non sarebbe nei quiz dell'esame della patente.
0: C'è una categoria che secondo me però è un pochino più avvantaggiata per saperlo.
1: Vediamo
0: se
1: è la più veloce. Veloce.

0: Agitare Coca-Cola qui su Radio Kiss Kiss, ma si può agitare la Coca-Cola in auto? È una cosa consentita dal codice della strada oppure vietata?
1: Devi mettere
0: vietata?
1: Dentro quelle caramelline che la fanno schizzare in
0: perfetto,
1: aria.
0: Perfetto, magari proprio mentre stai guidando.
1: Sai,
0: è una cosa
1: mi
0: ottima.
1: Fa venire in mente una cosa adesso mentre dici questa roba qua. Mm-hmm. Sai che non, ovviamente non si può utilizzare il telefono alla guida,
0: certo.
1: Cosa sacrosanta. Sai che non mi ricordo come funziona per
0: se, il cibo?
1: Se bevi, se ti cibi, se per i fumatori.
0: Anche quello credo che dovresti fermarti, non credo che si possa fare.
1: Ecco,
0: però
1: in questo
0: ci
1: momento ammetto la mia ignoranza in per questa cosa qua che non lo so.
0: Ma se il presupposto è che teniamo tutte e due le mani sul volante, credo che venga da sé che non puoi fare altro.
1: In
0: ma
1: che
0: proprio
1: posizione?
0: Nient'altro.
1: Allora, Lucilla Nele, in che posizione sul volante le mani?
0: Alle no, per favore, io già lo sai che con l'orario alle 10:10, ma lo sai che poi se c'è l'ora solare cambia un'ora in più, un'ora in meno, sai che quella roba non vado d'accordo.
1: Lo allora, so che non si dovrebbe dire, ma ti è arrivato il suggerimento in cuffia.
0: Ecco, tanti messaggi imbasiti dai nostri ascoltatori che ci chiedono: ma siete sicuri che sta roba è nell'esame della patente? Sì, c'è, non è il codice Keller, è il codice Kemmler, chiariamo questo.
1: Esatto.
0: Avete ancora qualche minuto per risponderci.
1: E posso anche dire, c'è anche un codice di gemelle che è il codice Kessler. Sì. Comunque Carlo da Taranto non ha nulla a che vedere con il cambio automatico.
0: Ecco.

0: Coffee and the Giants con DNA ci accompagna alla fine della prima ora della Kiss Kiss Trend Zone. Mi si è inceppato Paolo, come al solito. Sei inceppato?
1: No, sai perché mi piace Coffee and the Giants, ha sempre un bel sound e quindi mi fa ballicchiare.
0: Vero. Andiamo nel 1987 ballicchiando. Cosa accadeva in quell'anno?
1: Guarda, proprio in questo periodo si stava discutendo dei referendum abrogativi sul nucleare del 8 e 9 novembre dell'87. Ormai adesso è argomento ritornato in auge, pensa.
0: È vero, si sa mai che dedicheremo una puntata anche a questo, perché è sempre in trend. Nello stesso anno George Harrison cantava

0: Clamoroso History Kiss dal 1987 era George Harrison con Got My Mind Set On You.
1: Sono le 13 in punto, spaccato il secondo, comincia la seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Siamo a Paolo e Lucilla e questo studio si è trasformato per un attimo nella coreografia del ballo del mattone, sembrava.
0: Sì, perché poi tu te lo sei ascoltato in cuffia, sì. Quindi non senti il resto e sentivo i tuoi tacchi battere sul pavimento.
1: Ah, ti ho dato fastidio un po'.
0: No, eri proprio non andavi a tempo solo per questo. No, dai,
1: ah,
0: non, è vero, non è vero. Comunque io conservo ancora un fantastico video di Lucilla dell'altro giorno che cantava Céline Dion, prima o poi lo renderò pubblico.
1: Adesso lo faccio io che tu canti Peggy Guerra Star, già lo so.

0: seguir due.
1: Rispondi e vinci.
0: È il momento di premiare.
2: Ah, ti ho fregato. Tu volevi raccontare qualcosa di Peggy Gou, era star, invece no, t'ho beccato. È il momento di premiare.
0: Che bello, è il momento di premiare. E quindi, allora, è stato preso un numero di telefono. Vediamo se questo numero di telefono di un ascoltatore o ascoltatrice risponderà alla nostra richiesta.
2: E soprattutto anche alla nostra domanda su cos'è il codice Kembler. Perché Out Des oggi abbiamo deciso così. Che suspense.
0: Il numero è libero, adesso
2: risponderà. Starà lavorando forse?
0: No, sì.
3: Pronto?
0: Pronto? Abbiamo una domanda per te, Sofia. Che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss da 50 anni.
2: Ma ho sempre un po' di ansia con questo domandone, ma sembra che devo rispondere io. Sofia, tu sei stata molto brava e anche la più veloce a dirci che cos'è il codice Kembler. Vogliamo spiegarlo agli ascoltatori?
3: Allora, praticamente il codice Kembler è una lista di codici, sì, che possiamo vedere attraverso una piccola tabella arancione dietro ai mezzi di trasporto.
2: Giusto.
3: Il quale identifica le sostanze generalmente pericolose che sono trasportate, quindi chiunque può sapere cosa c'è dentro quel camion o quel furgone.
0: Scusa, ma giusto per sapere, come fai a saperlo tu così bene?
3: Perché lavoro nel settore.
0: Immaginavo.
2: Ah, vabbè, ma allora sei raccomandato, non è vero, hai studiato. Bravissima, hai studiato, grazie del tuo contributo e la tua risposta, ma soprattutto grazie di ascoltare Radio Kiss Kiss da 50 anni. Sofia, riceverai la t-shirt celebrativa. Sei contenta?
3: Grazie, assolutamente sì.
0: Così avrai, sì, avrai la cappa di Kiss Kiss e di Kembler anche.
3: Esatto. Okay.
2: Sofia, grazie, chi schissa a te.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Never Going Home su Radio Kiss Kiss. Lucilla, siamo entrati nella seconda ora della Trenzona. Abbiamo anche dato già la maglietta celebrativa per i 50 anni, ma c'era un altro nome nel nostro sommario di tutto ciò che comunque in Italia viene cercato nella maggior parte delle persone sui motori di ricerca.
1: Quindi tra le notizie più discusse di oggi figura ancora una volta Donald Trump.
0: Ma non
1: che,
0: dirmi.
1: Che cosa è successo? Allora, parliamo però di una cosa collaterale. C'è una donna che si chiama Kimberly Guilfoyle, lei ha 57 anni ed era stata nominata proprio da Donald Trump come ambasciatrice USA in Grecia.
0: Sì.
1: A quanto pare questa signora Kimberly adesso è sotto un polverone mediatico perché è stata accusata di varie cose, quindi aver fatto vari sotterfugi, tra cui farsi saldare il conto della carta di credito di $100,000 da uno dei sostenitori di Trump, avere dei canali preferenziali per raggiungere imprenditori, insomma fare un po' di cose di nascosto.
0: Di tramacci.
1: Ecco,
0: diciamo.
1: E visto che è finita in questo polverone, lo stesso Donald Trump, che prima l'aveva posizionata lì in Grecia, ha detto adesso ti devi dimettere. Ma la cosa sta facendo discutere moltissimo per il suo passato sentimentale.
0: Perché?
1: Perché lei è l'ex fidanzata del primo figlio di Donald Trump, il figlio maggiore, ovvero Donald Trump Jr., che sono stati tanto insieme, c'eravamo tanto amati e adesso c'eravamo tanto scaricati.
0: Quindi diciamo che i rumors sotto sotto anche stanno alzando un po' di polverina, dicendo ma vuoi te che sia anche sotto un po' di rancore nei confronti della ex nuora.
1: Sì, sebbene loro non fossero sposati, perché si sono lasciati a un passo dall'altare, c'è anche quest'altro gossip che sta circolando, perché poi come sai si aprono dei fascicoli e quindi poi vengono fuori tutte le news. Ma sai che Donald Trump è un'anatra zoppa?
0: Tra
1: poco ne
0: spiegherai.

0: Sono le 13.16 qui su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone in compagnia di Paolo e Lucilla. Abbiamo appena annunciato una notizia che riguarda Donald Trump, finito in trend per una questione che riguarda l'ambasciata in Grecia, ma Donald Trump che è appena stato definito da un importante economista americano un'anatra zoppa.
1: Ecco, allora diciamolo che non è un'offesa ma è un gergo che ormai si porta avanti da anni, anche da tanti anni, per indicare diverse cose. Ma andiamo un attimo passo per passo. Che cosa sta succedendo? Che il 3 novembre ci saranno le elezioni del midterm, che è una cosa tipica degli Stati Uniti. A metà mandato del presidente si fanno delle elezioni che servono, diciamo, bene o male a confermare o a mettere un po' di
0: o a ribaltare alla borghese.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Esatto. Tutto ciò comunque non comporterà un'eventuale sconfitta da parte dei repubblicani nel midterm, il fatto che Trump si debba dimettere prima, perché il suo mandato scadrà comunque nel 2029. Ma stando ai sondaggi sembra che sia politicamente molto indebolito.
0: E da lì...
1: E questa cosa che cosa fa? Gli comporterebbe un non avere la maggioranza alle camere, insomma, diciamo, e per questo motivo viene definito anatra zoppa, perché questo è un termine che nasce nel 700 alla Borsa di Londra, dove venivano chiamati così gli operatori finanziari che non erano capaci di pagare i propri debiti. Quindi questa metafora dell'anatra zoppa che non è più libera di muoversi come
0: non
1: vuole.
0: Non riesce a muoversi liberamente. Quindi Trump è un'anatra zoppa, tra l'altro termine che in Italia si usa tantissimo, specialmente nelle elezioni comunali, quando qualcuno sì viene eletto ma non ha la maggioranza e il potere per poi riuscire a far approvare i bilanci, per fare cose concrete, anche in quel caso un'anatra zoppa.
1: Ecco, è sicuramente curioso che venga utilizzato una metafora così,
0: sì.
1: Mi sembra di ritornare a Fedro, no?
0: È vero, un parallelismo animale.
1: Ai miti greci, parallelismo animale, ma non è l'unico caso.
0: Non è l'unico, ecco, infatti incuriositi abbiamo fatto una ricerca, tra poco vi diciamo.

0: Fischi sa te che riesci ad accontentare i capricci di tutti i tuoi clienti. Sei semplicemente fenomenale. Fenomenale. Fischi sa te che fare shopping per la casa ti piace da matti. Fosse per te cambieresti sempre. Sempre, sempre. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss Kiss.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss Kiss.
5: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: Kiss.
1: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
0: Kiss, kiss.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
0: Kiss, kiss.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss, kiss.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere.

rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Kiss Kiss. Che bella.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente di Giulia Brescia su Radio Kiss Kiss. Allora Lucilla, stavamo parlando del fatto di che Trump è stato definito Anna Trasoppa, un termine utilizzato in varie situazioni.
1: Eh sì.
0: E questo parallelismo con gli animali però è utilizzato in tante altre cose.
1: Ci siamo curiositi, siamo andati a fare quindi una ricerca, abbiamo scoperto che tanti animali hanno preso un posto di lavoro speciale in politica, in economia, magari senza saperlo, anzi sicuramente senza saperlo. Un esempio, l'unicorno. Ci sono delle aziende, delle start-up che oggi vengono definite unicorni, termine coniato nel 2013, che sono quelle che vengono valutate dal miliardo di euro in su. Prima erano estremamente rare, adesso invece ci sono tante aziende unicorno.
0: Erano talmente rare appunto per il motivo per il quale che è stato tirato fuori l'unicorno, che
1: come l'animale mitologico appunto
0: non
1: super
0: esiste,
1: raro.
0: Vero?
1: Ma certo che esiste l'unicorno.
0: Ah,
1: Paolo,
0: chiedo scusa,
1: per favore.
0: Chiedo...
1: Dai.
0: C'è l'espressione cigni neri, che
1: sì,
0: anche questa serve per spiegare eventi estremamente improbabili dall'impatto enorme, che si tendono a spiegare dopo, perché il cigno si pensava che il cigno nero non esistesse.
1: In Europa pensavamo che fossero solo bianchi,
0: invece
1: poi in Australia hanno scoperto che esisteva quello nero, hanno detto toh, ma allora vedi che era improbabile, invece esiste.
0: Esatto, The Wolf of Wall Street, che sarebbe il lupo di Wall Street, invece ha tirato fuori un altro nomignolo utilizzato tanto nella finanza.
1: Un lupo, uno squalo, quindi anche nel mondo del lavoro troviamo tanti nomignoli che derivano dal mondo animale. Le api operaie, quando ci sono quelle che lavorano in modo laborioso, e poi i somari invece, che sono estremamente, no, non di te, sono molto intelligenti e invece vengono usati per indicare uno stupido.
0: Sono intelligenti.

0: State ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone, noi siamo Paolo e Lucilla, sono le 13.36, stiamo parlando dei modi alternativi di utilizzare gli animali nel linguaggio comune molto fuori dal loro habitat. Modi, Paolo, che alcuni sono palesi, quindi si capisce perché sei un volpone, sei un camaleonte, certo. In quel caso si capisce, ma ci sono altri parallelismi, ci hanno fatto notare anche i nostri ascoltatori, che sono un po' strani.
1: Fa un freddo cane.
0: Cioè, perché fa un freddo cane?
1: E quindi fa un caldo gatto, cioè giusto per dire.
0: Ma pure ho un male cane anche allo stesso tempo, perché?
1: Sputare il rospo.
0: Fa ridere. Faccio la gatta morta.
1: La gatta morta.
0: Cosa ha di bello una gatta morta, scusate?
1: E fare le pulci anche, che essere molto pignoli.
0: Vedi, ce lo siamo che ho la serpe in seno.
1: C'è anche questo che ci è arrivato, senti.
0: Andiamo.
2: Beh, anche per indicare uno bravo a letto si dice che è un toro. Si usa il tempo di un animale, un toro.
1: È vero.
0: È vero, però su quello ancora ci posso arrivare.
1: Io sono un bilancia, quindi.
0: Guarda, ce l'hai sempre pronta, così come sempre pronto ad arrivare il New Kiss. In quest'ora incontriamo San Giovanni.
1: Che bello, torna San Giovanni, questo è il suo ultimo singolo che ci ascoltiamo molto volentieri, dal titolo Ok, buonanotte.
3: Un altro giorno e mi devo svegliare e parlare.

0: Ed era la nostra New Kiss, San Giovanni con Ok Buonanotte, che ritorna appunto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Ma noi stiamo parlando di animali utilizzati in modo forse improprio, anche se c'è sempre un significato dietro.
1: Sì, sei proprio una pecora nera, Paolo.
0: Sì, sentiamo
1: gli ascoltatori.
2: Anche dire ho una febbre da cavallo.
0: La febbre da cavallo.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sì. Sentiamo ancora.
3: Radio Kiss Kiss, io ne ho altre due. Tipo ti sei bagnato come un pulcino.
0: Vero. Vero.
3: Oppure sei proprio un avvoltoio.
0: Bella avvoltoio perché va sulle carcasse.
1: Allora sì. 347 490 0042, se ve ne vengono in mente altri.
0: Tipo ad esempio ce n'è una che io non so se sia solo a Ferrara o nei dintorni, ma quando si ha un forte raffreddore si dice che ho una forte gatta.
1: Beh, no.
0: E non so da
1: infatti
0: cosa
1: non l'avevo
0: derivi.
1: Mai sentito.
0: Non lo so.
1: Dobbiamo fare
0: so.
1: Una ricerca. Sì. Sentiamo.
4: Sì, proprio una zoccola.
0: Eccola.
1: Giusto.
0: Eccola.
5: Il mondo corre. Noi lo raccontiamo. Kiss Kiss. Trendzone. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane. Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Yes, yes. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
5: Yes, yes.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss.

0: Le 13.47, ancora qualche minuto insieme nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Animali utilizzati fuori dal loro habitat per diverse modalità nel nostro linguaggio.
1: Guarda, sono arrivati una caterva di messaggi, ma alla fine della caterva di messaggi io ho un grande dubbio che magari ci potrà essere
0: d'aiuto qualche ascoltatore.
1: Sì, no, che dopo magari qualcuno ce lo potrà spiegare perché avremo ancora tempo. Sentiamo qualche messaggio.
2: E perché hai il cervello di una gallina, non vi piace? Schissa a tutti da Roberta.
0: Povera gallina. Povera. Ha ragione Roberta.
3: Sei scappato come un coniglio.
0: E qui si potrebbe spiegare perché il coniglio è un po' pavido come animale.
1: Ma quindi tanti anche sono gli animali che sono paurosi, se ci pensi.
0: Sì, anche il mio gatto, guarda.
4: Ciao, Kiss. È proprio una gatta da pelare.
0: Ma poverina. Povera gatta, vedi, a proposito.
1: Ma in acqua bollente o no?
0: Ma perché?
5: Chiedo scusa perché non è carino, ma godo come un riccio.
0: Ma perché dobbiamo immaginare un riccio che gode?
1: Ho visto due tartarughe fare all'amore e dire godo come una tartaruga sarebbe secondo me adatto.
0: Guarda, c'è anche un ascoltatore che ci ha scritto che dalle sue parti si dice godo come una lumaca. Ora non saprei qual è il nesso, qual è il senso, perché non lo so. Andrea magari dopo una
6: ti muovi
0: risposta.
6: Tipo bradipo. Mamma mia, che lento.
1: Il bradipo è lento proprio per definizione, insomma.
0: Questo la potremmo spiegare.
7: Anche dire se è un pesce a brodo. Proprio, non lo so, la cosa più disgustosa che ci possa essere.
1: Sei un pesce a brodo?
0: È vero, pesce a brodo
1: è
0: in Campania
1: è
0: molto utilizzato. Sì. Andrea, giustamente, il nostro regista, mi diceva effettivamente godo come una lumaca. La lumaca sbava, quindi potrebbe esserci un collegamento.
1: Vai.
8: Buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Quando si dice in bocca al lupo ti rispondono in culo la balena.
1: No, non è vero.
8: No, non mi sembra un augurio di buona.
1: Non è vero, no. In bocca al lupo si risponde viva il lupo.
0: Non è vero, guarda, ultimamente sento tante persone, però sempre come mi ricordava il saggio Andrea, in bocca al lupo va bene perché la mamma lupa prende i cuccioli nella bocca, quindi è il posto più sicuro del mondo, ci sta bene, ma in culo alla balena.
1: Questo non si capisce, ma io più che altro non ho mai capito questa unità di misura e non capisco quale sia la derivazione, a dire a cazzo di cane. Perché?
0: Non lo voglio sapere, qualunque cosa sia,
1: ma hai fatto così male?
0: Voglio essere ignorante.
1: Non

0: I cosmonauti borghesi su Radio Kiss Kiss, mentre abbiamo lanciato un'inchiesta che manco a Quark in tanti anni, nemmeno Licia Colò, ma sembra che questo fatto del cane sia perché il cane lo mette un po' dappertutto. Ma
1: però
0: io non sono.
1: Guarda, ti avevo detto non lo volevo sapere, lasciami nell'ignoranza.
2: Da noi c'è un detto ben preciso dove quando tu non sai la definizione di un colore, quindi non lo puoi specificare, si dice il colore cane che fui, tradotto è cane che corre, che fugge. Più che corre, tipo che scappa.
0: Per il cane è sempre
2: boh, non so perché questa cosa.
1: Ma sai che anche altri ascoltatori hanno segnalato questa cosa? Color cane che scappa. Che colore sarà?
3: Non lo so. Vabbè. A me ha sempre fatto ridere. C'è più corna che in cesto di lumache.
1: Molto calzante. Andiamo avanti.
4: Appena ha parlato il capo, ti sei messo a pecora.
1: Anche questo parallelismo ci sembra calzante.
5: Sei una panterona oppure sei un pesce lesso.
0: È
1: molto
0: vero,
1: utilizzato.
0: Però panterona è inteso come
1: una donna molto procace, prosperosa.
0: Lucilla è una panterona. Audace,
6: sì. Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
6: Ricordo che a volte mio suocero buonanima diceva a mio cognato: te sporco come i piedi della scioscia. Cioè sei sporco come i piedi della chioccia. Ciao.
0: I piedi della chioccia.
1: Era andato a controllare i piedi della chioccia per vedere come erano sporchi. Perché stanno nel pollaio giustamente.
7: In culo alla balena.
0: Attenzione.
7: Si dice quando si vuole fare un buon augurio a qualcuno che va a pesca.
0: Perché?
7: Perché attorno alla balena nuotano sempre tantissimi pesci.
0: Ragazzi.
7: Ecco perché si auspica una pescata ricca. Diana da Ferrara.
1: Ma Diana, visto che sei di Ferrara e sei anche così sagace, ci spieghi anche in privato perché si dice
0: della
1: gatta,
0: io
1: che Paolo
0: non
1: ci dormirà stanotte.
0: Non so da dove arrivi questa cosa della gatta, che è avere un forte raffreddore.
1: Allora dopo chiamiamo Diana, che sicuramente avrà una spiegazione.
0: Andremo a casa col dubbio, ma nel frattempo anche noi siamo pronti per lasciare la linea a Marco e Raf, che li vedo già pronti nell'altro studio, che si stanno preparando, e chiudiamo la puntata con una bellissima history dal 2002. Arriverà Moby con We Are Made of Stars.
1: Salutiamo Andrea Cimino in regia, la regia TV Luigi Fischetti, Arduino Gentile, Giuseppe D'Amelia. Noi ci risentiamo domani sempre qui su Radio Kiss Kiss a partire dalle 12 con la Trend Zone. Paolo,
0: e saremo
1: giornata.
0: Veloci come delle gazzelle.
1: Esatto. Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

Non conoscevo questa canzone, devo dire la verità. Ho acceso la radio e la disannuncio per la prima volta dal 2002. Il pezzo si chiama We Are All Made of Stars.

0: 14 in punto, la Chiara Mansino, redazione, Giovanni Gioschi, Imperatore in regia. Per quelli che ci stanno ascoltando e ci stanno guardando, Gioschi ha il dente del giudizio. Gli sta uscendo il dente del giudizio.
1: Ce l'hanno tutti, qualcuno però non l'ha sviluppato.
0: Gli sta uscendo dente del giudizio.
1: Sì.
0: E sta soffrendo. E Gioschi, ha bisogno di una mano.
1: Gioschi, ti devi prendere un cane per soffrire
0: meno.
1: Oggi
0: parleremo di denti del giudizio.
1: No, non esageriamo.
0: Preparatevi
1: adesso.

0: difficoltà, non riesce a parlare, non riesce a mangiare, non riesce a baciare.
1: Non sorride.
0: Non sorride.
1: Perciò ho detto il cane, perché il cane ti fa sorridere.
0: A
1: fa
0: questo problema al dente, la radio può aiutare Joschi. Se qualcuno ci può dire cosa deve fare per combattere il dente del giudizio, scriveteci, iniziamo così il programma, il, poi diciamo di che cosa parliamo, il, perché non lo posso vedere così.
1: Il dolore del dente del giudizio, che è una cosa che accomuna sicuramente molti italiani, magari anche molti ascoltatori.

0: per il dente del giudizio devi rimettere un chiodo di garofano sul dente.
1: No, un chiodo.
0: E il chiodo di garofano è un antisettico e funziona. E poi fasselo levare il prima possibile, perché una volta levato il male passa. Baci, Beatrice da Firenze.
2: Ciao Beatrice, però, che bel nome che hai. Che cos'è il chiodo di garofalo?
3: Un fiore.
2: Non avevo mai
1: il garofano.
2: Garofano.
1: No, immagino una crema in questo caso. Non ne ho idea, però sicuramente qualcosa per alleviare un palliativo, però, se posso.
2: Qualcuno ci dica cos'è il chiodo di garofano. Zero.
4: Buon pomeriggio. Ciao. Marco e Raffo. Ehi. Il dente del giudizio, se fa male, va tolto.
1: Ah, va tolto.
4: Francesco sarà manda a Cagliari.
1: Ciao Francesco, un dentista forse era.
2: Quanto
1: non lo so.
2: Costa togliere il dente del giudizio?
1: No, non lo so.
2: Parliamo adesso di 500-600 euro.
1: Non è tanto quanto costa il dolore che provi. Certo, fai l'anestesia, quello che vuoi, però poi dopo stai un po' male.
2: Chi ce li ha 500-600 euro? Gioschi? Vabbè, Gioschi, ci sono gli amici. Qualcuno aiuti Gioschi?
1: Sì, oggi stiamo facendo una puntata su questo, sul tirare, sul morale. Hai da battuto.
2: Sì,
1: in questo caso è il nostro regista. Gioschi, ma io il consiglio te l'ho dato. Ti devi prendere un animale domestico. Un cane, un gatto.
2: Anche il dolore non ti fa passare.
1: Sì, però almeno ti fa distrarre.
2: Sì.
1: Capito? Se tu sei distratto, non pensi al tuo dolore. E per esempio, no?
2: Ti fa Gioschi, male... ti stai distraendo ascoltando il programma? No, stai soffrendo, sì.
1: Allora, per esempio, Raff, ti fa male il piede?
2: Sì.
1: Se io ti do uno schiaffo sul braccio, la tua concentrazione.
2: Io ti do un pugno in bocca.
1: Perfetto, la tua concentrazione andrà sul braccio. Mi ha scritto Alessandra, la dentista che sta ascoltando il programma. Vediamo.
2: Che dice?
1: Ma quando mai fa male togliere i denti del giudizio? Mi ha appena scritto su WhatsApp. Vabbè, però neanche che ti arrabbi, dentista.
2: Cioè, allora, vedi?
1: Un attimo, ok, vabbè, comunque abbiamo letto il suo messaggio in onda.
2: Il parere di un esperto.
5: Il chiodo di garofano lo trovi come spezie anche al supermercato. E quindi lo puoi usare per tante cose, sia nella cucina,
1: cucinare,
5: sia nei dolci.
1: No, pensavo che per il dente era
5: per il dente.
1: Tipo una crema. Va bene, dai.
2: Gioschi, vai al supermercato, chiedi il dente il chiodo di
1: garofano.
2: E attacca un quadro. E togliti sto cazzo di denti, allora.
1: Perfetto, possiamo iniziare, Daddy Kiss? Dai, Rihanna.
2: Iniziato.
1: Su Radio Kiss Kiss. No, dico, possiamo iniziare con l'argomento.

0: Devi fare il risciacquo con acqua ossigenata finché il molare viene tolto. Po' di antibiotico e puoi sopportare fino al giorno del dentista.
1: Allora, guarda, a me piace che i nostri ascoltatori riescono a dare dei suggerimenti che magari a noi non sono venuti.
2: L'acqua ossigenata sta bene su tutto. Avevamo preparato il programma, volevamo parlare di figli, di cani, di bambini. Poi c'è stato questo imprevisto di Joschi che gli sta uscendo il dente del giudizio, no, e allora ci siamo chiesti,
1: sta proprio male, non riesce a parlare.
2: Perché non parliamo di imprevisti alla radio, visto che gli imprevisti sono all'ordine quotidiano di tutti quanti, di tutti gli italiani e non solo. L'imprevisto di Giovanni oggi è che gli sta uscendo questo dente del giudizio, sta malissimo, non riesce a parlare. Io questa settimana ho avuto un imprevisto, ho dovuto cambiare le quattro ruote della macchina, pensavo di dover cambiare solo una ruota. Cavolo, si è bucata la ruota, c'ho la pressione a 0,7, pure io dentro di me c'ho la pressione a 0,7, sto per svenire, boom, 300 euro ho cambiato, imprevisto.
1: Io ero in macchina in quel momento e Raf mi fa: perché c'ho la ruota a 0,7? Io, boh, sarà bucata, mi affaccio,
2: e come si è bucata?
1: Mi affaccio al finestrino, era bucata.
2: Che?
3: Ragazzi, non ho mai sofferto come in questo momento per il dente del giudizio.
1: Anche tu?
3: A 42 anni ha deciso di svegliarsi.
1: Mamma mia,
3: ma non
1: è vero.
3: Solo, ha una radice è così complicata che dovrò fare l'operazione in ospedale.
1: Non c'è età, non c'è età. Ragazzi, non c'è età per sta roba.
2: Se è una radice complicata, è una radice quadrata.
1: Va bene, chissà perché immaginavo volessi dire questa stronzata. Vabbè,
2: detto ciò,
1: visto che adesso dedichiamo la puntata agli imprevisti, e l'imprevisto è proprio il fatto che non era previsto,
2: per non far sentire Giovanni da solo, condividete se vi va,
1: esatto,
2: l'ultimo imprevisto, un imprevisto che vi ricordate che c'è stato nella vostra vita.
1: Sì. Magari abbiamo detto ultimo perché magari è quello che vi ricordate, ma potrebbe anche essere di un po' di tempo fa, che però vi ricordate anche molto bene, che sia fisico o semplicemente situazionale.
2: Imprevisto più anche importo, perché quando
1: nel
2: c'è
1: caso,
2: l'imprevisto
1: nel caso, sì,
2: c'è anche l'importo economico.
1: Al 347 490 0042, messaggi scritti oppure note vocali, li aspettiamo su Kiss Kiss. Che nome dai?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Io vivo di imprevisti, imprevisti.
1: Ok. Cioè?
0: L'ultimo adesso sono 2.800 euro di macchina.
1: Ma che hai fatto? Scusami.
0: Cioè? L'ultimo adesso sono 2.800 euro di macchina.
1: Ma che hai fatto? Scusa un attimo.
2: Joschi, vedi che c'è qualcuno.

0: ho provato a googlare, ho scritto imprevisto su Google e ho messo notizie, mi è uscita questa di Céline Dion che durante un concerto a Parigi è scivolata sul palco. Vabbè,
1: l'ho letta.
0: Ma questo più che un imprevisto, insomma, fa parte dell'artistico. Tutti possono scivolare sul posto di lavoro, figurati un artista sul palco, no?
2: Imprevisto. Sabato mio marito va a lavorare, mette il telefonino in tasca, non chiude la cerniera, uh-huh, perché il telefonino è sulla strada, quindi boh, chissà dove è finito.
0: Lui?
2: Imprevisto. Domenica passata la giornata, carabinieri, far denuncia, rifare la tessera.
1: Lui sì che è un maschio vero, se non perdi il cellulare in un anno due volte non sei un maschio
0: addirittura
1: vero.
0: Addirittura due volte.
1: Noi maschi veri perdiamo le cose facilmente.
0: Ma voi chi? Io non lo perdo, adesso noi, però faccio gli scongiuri.
1: Io
0: però
1: le mie personalità.
0: Ah, voi tutti lì dentro.
1: Ci sono imprevisti per amore, ci sono imprevisti per lavoro, ci sono imprevisti nella vita quotidiana. Ci sono imprevisti economici. Quando si parla di imprevisto, l'imprevisto poi comporta anche una spesa improvvisa.
0: Ma perché scusami, tu dici in amore mi hai acceso una lampadina. Se sei in coppia e ti innamori di un'altra persona, quello è un imprevisto d'amore. Potrebbe
1: sì
0: essere.
1: Se sei in coppia e poi ti lasci, quello è un imprevisto durante il percorso.
0: Vabbè, però sì, un imprevisto è che magari chiaramente quando uno si fidanza o si sposa non pensa di lasciarsi, chiaramente. Però insomma, avete capito, oggi stiamo dedicando la puntata agli imprevisti.
3: L'imprevisto è stato mio figlio, giovedì è andato all'aeroporto per imbarcarsi per andare a Dubai . E gli hanno detto che il visto era scaduto, quindi non è partito. Ha dovuto rifare tutto da capo.
0: No.
3: Ha fatto il visto Golden Visa . E la prossima settimana riparte.
0: Scusa, meno male.
1: Come? Cioè, come ha fatto a non rendersi conto che era scaduto il visto?
0: Poteva succedere anche a te,
1: no,
0: tranquillamente.
1: No, io ho imparato a essere preciso con i viaggi.
0: Ah, ok.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula

0: E qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
0: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
0: Una parte? Al massimo, una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Kiss, kiss.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
3: Kiss, kiss.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. Musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: carissimi genitori, la parola imprevisto significa imprevisto con il figlio o con la figlia.
1: Certo.
0: Sentiamo che cosa ci vuole raccontare questa ascoltatrice che è una madre e che ha avuto un imprevisto recentemente. Pronto?
1: Mary.
2: Pronto?
1: Eccola, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Allora, grande Mary. Allora, ci sembra di capire che l'imprevisto sì riguarda tua figlia, ma in realtà riguarda più te stessa. Cosa è successo?
2: Assolutamente sì, purtroppo una settimana fa ho beccato la varicella.
0: Tu o tua figlia?
2: Io.
1: Ah, ok, scusa, quanti anni? Perché sai, la varicella è una cosa che solitamente si prende da bambini, no?
2: Esatto, io in realtà l'ho presa a 40 anni.
0: Subito.
1: Un attimo.
0: Sì, però. Oddio, mi sto trasformando, sì. Ho sentito 40.
1: Sì, però ha detto che c'ha la varicella.
2: Mi
0: sacrifico.
1: No, l'hai già avuta tu?
3: Sì.
1: Vabbè,
0: io al di fuori del catarro ho avuto tutto.
1: Il catarro ce l'hai tutti i giorni.
0: Stai tranquillo.
1: Vabbè, comunque, ok. Allora, Mary, quindi c'è la varicella. E invece la tua figlia quanti anni ha?
2: Dovrà compiere un anno il 17 sabato.
0: E come festeggerà? Cavolo, è un grande imprevisto.
2: Non festeggerò.
1: Certo, no, perché adesso
2: semplicemente rimanderemo e annulleremo per il momento.
0: La varicella c'hai tutti i puntini in faccia, giusto, in questo momento?
2: Esatto, sì.
1: Ok, sì, un adolescente. Scusami, Mary, adesso state vivendo in due case separate o vi limitate a stare in due stanze separate?
2: Purtroppo no, io uso mascherina e guanti per stare con lei, anche perché mio marito lavora. E
0: quindi si sa come tu hai preso la varicella?
2: Probabilmente da mia mamma, che ha avuto il fuoco di Sant'Antonio.
1: Ah, ok.
0: Quanti anni ha tua mamma?
1: Vabbè, non c'è giro, per favore.
0: Quanti anni ha?
1: Ma non lo che
2: 65.
1: Vabbè.
0: Salutami la mamma, ti ha superato.
1: Mary, un abbraccio, auguri per la piccola sabato, riprenditi presto.
2: Grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie a te, grazie per averci raccontato questo imprevisto, ma sai che è un altro tema di cui parlare alla radio?
0: Cosa?
1: Cioè, quando c'hai i figli piccoli non sai come gestire quando in questo caso c'hai la varicella tu.
0: Ma chi siamo noi però per parlare di figli?
1: Infatti
0: visto
1: noi
0: che
1: vogliamo ascoltare.

0: Crazy Love, quello che poteva nascere tra me e la mamma dell'ascoltatrice di prima, 68 anni mi sembra di capire.
1: Sì.
0: Una data e una cifra molto importante.
1: È una cifra, l'età.
0: Ah, 75.
1: Vabbè, adesso cifre hanno più, hanno meno.
0: Avevo sentito 68. Io
1: detto
0: Joschi.
1: Questo, stiamo dedicando 2:30 del pomeriggio in questo mercoledì la puntata agli imprevisti, ma anche per noi è stato un imprevisto. Cioè, volevamo parlare di tutt'altro, poi siamo finiti a parlare di imprevisti.
0: Tantissimi messaggi sono arrivati per quanto riguarda l'imprevisto di perdere il cellulare. Mi sembra di capire che molti dei nostri ascoltatori e tante persone che ci seguono dalle 14 alle 16 perdono il cellulare. Addirittura, per sfizio, ho aperto internet e ho trovato questa statistica che dice che 3 persone su 5 in un anno perdono almeno una volta il cellulare.
1: 3 su 5?
0: E 3 su 5 è veramente tanto.
1: È
0: Io
1: più della metà.
0: Mi sento chiamato in causa. Per non mettere, anche se poi vogliamo parlare anche
1: della cover.
0: No, questo no. Che cos'è? Dello schermo.
1: Lo schermo.
0: Dello schermo che si distrugge perché il cellulare cade. Vabbè, addirittura andiamo su 4 italiani su 5.
1: Una volta, non so se vi è mai capitato di pensare di aver smarrito il cellulare, ma poi in realtà non l'hai smarrito, semplicemente non l'hai trovato per un po' di tempo. Chiamavi e non riuscivi a sentire la suoneria. Io l'ho perso una volta nell'armadio, una volta sotto il sedilino della macchina. Quindi pensa un po' il pensare di aver smarrito e poi non l'ho smarrito.
0: A me capita, non so se vi capita mai, se ti capita mai, cellulare, portafogli, chiavi della casa, chiavi della macchina.
1: Io penso che tutti una
0: penne.
1: Vabbè, penne, figurati. Io penso che tutti almeno una volta nella vita abbiano perso le chiavi di casa.
2: Chiara da Prato.
0: Ciao Chiara.
2: Uno stock a girare il volante sia dalla parte sinistra che dalla parte destra. E pensavo fosse qualcosa da restringere, invece sono i giunti.
1: I giunti.
2: E i signori giunti sono da sostituire.
0: Quanto?
2: E la cifra è 350 euro.
0: Olè!
1: Mamma mia, i signori giunti, pensavo dicessi i vicini di casa.
0: Mi ha appena sbloccato l'ascoltatrice un ricordo.
1: Sì.
0: Che devo cambiare i freni dell'auto.
1: Perfetto.
0: Quindi non ho la minima
1: andiamo
0: idea
1: avanti.
0: Di quanto.
1: Passion Zero invece è il titolo della nuova canzone che suoniamo adesso di Taylor Swift.

0: Maxi Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
4: Kiss, kiss.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
6: Ristora.
5: Capsule per ogni ora.
4: Kiss, kiss.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss, kiss.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss, kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Bausa, tra l'altro, questa estate con Magnetic. Uno dei The Bausa somiglia un po' a Scott McTominay.
1: Hai detto anche ieri.
0: Sì, sì, sì.
1: Questa somiglianza. Un giorno faremo una puntata dedicata alle somiglianze e sicuramente lo ricorderemo.
0: Detto ciò, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao, ecco. Come ti chiami?
2: Mina.
1: Mina. Allora, cara Mina, oggi, visto che stiamo parlando di imprevisti, lo dico anche a chi si è collegato ora su Radio Kiss Kiss o sul 158, il canale TV di Radio Kiss Kiss, raccontaci il tuo.
2: Beh, io ho vissuto un concentrato di imprevisti. Il mese scorso ho fatto il cammino di Santiago.
1: Ah.
2: E quindi l'ho vissuta da pellegrina, quindi senza prenotazioni.
0: Ma è vero quello che si dice sul cammino di Santiago, che c'è la possibilità di incontrare Checco Zalone?
1: Ok, vabbè.
2: Io ho incontrato una maschera di Checco Zalone.
1: Ah, ok, vedi, quindi
0: una maschera di Checco Zalone dove? Dimmi di più.
2: Vabbè, era un punto dove ci sono tutti, tipo i prassaletti, le cosine lì, insomma, che si lasciano come ricordini.
1: Ok, vabbè, lo voglio dire, l'ultimo film di Checco Zalone è ispirato proprio al cammino di Santiago, insomma, la trama ha a che fare con questo. Ma detto ciò, per quei pochissimi che non hanno visto il suo film, ma detto ciò, cosa è successo di imprevisto durante il cammino di Santiago nel tuo caso?
2: Beh, per esempio, non ho trovato da dormire per 2-3 sere consecutive.
0: E dove dormivi?
2: Poi attraverso contatti, attraverso chiacchierate con altri pellegrini in varie lingue del mondo senza che riuscivi a capirsi tra di loro.
1: Okay.
2: Oppure locali, persone locali.
1: Scusa,
2: che,
1: ma
2: insomma,
1: ti davano dei consigli, ma su quelle 2-3 sere come hai fatto? Scusa, per strada?
2: Sì, poi poi attraverso locali, insomma, ho trovato.
1: Poi sei riuscito, ok.
0: Diciamo che parti dal cammino di Santiago per poi arrivare a Pechino Express.
2: Sì, più o meno, sì. Infatti ad un certo punto ho chiesto il passaggio ad una ragazza in macchina perché mi ero persa, ecco, okay, un altro imprevisto.
0: Senti Mina, prima di salutarci, lo consigli? Consigli di fare il cammino di Santiago?
2: Tanto,
0: perché dacci un motivo?
2: Beh, perché i motivi sono tantissimi, riesci a, appunto, è proprio un concentrato di quello che la vita in 10-15 giorni, in quello che è il percorso che decidi di fare, e impari a cavartela da solo.
1: Bello, Mina, grazie. Bello
2: grazie
1: questo tuo messaggio che hai lanciato alla radio. Chi schissa a te,
2: ciao.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Un bacio a te a Santiago.
1: Ecco,
0: ciao
1: qua.
0: Mina.

0: Ciao Radio Kiss Kiss, per me l'imprevisto può essere stato svegliarsi la mattina e trovare la macchina senza targhe. Ciò comporta rifare le targhe, aspettare le tempistiche per poter ottenere le targhe nuove e il costo delle targhe di più di 230 euro.
1: Scusa, ma
2: ti hanno smontato le targhe?
1: Ti hanno rubato le targhe per non avere la targa.
2: O l'hai persa? Vabbè, comunque sicuramente è un imprevisto.
1: Ma poi perché si rubano le targhe? Questa mi è nuova. So che... ok, le ruote, le
2: sì, però le targhe, cioè, vabbè. Luana invece ci scrive: Marco e Raff, ma un brutto mal di testa si può considerare imprevisto? Luana, sì. Sì, soprattutto se non ne soffri, perché poi gente che ne soffre un po' ci fa l'abitudine, anche se è difficile. Invece chi non ne soffre, sì, sicuramente è un imprevisto.
1: Soprattutto se sei al lavoro e sei costretto a lavorare e ci vuole ancora tempo perché la giornata finisca, ti viene il mal di testa, lì che cosa fai? Devi trovare il modo per star meglio.
2: Chi è?
3: Imprevisto è stato grippato il motore della mia Vespa, gruppo termico, albero motore, eccetera eccetera. Quanto 950 pagato? euro.
1: E a questo punto dico io, 950 euro la Vespa, ma non era meglio venderla la Vespa? La vendevi a 3-4 mila euro.
2: Ok, sì. No, che le Vespe d'epoca comunque costano tanto, sono un valore aggiunto proprio al garage che hai, non so,
1: un valore aggiunto al garage ma un valore in meno per la situazione economica.
2: Vabbè, certo. Tell me

0: Vai. So che è difficile, però ci voglio provare.
1: Vai.
0: Torniamo indietro nel tempo, pezzo del 1984. Cosa succede? Rockwell, che è il figlio del proprietario della
1: etichetta discografica Motown,
0: che è l'etichetta discografica più forte dell'epoca, disse al padre: papà, voglio fare un pezzo, ma all'interno di questo pezzo voglio il più forte dei più forti.
1: E lui disse: ah sì? Adesso chiamo Michael, che era proprio Michael Jackson.
0: Cosa succede? Che con questo

0: Quindi sì, il pezzo di Rockwell, ma questa voce ovviamente è di Michael Jackson. I cori sono del fratello, Jermaine Jackson.
1: Ma questo pezzo è bello perché c'è Michael Jackson o è un pezzo bello in generale?
0: In generale, secondo me è un grande pezzo degli anni Ottanta, e chi li ha vissuti a differenza nostra sicuramente se lo ricordava bene, ma sicuramente anche molto bello perché a cantare c'è proprio Michael Jackson.
1: Se avessi detto Michael Jackson: Michael, per piacere, cantami il Baby Shower, cantami le canzoni del Baby Shower, Michael Jackson avrebbe comunque creato una hit, perché quello che lui toccava, tutto quello che lui toccava poi era...
0: Detto da te, che poi ce l'hai anche tatuato sulla pelle, voglio dire, grande idolo per te, era veramente tutto oro.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, seconda ora di Daddy Kiss. Marco e Raff, noi siamo Marco e Raff sopra beat, Anna Chiara Mansino e Joski in regia.
0: Oggi è mercoledì 14 ottobre, stiamo dedicando la puntata di Daddy Kiss agli imprevisti. Se ne avete uno che magari vi è successo ultimamente, raccontatecelo.

0: Amica, il pezzo di Annalisa e Madame su Radio Kiss Kiss è iniziata la seconda ora, sì. Mettiamoci comodi, iniziamo subito con la prima telefonata, ovviamente di questa seconda ora. Abbiamo Carlo al telefono che ci vuole dire il suo di imprevisto. Pronto?
1: Pronto. Ciao, ciao.
2: Carlo, qual è il tuo imprevisto?
1: Allora, ormai 10 anni fa, così andando a guardare sul PC che avevamo in casa, ho trovato un link aperto e mi sono collegato ad altre cose. Poi a un certo punto il PC ha cominciato a fare cose strane, lui mi sono trovato in un link in cui ho scoperto una mail, una chat, un qualcosa del genere. Mi sono accorto che questo qui stava scrivendo con l'allora mia moglie e lì ho scoperto un mondo.
2: Ah, e che cosa hai scoperto?
1: Ho scoperto che purtroppo lei si è infilata in uno di quei giri di gente che io dico adescano dalle persone ingenue, perché cominciando, ma che bella che sei, fammi vedere le tue foto, papà, tutte queste cose qui.
2: Quindi aspetta, tutte queste cose qui, le ha sfilato i soldi?
1: No, mi sono scoperto che lei si usiamo un termine, intratteneva con altre persone
0: tramite il PC. Altra puntata di Beautiful oggi. Altra puntata di Beautiful. E cosa ci scrivevano?
1: Solo quello, ho scoperto tutto un mondo di queste persone e a un certo punto ci ho portato a separazione, divorzio.
0: Ma che cosa si scriveva tua moglie con queste persone? Esatto. Ti ricordi?
1: Ma guarda, la cosa che mi ha colpito è stato questo qui pseudo promotore di Poggi Bonzi, che ha mandato il filmato di lui davanti allo specchio completamente nudo come un verme e andando da questi livelli.
2: E lei che diceva lei?
1: Oh wow, ecco, e lei ha corrisposto con la stessa cosa.
0: Senti, a parte che ci dispiace, grazie per averci raccontato questo tuo imprevisto di 10 anni fa che hai voluto condividere qui alla radio. Ma se tu potessi dire una cosa a tua moglie, se tu dovessi avere la tua ex moglie qui davanti, o se lei stesse ascoltando la radio in questo momento, prima di salutarci, cosa le diresti?
1: Magari se tu ne avessi parlato con me, ne parlavamo, magari potevamo risolvere le cose invece di girarti dall'altra parte.
2: Sei un signore,
0: hai tutto il nostro rispetto e grazie per seguirci.
2: Ciao Carlo, grazie.
1: Ciao.
2: No, ma grazie soprattutto per averlo raccontato in onda.

0: Proprio oggi un bellissimo imprevisto. Stavo accompagnando mia figlia a casa. Ho fatto tardi perché c'era un gregge di caprette.
1: No, e dove vivi? Come cioè, gregge di caprette? Di che zona?
2: Che forse attraversava la strada. Sai che il gregge poi è ampio.
1: Che zona? Di cioè, che città d'Italia? Per... in quale città?
2: È grande.
1: Passano le caprette.
2: A me è successo quest'estate con i cervi. Però vabbè, stavo in Canada, quindi un po' diverso. Però è vero, ti becchi questi imprevisti.
1: Ti ricordi il porcupine quando eravamo a Castel di Sangro? Il porcupine.
2: Ah sì, il porcospino.
1: Il porcospino.
2: È vero, sì, quest'estate siamo
1: mettimi
2: là,
1: il porcospino
2: in Abruzzo. Come fa il porcospino?
1: Mettimi il cane.
2: È il cane. Adesso
1: mettimi il gatto,
2: vabbè, tutta la
1: fattoria,
2: zio Tobia con tutta la fattoria. No, è vero, anche quello è un imprevisto, cioè incontrare un animale lungo la strada. Quanti per esempio incontrano gli orsi?
1: Bellissimo.
2: Sai, no, vabbè, gli orsi fa un po' pauroso.
1: Bellissimo,
2: però
1: da dire alla radio. Vi è mai capitato di incontrare per strada, questa è una cosa che succede spesso in montagna, però mai dire mai, un animale, che sia un orso, una volpe, che sia il porcupine che ti dicevo prima?
2: A me è successo con i serpenti in villaggio.
1: Serpenti.
2: Sì, quando facevo un itinerario turistico uscì questa biscia, spero sia stata una biscia, comunque più di una, davanti proprio ci passò, ne era un paio, davanti poi ci passare, noi pietrificati.
1: Certo.
2: Poi abbiamo fatto finta di nulla, però sai, villaggio ovviamente molto verde, ricco di piante, ricco di alberi, quindi qualche biscia si perde qua e là.
1: Incontrare gli animali
2: è un imprevisto.
1: Viaggio, sì,
2: sì, sì,
1: è
2: sì,
1: comunque un imprevisto. Ecco qua.
2: Perfetto.
1: Solo la pecora, il gregge.
2: Vabbè, vabbè.

0: che bella vita. Che bella vita è proprio il titolo di questa nuova canzone di Ariete con Angelina Mango. 3:20 di questo mercoledì. Raff, un sacco di nostri ascoltatori, a proposito di imprevisti, ma legati agli animali che magari incontrano lungo il percorso tra casa e lavoro o anche in vacanza, sì, ci stanno scrivendo, ci stanno mandando i vocali proprio su questo.
1: Il viaggio ci riserva sempre delle sorprese, non tutte hanno quattro ruote.
2: Ciao, buongiorno Kischi, sono Elena di Seggiano, provincia di Grosseto. Sì. Io incontro tutte le sante mattina, ho una volpe, ho un tasso, ho un capriolo, ho un cinghiale. Faccio la strada della montagna per 30 km.
0: Accompagnata dagli animali.
1: Il capriolo non l'avevo mai sentito, come è fatto il capriolo? Come
0: no,
1: lo
0: no, la domanda non è come è fatto, ma
2: 30 km.
0: Accompagnata dagli animali.
1: Il capriolo non l'avevo mai sentito, come è fatto il capriolo? Come
0: no, la domanda non è come è fatto, ma cosa fa il capriolo?

0: Ti pietrifichi.
1: Gli esperti ci dicono
0: di rimanere
1: immobili. Un po' di tempo fa ho visto un video su Instagram dove proprio una turista, ma non mi ricordo quale paese stesse visitando, forse proprio il nostro, aveva avuto un incontro ravvicinato con l'orso. L'orso addirittura si avvicinò ad annusarla e lei pietrificata, perché il consiglio è questo: non scappare, perché tanto ti becca se ti vuole inseguire, quanto rimani immobile.
2: A me si è capitato, dato che abitavo in un paese di montagna, una sera stavo tornando a casa e mi hanno attraversato la strada una famiglia di cinghiali anche abbastanza grandi.
3: Ah, eccoli.
2: Ciao,
3: ma qualcuno che ha incontrato scoglia.
1: Che
3: sono io qua.
1: Questa è una famiglia di cinghiali inferociti, Gioschi dalla regia.
3: Sono i cinghiali con la bronchite.
1: Comunque sì, sta dicendo scoiattoli, ma
3: c'è qualcuno che ha mai incontrato un scoiattolo?
1: Sì, a Londra, oh,
3: l'asino.
1: C'è il parco pieno di scoiattoli.
3: Il cavallo, l'anatra, le oche.
1: Il cavallo, ma è ovvio,
3: perché
1: le
3: cinghiali, mucche, cavalli e basic.
1: Ma scusami, certo, lì. Però aspetta, tu intendi per strada.
3: La papera.
1: Ma la papera non la incontri per strada.
3: La paperella.
1: La incontri nell'agriturismo. Vabbè, abbiamo
3: questo
1: finito.
3: Che cos'è il,
1: abbiamo finito
3: il
1: la
3: gallo?
1: Sì, questo è il gallo. Vabbè, insomma, oggi stiamo parlando di imprevisti. Piccola parentesi sugli animali, ma in generale continuiamo l'ultima mezz'ora appunto sugli imprevisti.

0: Chissà te che sei fissato con i capelli. Almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Chissà te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Amazon presenta...

0: Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: amici.
1: Pronti, partenza via. Pronto, chi è? Quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Bravo, hai vinto la maglia dei 50 anni di Kiss Kiss.
2: Hai fatto un po' quello che sta succedendo nelle ultime settimane, non solo nel nostro programma, ma in generale un po' in tutti i programmi di Radio Kiss Kiss. Quando sono anche le 3:30 di questo mercoledì, proviamo a chiamare a caso qualcuno che ha interagito su WhatsApp, e quindi appunto abbiamo il numero proprio perché ha interagito. Se risponderà alla domanda quale radio ascolti, ascolto Kiss Kiss da 50 anni, si becca proprio la maglia celebrativa del nostro 50° compleanno.
1: Intanto c'è un ascoltatore che...
3: Pronto?
1: Quale radio ascolti?
3: Pronto?
1: Pronto? Quale radio ascolti?
3: Mi senti?
1: Quale Pronto? Radio ascolti?
3: Ciao, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Meno male! Io ti sento, tu mi senti?
3: Come ti chiami? Sono Claudia.
2: Ciao Claudia, ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Allora, brava perché hai risposto correttamente. E visto che oggi stiamo parlando di imprevisti e tu hai interagito col programma di oggi, un imprevisto, non so, che avevi raccontato o commentato su WhatsApp.
3: Sì, avevo raccontato un mio imprevisto, ossia quando sono andata a vedere con la mia migliore amica a Venezia l'Amerigo Vespucci.
2: Sì, la nave. Ecco.
3: Mm-hmm. Esatto. Ci siamo persi in chiacchiere per visitare la nave, abbiamo perso l'ultimo treno della giornata e due signori che abbiamo conosciuto in coda per visitare la nave ci hanno portati a casa, ma hanno fatto tipo 50 minuti di auto per accompagnarci a casa.
1: Meno male, tu e la tua amica siete le numere uno. E grazie a questa cosa hai vinto la maglia dei 50 anni. Kiss Kiss a te.
3: Grazie.
2: Ciao, ciao Claudia, ciao, un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao, buonanotte. Ciao.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: 50 anni di Radio Kiss Kiss, questo gioco si fa per tutta la giornata in ogni programma durante il palinsesto, sì. Quindi non vi preoccupate, perché anche nei Corrieri di Kiss Kiss potreste vincere questa maglietta, e anche con noi domani a partire dalle 14 fino alle 16.
1: Allora, prima Claudia, sempre ascoltatrice, ha vinto la maglia, ci ha anche raccontato un suo imprevisto legato a un viaggio. Gli imprevisti nei viaggi ne sono tantissimi. È successo anche a una famiglia irlandese di Dublino che è venuta qui in Italia, in Toscana, a fare appunto una gita, ma il papà, quindi il padre di questa famiglia, ha perso la fede nuziale nel fiume.
0: Infatti conosco questa storia. Quando il padre perde la fede nuziale, la prima cosa che ha detto è stata: il mio tesoro, ho perso il mio tesoro.
1: Sì.
0: Dov'è?
1: Vabbè, che possiamo andare avanti su questo.
0: Sì, sì, sì.
1: No, allora, la storia qual è? Il fatto che tre ragazzi toscani che si trovavano di lì a passare
0: hanno trovato l'anello.
1: Si sono tuffati nel fiume.
0: Hanno creato la compagnia dell'anello.
1: Aspetta, no.
0: Frodo, Bilbo e...
1: Hanno trovato l'anello, ma non l'hanno trovato in quel momento. Cioè, loro stavano passando, sono tornati al fiume in quel punto, hanno trovato l'anello, che per fortuna la corrente non se l'ha portata, gliel'hanno riportato a Dublino una settimana dopo. Sono diventati grandi amici, hanno festeggiato insieme questa cosa. È notizia di quest'estate, ma sicuramente è un imprevisto anche quello di perdere la fede nuziale nel fiume.
0: Da qui è nato il nuovo Signore degli Anelli, ambientato in Irlanda.
1: Tutte oggi te le stai giocando.
0: Bilbo Baggins, Frodo Baggins, Bulbo Baggins.
1: Va bene.
0: E poi, vabbè, ovviamente.
1: Hai finito il repertorio?
0: No, no, sì, sì, sì, cioè okay, queste
1: allora,
0: sono
1: andiamo
0: le
1: avanti
0: cose.
1: Col nuovo repertorio di Levante. Proprio perché ieri è venuta negli studi di Radio Kiss Kiss. Infatti, siamo salutati. Sta facendo Mistor.
0: Una bella chiacchiera fatta con Stefano Piccirillo. Ieri sera l'ho ascoltata.
1: Esattamente, infatti, ha fatto proprio una chiacchiera con il nostro Stefano. E questo è il nuovo singolo del nuovo album estratto.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Yuhu, calciolone!
2: Cos'è?
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
4: Kiss, kiss.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: felicità. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Telefonata di oggi, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, da The Kiss. Dalle 14 alle 16 si parla di imprevisti. Anthony, imprevisto da raccontarci.
1: Pronto?
2: Ciao, pronto.
1: Eccolo, allora Anthony, oggi abbiamo parlato di imprevisti legati ovviamente a tipo la macchina, i viaggi, sì, gli animali, ma tu ne hai uno legato alla macchina fotografica.
2: Più o meno la macchina fotografica, esatto.
1: Vai, vai, ti ascoltiamo.
2: Praticamente mia moglie fa il backup del telefono, essendo lei la fotografa ufficiale della famiglia.
1: Ok, ok.
2: Mette tutto quanto sul PC, sull'hard disk nuovo. Dopo circa un mesetto andiamo a riaccendere il PC, memoria bruciata. Quindi
0: colpa di tua moglie?
1: No, aspetta.
2: Diciamo che in parte sì, perché c'era un hard disk dedicato per lo stoccaggio delle foto, lei ha utilizzato quello che non doveva.
1: Ah, però... ok, ha sbagliato hard disk dove doveva salvare le foto.
0: Non hai pensato di divorziare?
1: Vabbè, non esagerare.
2: No, in realtà no, perché principalmente erano tutti viaggi che interessavano
1: a lei.
2: Più che altro a lei, quindi la sua soluzione è stata: rifacciamo tutti i viaggi.
1: No, bellissimo. Questa è un'ottima soluzione. Scusa, più o meno quanti viaggi c'erano su questo hard disk?
2: Quanti viaggi c'erano? 5-6 viaggi, Thailandia, Maldive.
1: Scusami,
2: Amsterdam,
1: Anthony, c'è tua moglie in sottofondo, abbiamo sentito.
2: Passacela
1: un attimo, per favore.
2: Eccola là.
3: Ciao a tutti.
0: Moglie, come è possibile?
3: Non lo so, io e la tecnologia, quando pare, siamo due cose
0: tecnologia.
1: Però posso dire, hai trovato subito l'escamotage per rifare quei viaggi, tipo nei Maldive, come ci stava dicendo Anthony prima al telefono.
3: Esatto.
1: Questa potrebbe essere una soluzione. Come ti chiami?
3: Gabriella,
1: grazie, kiss a voi. Allora, buon viaggi,
3: grazie
1: per
3: a
1: la
3: voi,
1: seconda volta.
3: Ciao.
0: Mi raccomando, lontana dai PC, macchine fotografiche, Gabriella.
1: Salvale da un'altra.

0: No, allora Raff, scusa un attimo, è vero che manca poco alla fine di questo programma, più o meno 7-8 minuti, ma ci ha scritto Mario, un nostro ascoltatore, che ci ha detto che lui, l'imprevisto che ha avuto è stato che quest'estate doveva partire, doveva raggiungere la moglie in vacanza, non l'ha raggiunta perché la moglie, ci ha scritto, stava col bagnino, quindi ha dovuto disdire la vacca. Questa è una storia da venerdì.
1: Chiamiamolo da per venerdì, segniamoci il numero a Nina e lo chiamiamo venerdì nello slot dei segreti, visto che il venerdì è dedicato ai segreti. Lui già ci ha fatto spoiler. Poi mettiamoci nei panni di quest'uomo che voleva andare in vacanza, rilassarsi, divertirsi, e la moglie ha deciso di stare con il bagnino.
0: Ha detto se la faceva con il bagnino della spiaggia dove appunto avremmo dovuto trascorrere le vacanze.
1: Io non so perché tutti ce lo raccontano.
0: Sono contento.
1: E questo programma piano piano sta diventando uno sfogatoio. Però evidentemente le persone sanno che noi non riveliamo mai la loro identità, sanno che cambiamo i nomi, sanno che sono degli anonimi, e quindi di conseguenza succede questo.
0: Chiaro, soprattutto in questa puntata dedicata agli imprevisti, dove per esempio Raffaella, pensate un po', ci ha detto che in Sudafrica, dove sono stati a fare un'escursione, non so se quest'estate o un po' di tempo fa, si è rotta la macchina, ma davanti avevano tutte le giraffe. Quindi lì come fai?
1: Ed è stata fortunata, pensa se aveva il leone.
0: Appunto, esattamente.

0: se mi piace di più questa versione originale o poi quella che è stata fatta negli anni 2000 da Christina Aguilera e Company, Lady Marmalade, La Belle. L'anno era il 1974.
1: Quanta cultura musicale! Eh no, ah no, Giovanni!

0: Teletubbies di Radio Kiss Kiss.
1: Ma scusa, allora è da stamattina che ci chiamano i Teletubbies perché Ciro è di arancione vestito,
0: sì, bello,
1: e io invece rappresento un rosa pallido,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, un confettiello.
1: Un confettino, ma questo è solo per dirvi quanti colori contiene i Corrieri di Kiss Kiss. Bentrovati mercoledì 14 ottobre. Allora, come siamo messi oggi? Qual è l'umore? A che punto sei?
2: Non te lo posso.
1: Io ho paura perché poi ne risento io, no? Tutti i colpi. Dai che si parte subito con la sigla. Senti, senti.

0: canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Sì, veramente Animal. Comunque un sacco di amici di Radio Inskis ci scrivono che la sigla dei Corrieri è troppo bella. Però possiamo stabilire.
0: Poi molti scrivono anche che stai molto bene con Rosa.
1: Sì, grazie, grazie. Sto facendo.
0: Dovete vedere quando mette il fermaglio. Veramente molto carino. Anche l'intimo, l'intimo rosa, molto bello.
1: La gonna, anche perché no. No, volevo chiedere agli ascoltatori, visto che la canzone dei Corrieri di Kiss Kiss, la sigla vi piace così tanto, ma da oggi alla notte di te, ma perché non la cantate con noi?
0: Così,
1: e ci mandate un bel vocalino.
0: Così invece di mettere la sigla originale mettiamo la loro voce. Bella, mi piace questa cosa.
1: Potrebbe
0: dai.
1: Essere simpatico, dai, vabbè, buttate
0: allora,
1: lì.
0: Allora, facevamo una piccola riflessione.
1: Piccolissima.
0: Ottobre, mese delle zanzare, ragazzi.
1: Ma porca miseria!
0: Ma allora, che sta succedendo?
1: D'estate evidentemente faceva così caldo, ma così caldo che pure le zanzare secondo me non ce la facevano.
0: Le zanzare a luglio e agosto stavano così.
1: Esatto, stavano un po' con l'afa anche loro. Ma io adesso sono stato 10 minuti sul divanetto all'ingresso qui della radio. Ma mi hanno. Ma guarda, sono martoriato. Sembro uno appena uscito da un lazzaretto.
0: Invece,
1: pieno di
0: sai
1: ponfi.
0: Io cosa sto soffrendo tantissimo?
1: La mia, la mia presenza.
0: No, no, no, sto quella figura ormai. Sto soffrendo. Ma chi è? Chi sta scendendo?
1: Non lo so perché.
0: Sto giro?
1: Vabbè.
0: Sto soffrendo tantissimo. La. L'allergia.
1: L'allergia?
0: Ragazzi,
1: attenzione.
0: È una cosa incredibile. Guarda come sto abbottato.
1: Allora,
0: ma io prima ho fatto tipo 15 starnuti.
1: Ma non è che ti sei appena svegliato e adesso vuoi giustificare
0: ma
1: questa
0: no,
1: faccia.
0: Ma no, ma svegliato
1: qua.
0: Stamattina Pippo Pelo con le sue minchiate. Fa gli scherzi, le caghe.
1: Sì.
0: Stai dormendo, no?
1: Allora, no, dovete sapere che ma probabilmente nei prossimi giorni nel Pippo Pelo Show ci saremo io e Ciro al telefono, ma chissà quanti altri, con una telefonata improvvisa di Pippo. Se sentite delle voci strane è perché stavamo dormendo. Pippo, le 9 del mattino per noi è l'alba.
0: Sì, ma sei tu che fai il programma la mattina, prego. E poi vai a dormire. Noi invece carburiamo diversamente.
1: Quindi allora questo è solo per mettere un po' le mani avanti, perché abbiamo 3 ore dei Corrieri di Kiss Kiss. E siccome forse non saremo proprio nel pieno delle nostre energie, è perché Ciro è super allergico, io sono stato maltrattato e bullizzato dalle zanzare, però cercheremo comunque di tirarne fuori un'energia giusta che ci serve per questa puntata.
0: Bello, bravo. E posso andare?
1: No, non puoi andare. Devi restare qui 3 ore.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ne vale la pena con stavo dicendo 22, 22 Simba, un po' all'inglese. 16-12 minuti, questi sono i corrieri di Kiss Kiss ed è mercoledì.
1: Mercoledì.
0: Sono molto contento.
1: Perché?
0: Che siamo. Perché è metà settimana, poi
1: ma
0: sai che
1: ma tu ci hai fatto, guarda, l'hai detto settimana scorsa che i primi tre giorni della settimana
0: volano.
1: Poi giovedì e venerdì rallentano.
0: Porca miseria, cioè dal giovedì al venerdì ci vuole una settimana solo dal giovedì al venerdì.
1: Una settimana per arrivare al venerdì sera.
0: Però ce la faremo.
1: Va bene perché abbiamo voi e soprattutto c'è Giovanni che ci voleva dire
0: che cosa?
1: Giornata mondiale. Tutto quello che accade. Allora ragazzi, fermi tutti perché oggi è 14 ottobre.
0: Siamo d'accordo, lo abbiamo appena detto. Poi
1: ed è giornata mondiale del fuoriluogo.
0: Attenzione.
1: Tutte le persone che tu dici eccolo qua. Ma tu sei sempre fuori luogo.
0: È vero.
1: Ma
0: è
1: come
0: vero.
1: Si fa?
0: No, che poi uno dice quindi la giornata mondiale. Io per esempio mi sono chiesto: ma io sono una persona spesso fuori luogo? No, io sono uno che fa spesso gaff.
1: Sì.
0: Che sono due cose diverse.
1: È vero.
0: Il fuori luogo. Facciamo un esempio.
1: Sì.
0: Vai a un funerale e dici: dai, almeno oggi non ho lavorato a qualcuno.
1: Sì.
0: Almeno oggi abbiamo saltato il lavoro. Brutto.
1: Quello è fuori luogo.
0: Oppure, che ne so, il capo fa una riunione, annuncia. Tagli di stipendio a tutti e tu dici quando vado in ferie io però
1: esatto
0: capito, uno dice ma che c'entra adesso,
1: stiamo parlando di altre cose, è vero. Secondo te io sono fuori luogo?
0: No, se intendi da un punto di vista radiofonico sempre. no, sono quelle cose che però in realtà un po' ti estraneano dalla realtà.
1: Allora perché usare dei termini che non sappiamo usare?
0: Questo è fuori luogo, ecco. Per esempio quelle cose che ti fanno estraniare dalla realtà. Se tu hai un pensiero tuo in un determinato momento, senti quell'esigenza di esternarlo, poi dici porca miseria, forse non c'entrava niente.
1: Era meglio come stavo zitto.
0: Forse sì. Facciamo così.
1: Evitiamo di parlare.
0: Bravo.
1: Mettiamo un poco di musica, che è meglio.
0: Che non è mai fuori luogo, quella di Kiss Kiss. Va.

Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ecco, come se non bastassero già i nostri, anche quelli di Marrakech e Guè. Casini su Radio Kiss Kiss, bentornati nei corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Allora,
1: ti parlava di cose fuori luogo.
0: Cose fuori luogo.
1: Ti voglio raccontare quello che è successo, attenzione, a Matera, al Festival di Matera, al Fiction Festival di Matera.
0: Esatto, che cosa è successo?
1: Praticamente, protagonista di questa storia, il nostro amico Fabrizio Corona.
0: Ah, io non lo conosco di persona.
1: Amico nel senso, ormai lo conoscono tutti.
0: Ah, ok, questo senso.
1: Durante la serata inaugurale successa una cosa con una giornalista che lo stava intervistando. Questa giornalista diciamo esprime alcune perplessità sul format
0: falsissimo. Certo.
1: Lui che fa? Risponde con testuali parole. Ascoltami bene. Ma se mi avete mandato un incapace che dice che vuole fare la giornalista figa e non capisce niente, mi alzo e me ne vado.
0: Ok. Che cosa ha detto Fabrizio Corona? Questo ha detto. Ah, no, non erano parole che stavi rivolgendo
1: animale,
0: a me.
1: No,
0: pensavo ce l'avessi con me, perché sai che ti sa. No, è vero, ha detto questo. Queste cose molto dure.
1: È stato veramente molto duro. Poi che succede? Che ovviamente tutta l'organizzazione ha preso le difese, ovviamente, della giornalista. Ma mo io voglio dirti una cosa, ma tu sai.
0: Fai attenzione, perché se Fabrizio Corona ci ascolta, è un attimo che ti
2: finisco.
1: Allora, per me è un grande, perché
0: vabbè.
1: Capito? Sto dicendo, lui ha capito che il tuo personaggio funziona. E ti voglio dire una cosa a provocazione.
0: Attenzione.
1: Ma secondo te tutti questi festival, queste trasmissioni televisive, eccetera, eccetera, lo chiamano. Ma tu sai che è così. Secondo me lo chiami apposta per dire: sì, va bene, noi ti diamo pure una cosa di soldo, però
0: movimentaci il palco,
1: fai parlare con tutto il bene.
0: Allora, è una cosa che.
1: Ma io conoscevo sto festival, con tutto bene.
0: No, che c'entra?
1: Capisci il discorso della
0: cosa.
1: Cosa
0: vuoi dire? Però sto cercando anche di riportarlo a un'altra dimensione. Io è una cosa che di Fabrizio Corona non ho mai pensato, cioè, nel senso, non ci ho mai riflettuto, non che non lo pensi. Però l'ho sempre pensato di Sgarbi. Ti ricordi quando ogni volta che entrava in uno studio televisivo, entrava, sfanculava tutti e se ne andava?
1: Ma quando lui parlava, faceva audience. Quindi è normale che tu lo chiami per quello.
0: Delle
1: secondo
0: volte,
1: me qua
0: gatta cicogna, come dice Ciro Limatola. I was

0: corrieri di Kiski.
1: Ah, così proprio.
0: Canta forte anche tu.
1: Va bene, dai. Allora, intanto no, perché prima hanno accolto con grande gioia anche il mio invito a cantare la sigla dei Corrieri di Kiskis. Volevo dire questa cosa: se parliamo di fuori luogo, signori, non possiamo non parlare di Donald Trump. Parliamo. No, scusami.
2: Eccolo qua. Il re delle minchiate.
1: Non ce n'è una che dice e tu pensi, oh, però stavolta l'ha detta giusta.
2: Allora,
1: che cosa
2: allora
1: ha fatto?
2: Il presidente americano avrebbe condiviso su Truth Social, il suo social Truth, casca.
1: Vabbè, quello che
2: un
1: c'ha.
2: Un filmato in cui mostra una tigre, un felino, ecco, che sbrana un uomo.
1: È una storia purtroppo di cronaca vera che è successa in Inghilterra qualche giorno fa, qualche settimana fa. Un uomo purtroppo è stato sbranato da un leone.
2: Esatto.
1: Lui non solo posta questo video, è già, voglio dire, da presidente degli Stati Uniti, ma che
2: perché
1: cosa
2: perché dovresti fare? Ma la cosa, cioè, proprio dov'è il fuori luogo? Sta nel fatto che lui ha pubblicato con l'intelligenza artificiale un video in cui lui combatte contro una tigre e vince dicendo io sono un uomo vero. Ma questo è proprio, ma io non posso dire perché sennò questi,
1: ma tu pensi che addirittura poi la famiglia dell'uomo che è stato ucciso dal leone ha detto per favore signor presidente lo tolga perché noi continuiamo a vivere un dolore forte, lei sta giocando con parodizzando
2: ma che
1: una cosa.
2: Senso ha? Ma io non lo so, ragazzi,
1: ma sai che
2: posso dire un'altra cosa? Ma c'è qualcuno che consiglia, cioè il consigliere del presidente degli Stati Uniti, da che mondo è mondo.
1: Io ti ricordo,
2: io vedo
1: che
2: i film di spionaggio eccetera, c'è sempre quella figura che è la più importante.
1: Sì, però io ti voglio
2: Stato.
1: Ricordare che l'amministrazione Trump è composta da persone che ha scelto Trump.
2: Sì, ma Topolino e Paperino.
1: Ma guarda che capito, i compari si ritrovano tutti alla stessa osteria, quello è il punto. Va bene, comunque al di là di questo era giusto per citare qualche momento fuori luogo, visto che oggi stiamo celebrando questa giornata internazionale del fuori luogo. E vorrei dire, mi sa che non finisce neanche troppo qui, perché tante ancora ne abbiamo da dire nei Corrieri di Kiss Kiss.
3: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
4: Che lo che stiamo a rullare, empezó il verano! Fuego!

0: così cantandola. La canzone è bellissima, figurati, però adesso noi ci dobbiamo concentrare su una novità che, attenzione, vede, secondo me, due anime molto affini,
1: Giovanotti e Samurai J, sì,
0: e Samurai J, ovviamente, stiamo parlando della nuova che si intitola
1: Le foglie di te.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Yes, yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Yes, yes.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Kiss Kiss.

0: Sono le 16.46, buon mercoledì pomeriggio dai Corrieri di Ghischis. Allora, mi ritorna a bomba una notizia di cui abbiamo già parlato un po' di tempo fa, però siccome c'è l'ultimo film di Ben Affleck adesso che sta uscendo nelle sale, che si intitola Animals,
1: tutto animale, nelle canzoni di film.
0: Una storia
1: relativa alla gestione familiare di Ben Affleck. Perché tempo fa dicemmo che il figlio chiese a... lui c'ha un figlio di 13 anni, sì. Quindi c'ha sto ragazzo che chiese tempo fa al padre un ultimo modello di scarpe, di sneaker particolari, che costavano $6,000.
0: E il papà, ricchissimo, ricordiamolo, cosa gli
1: ha
0: risposto?
1: Ben Affleck, grandissimo attore, Hollywood, c'è milioni di dollari, perché il figlio dice: ma noi ce lo possiamo permettere. Ma il padre ha dato una bella notizia, una bella
0: risposta
1: e lezione al figlio, dicendo: figlio mio, ma i soldi ce li ho io, non è che ce li hai tu.
0: Non sei tu Batman. Scusami, se te lo faccio notare.
1: Quindi, se vuoi le scarpe da $6,000, te le devi guadagnare, cioè, ma devi proprio andare a guadagnare i tuoi soldi. Perché?
0: E infatti, gli ha consigliato cosa?
1: Di andare a rubare.
0: No, sarebbe intervenuto lui poi come paladino della giustizia. No, gli ha detto: devi andare, per esempio, a consegnare i giornali, vai a rasare i prati, a tagliare il prato delle persone,
1: a potare le piante.
0: Sì, ma $6,000 le scarpe deve potare tutta Los Angeles.
1: Scusa, quella è una provocazione, dicendo: vai a lavorare, certo, vai a fare questi lavoretti, cerca di capire quanto tempo ci vuole per guadagnare $6,000.
0: Sei d'accordo? Fatti chiedere.
1: Certo che sono d'accordo. Sei pazzo, ma stai scherzando?
0: Però ho capito, cioè...
1: Cosa? Dai, di la minchiata, dai.
0: No,
1: di la...
0: non voglio dire la minchiata, però...
1: Lo sai che con me litighi su questo?
0: No, punto. Non voglio litigare, voglio solo dire: sei il figlio di Ben Affleck.
1: Ma resti un coglione!
0: Ma non da tu,
1: allora,
0: ci sono mille modi.
1: Allora, tutte le persone che mi dicono: ma io c'ho i soldi, che devo fare? Mio figlio gli voglio dare tutto. Bravo, poi cresci un figlio che è un coglione.
0: Ci sono mille modi. Oh, ma pure il figlio di Berlusconi, ma per Silvio non è che i soldi il padre non glieli ha dati.
1: Ma che
0: è comunque
1: c'entra?
0: Diventato un imprenditore.
1: Ho capito, ma là inizia a seguire, non è che poi diventi il proprietario di...
0: però gestisce bene, cioè gli ha dato altri insegnamenti, non è che gli devi negare le cose per forza.
1: Ma io non è che te le nego, ma se tu a 13 anni vuoi le scarpe da $6,000, io ti compro le scarpe, ma ti compro l'ultimo modello di Nagon, ma non le cose esclusive da $6,000, che non è necessario tenere le scarpe di $6,000.
0: Ma io anche
1: animale.
0: Ma io anche quelle da 100 euro non me le compravo.
2: Stasera ho preparato le melanzane che piacciono a te, venire a cena stasera.
1: Sono cose importanti.
0: Ricordiamo che Ciro parla per traumi, perché la prima volta che si è concesso un paio di scarpe con i suoi soldi in campeggio gliele hanno rubate.

0: Aspetta.
1: Cacin. Madonna.
0: Ah, quanto mi piace Kaching, che significa battere cassa.
2: Ah, yeah. Kiss kiss, bravi, avete ragione. Anche mio figlio mi ha chiesto le scarpe da 200 euro a 17 anni. Gli ho detto perfetto. È venuto a lavorare al bar dove lavoriamo io e mio marito.
0: Di tutta risposta.
2: Si è guadagnato i soldi e si è comprato le scarpe da 200 euro.
0: Sì, ma non ci sono dubbi che bisogna insegnare.
3: Vuoi le cose, puoi fare quello che vuoi nella tua vita, ma te le devi guadagnare,
0: bisogna,
3: perché è facile, la vita è facile, non fa bene.
0: Il sacrificio, però capisci bene. Allora, sai dove ti voglio portare con questo
3: ti
0: discorso?
3: Ti voglio dire una cosa. No,
0: no, però mi devi far dire.
3: Ho capito, tu stai
0: se
3: andando
0: tu,
3: un'altra parte.
0: Il figlio di Ben Affleck, cioè, allora, fallo andare a vivere in una Stamberg. Se vive in una villa con piscina a Los Angeles, è normale che ti chieda le scarpe da $6,000? Cioè, per lui rientra tutto in una normalità.
3: No,
0: poi,
3: no, non sono d'accordo.
0: Che gli fai capire il valore dei soldi dicendo, senti, te le devi guadagnare.
3: Ti faccio un esempio.
0: Però gli crea un crash
3: in testa.
0: Era un
3: mio amico ai tempi del liceo. Tempo di liceo. Loro molto benestanti.
0: Sì.
3: Cioè, quello che io magari, che ne so, la mia paga settimanale era 10 euro e la sua era 150.
0: Porca
3: per pizze. Farti capire la differenza. È sempre stata una persona molto... ci atteneva una così. So.
0: Diciamo, vabbè, quello l'abbiamo
3: visto. Ma da sempre, quando era bambino, quando è arrivato intorno ai 33-34 anni, quindi una vita sempre... semplice,
0: agiata, senza troppi problemi,
3: facilitata. Intorno ai 34-35 anni ebbero un problema economico familiare.
0: Aie.
3: Padre perse il lavoro, insomma una serie di cose, investimenti sbagliati, ci furono dei problemi. Io ricordo quella persona in grave difficoltà,
0: completamente spaesata,
3: non solo a livello economico, proprio psicologico.
0: Cioè, no,
3: stava
0: ma
3: male quella persona.
0: Ne rendo conto, ma infatti non sto dicendo che Ben Affleck doveva comprare le scarpe al figlio, è solo che trovo lecito che il figlio glielo chieda, perché vive in delle ville lussuosissime e vede il padre che prende il jet privato. È solo la domanda che
3: secondo
0: me ci sta.
3: Ma poi ognuno ha i suoi metodi. Sai qual è? Io vedo mio padre che va col jet privato, cosa devo fare
0: per diventare come
3: per
0: mio padre?
3: Per diventare come mio padre, devo farmi il culo.
0: Sì, poi ma magari tutti riuscissero a capirlo, va bene. Comunque problemi che non abbiamo mai avuto io e te, perché diciamo che veniamo abbastanza dai bassi fondi. Comunque, oh, ma che facciamo? Andiamo sempre su questa... guarda quanti messaggi!
3: Sì, è quello che
0: adesso
3: è.
0: Il tenore sarà: ha ragione Ciro,
3: e grande
0: Alfio
3: Ciro
0: è solo un povero comunista.

0: Anche videoclip da poter vedere sul 158 del digitale terrestre KissKiss TV. E adesso la storia della musica, l'anno il 1977.
1: 1977. Incredibile. No, non aprimmo niente quell'anno.
0: No, sono molto contento.
1: No, perché stavamo facendo i lavori di questo locale commerciale che avevamo sul lungomare di Vasto.
0: Ma sì, ma cosa?
1: Però in quell'anno non aprimmo niente.
0: Ah, ok, quindi apriste una lavoreria dove si lavorava solo per l'apertura. In quello stesso anno, Bee Gees, che bella, Night Fever.

0: manco a dirlo, anche questa fa parte di una colonna sonora meravigliosa, che è quella del film La febbre del sabato sera. Si intitola Night Fever. I Bee Gees sono dell'anno 1977.
1: Cari amiche, siamo in compagnia di Alfio, nato viziato.
0: Ma non è vero,
1: un
0: non sono nato viziato.
1: Un uomo che non ha mai voluto fare nulla non per guadagnare un po' di autostima.
0: Approfitto delle mie comodità, poi faccio di necessità virtù come fanno tanti nella vita. Ma a proposito di questo, l'argomento si fa caldo nei corrieri di Kiss, che è già la seconda ora, visto che sono le 17 e un minuto.
1: Ti voglio provocare,
0: Vai, vai, vai.
1: Parliamo di lussi.
0: Aie.
1: In questa seconda ora parleremo di lusso.
0: Lusso, e cosa c'entriamo io e te
1: appunto,
0: con lusso?
1: Chiediamo a qualcuno se conosce questa parola.
0: No, potrebbe essere carino, perché poi siamo tutti di modeste provenienze, però secondo me un lusso nella vita ce lo siamo concessi tutti, o ancora ce lo concediamo. Ma tra poco scandagliamo l'argomento, va.

0: non c'ho la forza di alzarmi e ballare. No, per, non vorrei che si offendesse Madonna, però è
1: no, devi stare qua.
0: No,
1: stai
0: perché
1: calmo,
0: che era pendenza,
1: cioè. Non ce l'hai quell'energia che c'ha Madonna. Ma attenzione, si stava parlando di lussi.
0: Sì,
1: e Alfio ha avuto un'idea incredibile.
0: Io ho avuto
1: non
0: un'idea.
1: Me la ricordo, me la ricordo. Dì la
0: non ho avuto un'idea, no, ma zero proprio. No, ne stavamo parlando anche sulla ramp, per essere tecnici, di inizio ora, e ci siamo detti, anche se siamo tutti di origini modeste,
1: sì, è vero,
0: io direi anche modestissime, però nella vita prima o poi un po' di lussi ce li siamo concessi. Ho provato a chiedere per esempio alla nostra regia, Giovanni mi ha detto che lui è un po' di lussi se li concede per quanto riguarda le sneakers.
1: Le ecco, sì, cioè magari non ha la pasta a casa,
0: magari,
1: però, però ragazzi,
0: magari gli manca la quarta parete,
1: non ha
0: parete,
1: neanche i denti, tra l'altro ci stanno togliendo tutti i denti,
0: non ha gli infissi ma si compra le scarpe fighe. Chi è?
2: Piccola curiosità sui jet privati.
0: Sì, vedi?
2: Io sono una comune mortale, quindi niente di che, però per lavoro ho avuto la fortuna che la mia società mi prenotasse un jet privato per un viaggio.
0: Oh,
2: da sola, tristissimo,
0: cioè,
2: non potevo neanche festeggiare con qualcuno se non lo staff a bordo. Niente di che.
1: Beh, è bello, però tu immagina lo staff che ti vede arrivare, tu da solo, e dici, ma dirà, ma questo chi è?
0: Come no, come no.
1: Dico,
0: voglia,
1: bello,
0: voglia.
1: Bello, ma bello,
0: quelli,
1: bel
0: però
1: fatto.
0: Sto pensando che quelli dello staff privato prendono un jet privato tutti i giorni.
1: Sì,
0: che figata.
1: Abbiamo capito, è come
0: è per lavoro.
1: Per lavoro.
0: Allora, sto pensando ai lussi che mi concedo io, pochi. Allora, io mi concedo lussi quando sono in viaggio, ok? Quando parto per un viaggio, magari prendo l'aereo alle 5 del mattino per risparmiare su, perché ne so, quei 50 euro.
1: Magari
0: sul
1: fai 3 scali.
0: 30 scali, che non mi frega niente. Poi arrivo e quando sono in loco io non me ne frega niente, cioè se devo fare un experience in un ristorante che è rinomato, dove un chicco d'uva ti costa $200, dico vabbè, ma quando ci ritorno? E magari li spendo, poi
1: ma
0: torno,
1: anche perché poi torni a casa e vai a tradimento da tua madre.
0: Sì, poi mi faccio offrire il caffè anche da che ne so, dai senza
1: bello
0: tetto.
1: Cioè, allora sono ragazzi così. La domanda è semplice, 347 490 0042, qual è quel piccolo lusso che
0: ci concediamo, che vi concedete,
1: che vi siete concessi quella volta,
0: esatto, o che vi state concedendo ancora, al quale non rinunciate. Ma stiamo parlando di lusso,
1: di lusso.
0: Attenzione,
1: al netto delle battute,
0: no, certo,
1: del tipo
0: il gasolio,
1: fatto il pieno stamattina, ok, tutto a posto.
0: No, benissimo, quello ci sta, però al netto delle battute davvero vogliamo sapere, 347 490 0042, quel lusso che vi concedete nella vita.
3: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: so per quanto tempo sono stato convinto che questa canzone si intitolasse Spirituale e non Spirituale, che
1: Spirituale.
0: Poi è il titolo corretto di Biagio Antonacci con Saif. Allora, Lussi, che ci permettiamo nella vita, nonostante siamo di modeste origini, veniamo dal nulla, ci siamo fatti da soli. Tu ti fai? Da solo?
1: Io da solo?
0: Da sola? Voglia! Chi è?
2: Ciao belli,
0: ciao.
2: Sono Serena da Milano. Allora, non so se considerarlo un lusso, però
0: essere
2: potrebbe
0: a Milano,
2: esserlo
0: sì.
2: Come atteggiamento. Allora, quando vado via per lavoro, di solito mi prenoto il parcheggio per la macchina e richiedo sempre di farmi lavare la macchina.
1: Ah, sì, molto interessante, brava. Senta, è un piccolo lusso, sì, è vero.
0: Sì, però va via per lavoro, vuol dire che lo mette nella nota spese, cioè non è un lusso che
1: dici,
0: si concede.
1: Tu dici,
0: secondo me sì.
1: Hai capito, vai.
3: Il lusso di fare delle belle vacanze in posti esclusivi,
1: c'è?
3: Quando posso,
1: okay.
3: Profumi molto costosi.
0: Bello, profumi molto, quello ogni tanto anch'io.
1: No, tu non costosi, ti prego.
0: No, per me sono costosi, cioè anche se costano 120, 130.
1: Ma tu li compri falsi.
0: Ma come ti permetti?
1: Li compri proprio appozzuttati.
0: Li odi i profumi falsi. Vai.
4: Kiss Kiss, il lusso che io mi concedo ogni anno, precisamente il mese di agosto, è cercare un hotel a 5 stelle per andare in ferie.
0: Urca.
1: Interessante, interessante.
0: Ha detto cercare, non prenotare però. No, perché potrebbero essere due cose diverse. Ma...
5: Il lusso che mi concedo da sempre è quello di essere viva,
0: okay.
5: In ottima salute e di aver fatto sesso tutta la mia vita come se non ci fosse un domani. E nonostante questo, essere sana come un pesce e felice come una Pasqua.
0: Bello. Guarda che fare sesso tutta la vita.
1: Adesso come è felice. Bellissimo.
0: È un bel lusso.
1: Senti, a proposito, scrive Serena. Serena, il fatto della macchina. Dice no, non paga l'azienda, pago io.
0: Ah, bene.
1: Attenzione,
0: allora.
1: A proposito di persone che ci stanno ascoltando, abbiamo Annalisa che dice: stiamo tornando da Roma verso Padova dopo che mio marito ha fatto l'esame per diventare pompiere. Vi stiamo ascoltando,
0: okay.
1: E siete molto simpatici. Che bello, bravi, bravi ragazzi.
0: In bocca al lupo,
1: bocca
0: per
1: lupo.
0: L'esito dell'esame. Abbiamo ancora...
6: Ma chi è? Ciao.
0: Ma che lusso si concede Peppe Maradona? Questa è una curiosità.
1: Papà,
0: che...
1: te lo dico dopo.
0: No, lo voglio sapere.

0: Kiss Kiss a te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Kiss Kiss a te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.

0: Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it. Kiss, kiss.
1: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss, kiss.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Kiss, kiss.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: è Radio Kiss Kiss, il lusso che tutti si possono permettere, quello di ascoltare la musica più bella. Stiamo parlando di lussi nei corrieri di Kiss Kiss, ma non quella roba che dici io do uno schiaffo alla povertà perché tutti i giorni mangio caviale e champagne con ostriche. No. Dai, con quelle piccole possibilità che abbiamo, però ci concediamo delle cose.
1: Esatto, e tu dici guarda, io risparmio su tante cose, ma questo per me deve essere importante.
0: Come no?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, il lusso che io mi concedo è uscire tutti i weekend e mangiare fuori.
0: Bene, guarda che tutti i weekend, ragazzi, mangiare fuori.
1: Grande lusso.
0: Adesso che poi soprattutto le materie prime costano un po' di più.
3: Caro Ciro, caro Alfio, chissà tutti.
0: Ciao.
3: Il mio lusso.
0: Qual è?
3: Bere bene.
0: Bravo.
1: Molto interessante, bere bene. Perché uno dice sì, esco, bevo, ma ubriaco. Però attenzione.
0: Lo sanno tutti, c'è una grande differenza.
1: Drink.
0: Tu chiedi un gin tonic per dire, è un conto che chiedi un gin tonic, un conto che poi il barista ti dice, il barman ti dice quale gin preferisce. E lì poi aumenta il prezzo.
4: Ciao, sono Paola da Torino.
0: Ciao Paola.
4: Il nostro, diciamo così, lusso, io e mio marito che ci siamo tolti.
0: Sì.
4: È stato quello di comprarci una casa a Tenerife. Adesso siamo in pensione e quindi ce la godiamo onestamente tutta quanta. Ciao.
1: Bellissimo, casa, complimenti. Posso dedicare una canzone a questa nostra amica che ha comprato casa a Tenerife?
0: Sì, vai. Qual è?
5: Portami con te. Fammi camminare.
0: Vai, allora, scusami, amica, porta anche me, non portare solo Ciro a Tenerife. Però sta col marito, te lo voglio
5: senza
0: dire.
5: Senza cuore, parlami di te.
0: Va bene, fermo lì.
5: Mamma mia.
0: Che abbiamo ancora? Altri messaggi, però la regia ci fa notare che abbiamo già esaurito il tempo a nostra disposizione. Ragazzi, il tempo è un lusso.
1: Oh, lo sai che
0: il tempo è un lusso.
1: Mi è venuta in mente una cosa che mi è successa, che è proprio lussuosa, te la dico fra poco.
0: Ma veramente?
1: Che mi è successa? Sì.
0: Voglio sentire.

0: Ninna Nanna, vai.
1: Bello, grande Benson.
0: Benson Boone.
1: Penso che questo è veramente bravo.
0: Man in Me. Allora, sai che ci sono arrivati dei messaggi che poi fanno molto riflettere, eh? Perché questo è un programma, signori, che fa sorridere, ma fa anche riflettere.
1: Questo fa pensare molto.
0: Fa pensare molto. No, perché qualcuno ha scritto: ragazzi, il lusso che mi concedo è farmi tutte le visite a pagamento, senza aspettare di dover. Quello è un
1: bravo,
0: lusso.
1: È vero.
0: Se tu devi andare ogni volta a pagare una visita, sono soldi.
1: Mi stavi dicendo
0: del tuo lusso.
1: Mi è successo, no, che poi alla fine non è che me lo sono tolto io, ma mi è capitato proprio, okay, che per una grande fortuna tornavo da un viaggio con un'azienda. Sai che io prima di lavorare in radio, sì, accompagnavo gruppi aziendali in giro per il mondo. Ritornavo, non ricordo se dal Vietnam o da Singapore,
0: okay,
1: verso Roma. Entriamo nell'aereo. Oh, chi è che era una hostess?
0: Tua sorella.
1: No, che è mia sorella.
0: Tua madre.
1: Una mia vecchia amica che aveva fatto villaggi con me. Ci salutiamo, ciao. Io vado per prendere il mio posto. Lei da lontano mi fa:
0: aspetta, quindi un posto in economy?
1: Io il mio posto normale, economy, eccetera, pagatomi dall'azienda. E questa da lontano mi fa: ti vengo a chiamare fra poco.
0: Ma come?
1: La miseria di Dio, va benissimo. Pensavo, poi viene, ci facciamo una chiacchierata, non ci vediamo da anni. Questa si avvicina e mi fa: prego, può seguirmi con il suo bagaglio a mano?
0: Sì.
1: Mi dà di lei.
0: Ma come?
1: E dico: ma che stai scemo?
0: Ma no,
1: io prendo il bagaglio.
0: Sarà capita la tipa, dai.
1: Capisco che questa mi porta nella business class.
0: Ma che sei sto rumore?
1: Ma che stai? Che sei l'aeroplano, il motore?
0: Questo è un Airbus andato a male.
1: Comunque,
0: e quindi?
1: E mi porta nella business class perché c'era un posto libero, okay, e mi fa sedere lì. Alfio, mamma,
0: perciò
1: del
0: mi tratti
1: carne.
0: Male perché hai viaggiato in business class con queste compagnie importanti.
1: Ma chi è? Ma chi si lo cambia, papà?
0: Comunque, signori, nello stesso momento, nello stesso identico momento, la stessa hostess diceva a un vecchietto: si alzi da questo posto in business e vada in economy.

0: la fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Kiss kiss.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Kiss kiss.
8: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Yes, yes.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
7: Yes, yes.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Yes, yes.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
7: Yes, yes.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Kiss kiss.
14: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com. Kiss kiss.

0: il lusso che mi concedo io è un dipinto di Goya ogni tanto, perché no? Ecco, potrebbero dirlo. Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya,
1: potrebbe
0: attenzione.
1: Essere il lusso, anzi un lusso, il comportamento di questo professore di economia.
0: No, ma stai scherzando? Ma che lusso? Qui stiamo parlando dell'esatto opposto.
1: Bravo,
0: stiamo parlando del premio Nobel per l'economia che è stato assegnato ieri. Lui si chiama precisamente Michael Woodford e insieme a Robert Hall ha conquistato il Nobel per l'economia perché hanno trovato dei modi per far capire alle banche e ai governi come affrontare le crisi economiche.
1: Benissimo. Insomma, premio Nobel per loro due, si sono divisi $1,200,000, quindi $600,000 a testa. Che succede? Che uno si aspetta, questo comunque ha vinto il premio Nobel, ha guadagnato una bella cifra, il giorno dopo, raga, io mi vado a fare una passeggiata con mia moglie.
0: No, questi sono quelli che vincono i gratta e vinci e partono per la crociera ai Caraibi.
1: Bravo.
0: No, invece lui alle 9 del mattino ha ricevuto una telefonata, siccome lui è anche un insegnante, un professore della Columbia University. Alle 9 riceve la chiamata che gli dice: sei vincitore del Nobel, $600,000 sono sicuramente tuoi. Lui che fa?
1: Lui va a lavorare.
0: Va a lavorare all'università.
1: Lui va a lavorare, saluta tutti.
0: E dice: scusate, ho un'agenda fitta di impegni, io oggi ho degli esami. Ma tu prova a pensare
1: agli studenti. Ne parliamo, è diventata notizia solo perché è un premio Nobel. Però è la stessa cosa che avrei fatto anch'io, tu lo sai, cioè. Io sono ligio al dovere. Cioè, tu oggi che è come se io domani dovessi vincere $1,000,000, non è che dopodomani non vengo.
0: No, aspetta, Ciro. No,
1: non vengo qui in radio, scusa.
0: Allora, aspetta, non è che io non.
1: Io vengo, ti dico suca!
0: Appunto, no, perché conoscendoti, non è che io non ci andrei. Ma non ci andrei non perché ormai sono ricco, vaffanculo a tutti. No, io non ci andrei per godermi un attimo il momento, cioè sarei frastornato
1: al punto tale che non
0: renderei poi.
1: Ma perché vedi, tu sei povero nell'anima.
0: Ma certo,
1: tu non ti rendi
0: so.
1: Perciò l'atteggiamento
0: io
1: che
0: sono
1: hai.
0: Povero in tutto, non solo nell'anima.
1: No, sei povero di animo.
2: Ciro, ma non dici stronzata.
1: Ma chi è questo? Ma come si permette?
0: Qualcuno che
1: evidentemente... Io sono circondato da persone povere d'animo. Guarda chi entra, guarda
0: Rosario della
1: Rosario,
0: ragione.
1: Incredibile.
0: Hai ragione.

0: get you home.
1: Con Ariana Grande su Radio Kiss Kiss. Dove ce ne andiamo? Guarda te, anno 1997.
2: Ragazzi, adesso sì che parliamo di un grande anno.
1: Sì,
2: perché sul lungomare di Vasto aprimmo.
1: Smettila!
2: Aprimmo una broderia.
1: Ce l'ho!
2: Ragazzi, sì.
1: Una?
2: Broderia.
1: Ah, quindi dadi, brodi, brodi.
2: Un negozio per rieducare ragazzini che dicono sempre bro. E allora là c'è uno studio.
1: Sei talmente assurdo che per quanto io mi impegni non ci arriverò mai a capire cosa sono sti negozi. Backstreet Boys, As Long As You Love Me, in quell'anno.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh.
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Un saluto e bentrovati. Procede bene il post-operatorio di Papa Leone XIV dopo l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Gli esami confermano un decorso regolare, il pontefice ha ripreso a mangiare, ha iniziato a camminare e svolge fisioterapia respiratoria. L'umore è buono e la degenza dovrebbe durare circa una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sudafrica previsto a novembre. Il Papa ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. La Premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, indica nel costo dell'energia una delle principali criticità per l'economia e chiede una risposta europea coordinata e rapida, sottolineando che le regole non devono aggravare la crisi. Sul fronte internazionale mette in guardia dalle provocazioni russe e invita a mantenere il sangue freddo, accusando Putin di cercare un nuovo nemico nell'Europa. Nel frattempo il governo ha approvato il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. E la situazione in Ucraina resta sempre critica, almeno 6 morti negli attacchi russi, secondo le autorità locali, colpite nuovamente le infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Donald Trump, il quale nega che gli Stati Uniti intendano interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev. Intanto Zelensky è arrivato nel Regno Unito per incontrare il re Carlo III e discutere di sicurezza con il governo britannico. Torniamo in Italia, attenzione a Genova per l'avvertenza ex Ilva. Un gruppo di lavoratori in sciopero ha occupato la prefettura chiedendo garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Cornigliano. Gli operai, in mobilitazione da 3 giorni, minacciano di trascorrere la notte nell'edificio. Il ministro Urso riferisce che al momento non sono arrivate offerte per rilevare separatamente gli stabilimenti del nord rispetto a Taranto, ma la possibilità resta aperta fino al 9 novembre. I sindacati chiedono intanto un confronto urgente con il governo per tutelare occupazione e produzione in tutti i siti del gruppo. Individuati i presunti responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde di Roma, si tratta di 2 minorenni di 16 e 17 anni che avrebbero ammesso gli episodi davanti agli inquirenti, dichiarando di essersi fermati dopo aver saputo del ferimento dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. Per entrambi le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Lo sport, calcio, Champions League. La seconda giornata delle italiane si chiude stasera con la trasferta del Como di Cesc Fabregas in Olanda contro il Feyenoord, in campo alle 18:45. Poi alle 21 l'Olimpico si illumina per Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale da avversario dopo la vittoria in giallorosso della Conference nel 2022, la finale di Europa League l'anno successivo e l'esonero di gennaio 2024. E con questo abbiamo concluso. Tornano Alfio e Ciro, da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
4: Oh, cari amici, cari amiche, siamo noi, i guerrieri di Kiss Kiss, in questa terza ora che posso dire sarà ricca.
5: Sarà ricca, dai, insomma, dipende
4: da... Cioè, abbiamo talmente tante cose, quelle cose da fare che...
5: Però secondo me hai utilizzato la parola giusta, perché noi adesso, in maniera un po' semiseria, ci occupiamo un po' di consigli finanziari.
4: Consigli finanziari per i nostri ascoltatori.
5: Prendeteci proprio alla lettera. Abbiamo parlato del premio Nobel per l'economia. I Corrieri di Kiss Kiss è un programma che ancora sta aspettando il premio Nobel per la simpatia. Non ce lo danno, evidentemente qualche motivo ci sarà.
4: Vi daremo noi dei consigli, ovviamente ironici. State con noi, Cesare Cremonini.

0: Cesare Cremonini su Radio Kiss Kiss. Questo è il pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Siamo Alfio Ciro, buonasera. Non siamo dei premi Nobel per l'economia,
1: ma noi sappiamo ironizzare dandovi dei consigli finanziari.
0: Bello, mi piace un sacco. Allora,
1: ne abbiamo scritti qualcuno, poi ovviamente se ne avete qualcuno anche voi ce lo mandate.
0: Quale potrebbe essere un consiglio finanziario, per esempio? Vai.
1: Diversificate! Ho detto
0: non lo so, diversificate.
1: Lo ripeto, diversificate gli investimenti, non spendete tutto nello stesso bar. Cambiatene almeno tre.
0: Ma scusa, non è un buon modo. Allora io potrei dire, oh, facciamo come il governo, tagliamo le spese superflue, il medico, la benzina, i libri dell'università, per esempio.
1: Bravo,
0: togliamo
1: bravo.
0: I fondi, vai, togli tutto.
1: Bravo. Attenzione, i soldi vanno investiti e Alfio ne sa qualcosa.
0: Aspetta, però
1: spende solo investiario.
0: Investiti anche, perché no? Oh, io direi anche la liquidità è molto importante.
1: È vero.
0: Dovete sempre tenere una bottiglia di vino o di prosecco in frigorifero.
1: Bravo, vedi, ragazzo, ne abbiamo un'altra. Non vivete al di sopra delle vostre possibilità.
0: Se
1: vivete al di sopra di quelle dei vostri genitori.
0: Ma come ti permetti? Abbiamo appena finito di dire che Ben Affleck non fa comprare le scarpe al figlio. No, però allora
2: Fido,
0: facciamo
2: scusami,
0: una cosa.
2: Stai scherzando?
1: No, papà.
0: Scusami.
1: No, questa sera verrò da te.
0: Voglio diventare serio. Adesso abbiamo parlato di lussi.
1: Sì.
0: Andiamo sul rovescio della medaglia. Andiamo sul Dark Side of the Moon. Esattamente.
1: Ma che cazzo sta dicendo?
0: No, ti dico, esattamente, vorrei sapere dai nostri amici che ci ascoltano quei modi da tirchi che hanno per risparmiare soldi. Per esempio, hai presente quelli che non comprano le bottiglie per metterci l'acqua, ma riciclano tutte le bottiglie del liquore, per metterci tutte le cose dentro.
1: Che ci mettono dentro? Scusa.
0: Per metterci, che ne so, il limoncello fatto in casa.
1: Riciclano.
0: Che ne so, la bottiglia della Coca-Cola di vetro e ci mettono il limoncello.
1: Bello.
0: Ci sono un sacco di modi per risparmiare.
1: Quante cose che si fanno nella famiglia di Alfio.
0: I vostri consigli finanziari 347 490 0042 per risparmiare. Che cosa fate voi? Al di là del lusso. Non ne parliamo.

0: 18 e 14 di mercoledì 14, pensa te, è ottobre, e siccome nei Corrieri di Kiss noi ci siamo resi conto di un'unica vera verità, oggi è difficilissimo risparmiare.
1: È molto difficile.
0: È proprio mettere da parte i soldi, non ne parliamo, ma risparmiare proprio è complicato. E allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: ma quei modi per risparmiare che utilizzate voi nella quotidianità,
1: come fate? Insegnateci a risparmiare.
0: Ci sono un sacco di messaggi.
2: Riciclare per risparmiare.
0: Sì.
2: Riciclo sempre, ho la carta da regalo perché faccio aprire piano piano in modo da poterla riciclare. Ho i fili, evito di farli strappare, e soprattutto le buste, sapete quelle buste belle colorate,
0: certo,
2: che uno poi se deve andare a fare un regalo, un pensierino lo metti là dentro.
1: Euro,
0: Come no, hai voglia, là si risparmia. Poi vedi che c'è Francesca che dice: io per esempio per fare la spesa mando sempre mio marito con una lista, perché se vado io personalmente al supermercato, nonostante sappia bene cosa comprare, poi alla fine compro un sacco di cose in più. Furba, molto furba.
1: Sì, ma io so che poi se dai la lista a tuo marito o sbaglia.
0: Ma meglio
1: sempre
0: se dimentica qualcosa che se compri qualcosa tu che dici, non ci sei, perché se vai al supermercato impazzisci. Vai.
3: Buonasera, Radio Kiss Kiss, Averio da Bari. Io per risparmiare consumo tutto ciò che ho in modo tale che poi non posso più spendere niente.
0: Bravo, è molto interessante perché guarda,
1: bravo,
0: che noi, capito?
4: Io risparmio sui barattoli, tipo quelli delle cipolline e di altre cose. Li riciclo per metterci facile le marmellate, le giardiniere,
0: bello,
4: le melanzane.
0: Le melanzane, anche no, i barattolini in ogni casa. Cioè, se tu usi un barattolo di vetro di qualunque cosa,
1: lo conservi?
0: Fa molto io personalmente, allora, anche se poi a un certo punto cominci a buttarli, però tutti, qualcuno lo conserva.
1: C'è stato un periodo che buttavo pure, sai cosa?
0: Che cosa?
1: Le scodelle, quelle per il cibo, per gli alimenti, perché mi
0: i portapranzo
1: perché non li lavavo. La lavastoviglie era vuota,
0: pensa, ragazzi, Ciro ogni volta che usa il water poi lo butta e ne compra uno nuovo, non scarica, capito? Non tira lo sciacquone, butta il water, ne usa, ne compra un altro.

0: solo i mattinieri. Con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori. Per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Kiss kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
5: kiss. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss, kiss.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss, kiss.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
4: Kiss, kiss.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Kiss, kiss.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedere
11: condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Kiss, kiss.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo.

0: Trovi il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.

0: anche Peggy Goo su Radio Kiss Kiss. E siccome oggi è mercoledì, tu sai che noi di mercoledì nei Corrieri di Kiss Kiss ci divertiamo a distruggere letteralmente le canzoni.
1: Con cosa?
0: Con il nostro momento Sono solo scarole.

0: Allora, come funziona Sono Solo Scarole? Ricordiamolo.
1: Molto semplice, basta sostituire la parola di una canzone con quella che vi indicheremo noi. In questo caso, noi abbiamo scelto

0: la parola giorno, giorno o giorni, poi dipende. Provate a pensare a quante canzoni nella musica italiana.
1: Un giorno migliore vedrai.
0: Ma dovete togliere la parola giorno e dovete sostituirla con porno.
1: Porno.
0: Ah, yeah.
1: Tipo un porno migliore vedrai. C'è sempre uno migliore.
0: Ne posso fare una io, ma proprio da blasfemo totale.
1: Vai.
0: E se non sarà domani, un bel porno arriverà.
1: Bello,
0: anche
1: bello,
0: questa.
1: Bello.
0: Quale ti viene in mente, per
1: non
0: esempio?
1: Non lo so, ce ne sono tanti di porno che...
0: Ah, anche è il mio porno migliore, Giorgia, perdonaci, però questo è il porno migliore, migliore, migliore. Potrebbe essere... ce ne sono tante, eh. Ce ne sono tante, tante, tante che potete individuare.
1: Mille porni di tenti me!
0: Ti piacerebbe, eh? Anna verrà. E poi?
1: E sarà un porno pieno di sole.
0: 347 490 0042. Togliete la parola giorno dalle canzoni che vi vengono in mente e sostituitele direttamente con porno.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: Guarda, ti posso dire una cosa e me ne assumo la responsabilità. Io e te siamo scemi, in quanto Corrieri di Kiss siamo scemi.
1: Vai, ascoltatori, ragazzi.
0: Ascoltatori sono meravigliosi.
1: Allora, sono solo scarole. La parola esatto. oggi da sostituire era porno al posto di giorno.
0: Esatto, quindi queste... quante canzoni della musica italiana hanno la parola giorno?
1: Tantissime.
0: Senti qua.
2: Un
0: sì!
2: Non si è fermato mai un momento.
0: Che meraviglia. Quello è il mondo,
2: segue sempre il porno.
0: Quasi. Quasi.
2: Ed il porno verrà.
1: Vero, è vero.
0: No, che...
1: a livello
0: nel
1: di venire.
0: Porno sì, verrà, sì, non
1: allora,
0: il porno.
1: Per piacere, andiamo
0: vai, avanti.
3: È un porno buono stamattina, ma scettato solo.
0: Come no, grande Rocco Anta. Ah, vai.
3: No,
0: no, non ve la nominare.
3: Che porno è?
0: Come? Hai voglia? Ancora?
1: Questo

0: Cento notti, scusa, cento minuti d'amore.
1: Sembrava una canzone di Chiesa. Ancora?
2: Porno e notte.
1: Porno e notte.
3: Bella.
4: Mangi e non ingrassi, dormi e dimagrisci.
1: Ecco, ha fatto anche uno slogan.
3: Dimagrisci.
5: Basta un porno così.
1: Grande
5: a cancellare 120 giorni stronzi.
1: Bella.
3: Bellissimo, ragazzi, vero?
4: Solo porno di pioggia, no. Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso.
1: No, questa no, questa no. Ti
3: immaginare
1: prego.
3: Un porno così.
6: Io un porno crescerò.
1: Come è cresciuto Ciro praticamente. Così, vai.
0: Cento porni.
1: Ma allora, scusa, poi

0: musica si fa seria.
1: Fa seria, ragazzi.
0: Perché se nominiamo Giorgia, l'ho già nominata
2: prima. 100 notti.
0: Ah, esponiti fuori senza il parafulmini, la nuova di Giorgia, vai.

0: musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
1: E l'attenzione alla strada?
2: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
1: Qual è il beneficio per chi guida?
2: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
1: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Yes, yes.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Yes, yes.
8: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
3: Yes, yes.
10: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Yes,

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: perfetto su corede.it. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss! I'ma love you!

0: con Bruno Mars. Eccoci di nuovo nei Corrieri di Kiss ad ascoltare messaggi di persone che hanno preso molto a cuore la faccenda di Sono Solo Scarole.
1: Allora, Sono Solo Scarole, la parola da sostituire è porno al posto di giorno. Vai!
2: Cosa ti aspetti da me?
3: Sento porni, sento notti.
0: Se l'hai fregato.
2: Domani sarà un porno migliore.
1: Bravo,
2: vedrai.
1: Amico, domani vedrai un porno migliore. Bravo, vai.
4: Basta un porno di zucchero e la pillola.
1: Quello è poco,
4: di
0: quello è poco.
4: La pillola
0: però suona va bene.
4: Giù. La pillola va giù.
0: Pillola blu aggiungerei.
5: Come te che mi hai dato il mio porno più bello del mondo. L'ho vissuto con te.
0: Bravo. Ok, adesso ho capito, aveva intonato male.
6: E sarà un nuovo porno, un porno nuovo.
0: Cos'è?
3: 100 porni, 100
0: notti. Questa è Caterina Caselli. Basta, togli, vai avanti.
7: Come un sole, una stella.
0: Bella voce. 100
3: porni, 100 notti.
7: Siamo porno che cade dagli occhi.
1: Allora, quella era Luce, però perché non aveva sentito forse l'inizio del gioco. Però che voce, ragazzi.
0: Però la luce del porno funziona.
3: Sì. Il porno dei porni.
0: Mi piace.
3: Senza più limiti.
0: Grande Liga. Grande Liga.
8: Porno Italia, porno Maria, con gli occhi pieni di malinconia.
0: Basta, così porno. Fermati. Lì ti fermi, per favore, grazie regia.
1: Mamma mia.
0: E te l'ho detto che sono scemo.
8: Di malinconia, porno.
0: Balla, vai avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Ecco.
9: Domani ho un altro porno, si vedrà.
0: Ma che era? Che canzone scusa, è? Che è? Ma forse era Paese mio che stai sulla collina.
1: Mamma mia,
10: buon porno.
11: Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto.
1: E come ti sei svegliato?
0: Col porno.
12: E il porno che nasce cancella ogni segno di te.
0: Ma chi è?
3: 100 porni, 100 notti.
0: Ma pure, ma scusa.
1: Cos'era sto dun dun dun dun?
0: Evidentemente la canzone che l'altro l'ascoltatore ha tirato fuori faceva dun dun dun dun dun.
1: Comunque, ragazzi, Sono Solo Scarole ritorna mercoledì prossimo. Funziona, guarda quanti messaggi.
0: No, guarda, la volta prossima dobbiamo espiare. Quindi, che ne so, dobbiamo trovare una parola che faccia rima con preghiera.
1: E preghiera.
0: Che so, tipo...
1: E che ci metti saliera.
0: Saliera e preghiera.
1: La pepiera.
0: Dai, vedremo la prossima settimana, eh.

0: Vabbè, se non ti piace, non è che lo devi. Se Adela non ti piace perché non è il tuo tipo di bellezza.
1: Ma chi ha detto di no? Ma questo è pazzo?
0: No, perché ti guardavo con la bava alla bocca.
1: Ma
0: ragazzi,
1: quale bava? Tua sorella c'ha
0: allora
1: la bava. Ragazzi, ritorniamo domani con i Corrieri di Kiss Kiss. Tornerà anche Alfio.
0: Beh sì, direi che guarda, lo faccio solo per te, solo per la tua gioia. Intanto grazie a tutti quelli che hanno ascoltato questo programma folle fino alle 19, domani sempre alle 16 puntuali. Intanto portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Che c'è?
1: A proposito, vedi di mille porni di te e di me.
0: Esatto.
1: Guarda chi arriva.
0: Arriva Claudio Baglioni come History Kiss. Grazie a tutti voi ed Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti.

0: Quanti di voi hanno provato a mantenere la nota per tutto il tempo di Claudio Baglioni? Alzino la mano, ecco, vedi? Cioè, ci sono stati dei tentativi per, insomma, arrivare ai livelli di Baglioni, è veramente difficile. Claudio Baglioni e i suoi celebri mille giorni di te e di me, tra anni di tormenti, tre anni, perché mille giorni sono tre anni di tormenti racchiusi in 5 minuti di canzone. Pensate se fossero rimasti insieme per un mutuo trentennale. Tra poco l'informazione, state con noi su Kiss Kiss.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Kiss, kiss. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: A tutti una buona serata. Dopo il Senato, questa mattina la Premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. La maggioranza ha presentato 2 risoluzioni unitarie, le opposizioni non votano. Tra gli impegni inseriti, il sostegno agli sforzi per una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche in Ucraina. Nel suo intervento Meloni ha difeso la linea del governo sul conflitto, accusando le opposizioni di trasformismo e contestando la proposta di riprendere le importazioni di gas russo. Secondo la Premier non garantirebbe una riduzione dei prezzi nel breve periodo. Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace il presidente ucraino Zelensky prima dell'incontro con il premier britannico Burnham a Downing Street. La visita conferma il sostegno del Regno Unito a Kiev dopo l'invasione russa. Sui social Zelensky ha ringraziato il sovrano per il suo appoggio e per l'assistenza britannica all'Ucraina. Decorso post-operatorio regolare per il Papa dopo l'intervento di ieri al Gemelli per l'asportazione di un tumore al polmone. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso a mangiare, svolto fisioterapia respiratoria. Sta bene, l'umore è buono, riferisce il direttore della sala stampa vaticana Bruni. Il Papa desidera mantenere il viaggio di novembre in America Latina, ma la possibilità di partire sarà valutata in seguito. I lavoratori dell'ex Ilva hanno occupato la prefettura di Genova chiedendo garanzie sulla continuità produttiva di Cornigliano. Alcune decine di operai si sono sistemate nell'atrio e al secondo piano dell'edificio. La protesta prosegue anche a Taranto, nonostante il decreto del governo per l'occupazione e il mantenimento degli impianti in riscaldo. Domani è previsto un confronto in Regione Puglia con il presidente Antonio De Caro. Tentato omicidio e l'accusa contestata ai 2 minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. I ragazzi hanno confessato, tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il fascicolo passa ora alla procura dei minori. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato una stretta sulle minicar modificate per superare i 45 km orari. Oltre alla multa e al fermo del mezzo, scatterà il divieto di circolazione per 30 giorni. Sarà eseguita domani alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, 39 anni, morto lunedì all'ospedale di Lodi dopo un malore durante un intervento dei carabinieri. L'uomo era stato trovato in forte stato di agitazione in un residence dove sarebbe caduto da un ponteggio prima di essere contenuto e ammanettato dai militari. Soccorso e rianimato con un defibrillatore, era stato ricoverato in gravi condizioni. La procura indaga per chiarire le cause della morte ed eventuali responsabilità dei sanitari. Lo sport, Champions League, riflettori sulla Roma che alle 21 ospita il Real Madrid all'Olimpico. Gasperini conferma l'intenzione di mantenere l'identità di gioco giallorossa in una sfida che misurerà le ambizioni della squadra contro una delle big d'Europa. È già in campo intanto il Como di Cesc Fabregas, impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord dopo il successo per 4-1 sull'Ipsia all'esordio. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Umberto Aprea, buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Umberto, Kiss Kiss a te e grazie alla nostra redazione per gli aggiornamenti sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina. Le 19, ora di Portami a casa, Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, baci grandi anche da parte di Roberta Sepe, che mi segue in regia anche oggi, fino alle 21 insieme. Musica, notizie, curiosità dal mondo, un sacco di cose da raccontarvi, però ricordate che c'è sempre un rispondi e vinci anche in Portami a casa, Kiss Kiss, quindi datevi da fare al 347-490-0042, mi raccomando, non siate timidi. Pronti con la musica più bella? In arrivo Lady Gaga, The Fray e subito Miley Cyrus, Bass Persuades. Radio Kiss Kiss. Let's go.

promesso, abbiamo sentito Lady Gaga, The Fray e Miley Cyrus, che ha dato inizio al nostro appuntamento di oggi. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, 14 ottobre. Mercoledì, poco fa, ho chiesto chi di voi ha intonato l'ultima lunghissima nota di Mille giorni di te e di me insieme a Claudio Baglioni, un pezzo che abbiamo ospitato fra gli History Kiss, ed è arrivata una valanga di messaggi, tutti a farmi sentire come cantate bene, come cantate bene. Tra l'altro c'è un'amica che dice, Roberta, si chiama proprio come te, amore, Roberta Sepe in regia, che vi saluta. Allora, Roberta scrive di aver cantato Mille giorni di te e di me a Fronna e Limone. A Fronna e Limone, che è un'espressione bellissima. Ora, per chi non conoscesse questa espressione della tradizione napoletana, cantare a Fronna e Limone significa intonare un canto a distesa, in modo del tutto libero, rigorosamente senza l'accompagnamento di strumenti musicali. L'origine è antichissima, nasce nei campi campani, tra i vicoli dei mercati rionali, no? I venditori ambulanti usavano questa tecnica, appunto, modulando la voce, che oscillava proprio come le foglie degli alberi di limone, per farsi sentire da grande distanza. Bene, finito l'approfondimento sulla lingua partenopea, e sentiamo un altro canto che non definirei tale a Fronna e Limone, ma comunque importante, quello di Ultimo Tutto.

Tutto quello che mi serve ce l'ho qui su Radio Kiss Kiss insieme a voi tra le 19 e le 21. Portami a casa Kiss Kiss e l'appuntamento. Grazie per i messaggi numerosi. Tra poco c'è il rispondi e vinci, quindi preparatevi. Avremo anche un Green Kiss tra qualche minuto, un Green Kiss che ci porta dritti a Los Angeles. Prima però da Rihanna che arriva con 4-5 Seconds.

0: dalle 16 alle 19 i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
1: Kiss Kiss.
4: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
1: Kiss Kiss.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
5: Premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
1: Kiss Kiss.
7: Voglia di rinnovare

notte. Kiss, kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Green Kiss.
2: Avete presente il traffico della famigerata Highway 101 a Los Angeles? Ecco, 10 corsie perennemente attraversate da migliaia e migliaia di auto ogni giorno. Ora provate a immaginare proprio sopra quel fiume di asfalto un'enorme oasi verde sospesa, e sta per essere inaugurata questa meraviglia. Si chiamerà Wallis Annenberg Wildlife Crossing ed è il ponte ecologico più grande del mondo. I lavori stanno per concludersi, servirà a riconnettere di fatto un ecosistema letteralmente spezzato in due dal cemento. Questo perché è una vera e propria collina artificiale progettata da scienziati e architetti, e sarà ricoperta da una fitta vegetazione dotata di barriere speciali per attenuare il rumore e i fari delle auto sottostanti, e questo permetterà ai

0: ai coyote, ai cervi, ai piccoli rettili, di attraversare l'autostrada in totale sicurezza. E la cosa straordinaria è che questo progetto è nato da una gigantesca mobilitazione collettiva che ha unito istituzioni, filantropi e cittadini comuni. Questo significa che la convivenza tra lo sviluppo urbano e la tutela della biodiversità non è un'utopia, ma è una scelta concreta di civiltà.
1: Green Kiss.

New Kiss in arrivo, brano potente, tremendamente sincero. Marco Mengoni è lui il protagonista che apre una nuova era musicale con questo attesissimo singolo, un brano intenso, nato, come lui stesso ha detto, in un momento buio ed estremamente complicato.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Si intitola Giornate perse, il nuovo singolo di Marco Mengoni ed è uno dei nostri new kiss. E che meraviglia di canzone. Giornate perse, però anche i giorni apparentemente sprecati servono a ritrovare la forza per ricominciare. Marco Mengoni ce l'ha spiegato proprio bene. Che tempo farà domani? Chiediamo a Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Situazione sostanzialmente stazionaria, con tempo stabile e asciutto. Nella mattinata di domani l'alta pressione continuerà a garantire un quadro meteorologico all'insegna della pressoché totale stabilità con sole dominante. In giornata non sono attesi cambiamenti. Ventoso al sud in attenuazione. Massime in aumento, comprese tra 21 e 28 al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 18 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Kiss kiss.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
5: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss kiss.
6: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
7: Oktoberfest Calabria!
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
8: Kiss kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Kiss kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
12: Kiss Kiss.

0: e vinci!
1: Un regalone per voi fedelissimi, la t-shirt del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Peraltro quest'anno Radio Kiss Kiss compie 50 anni ed è un regalo solo per voi che fate parte della famiglia e che interagite al 347 490 0042. Ovviamente abbiamo estratto un numero a sorte tra tutti i messaggi arrivati oggi, vediamo dove ci porta questo numero. In realtà io lo so. Pronto?
2: Il numero selezionato non è assegnato o non è attualmente.
1: I am very, very, very sorry. Che è successo, Robertina? Ci riproviamo? No, Roberta appartiene proprio alla categoria delle persone che non si arrendono mai, anche dinanzi alle evidenze. Qualunque cosa accada, lei va avanti come un caterpillar. Può o non può essere un'amica mia, una donna così? Allora, adesso ci riproviamo. Dovremmo essere in grado adesso di sentire.
3: Pronto?
1: Ciao, sei Michela?
3: Sì, esatto.
1: Ciao Michela, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Scusami se ti disturbo.
3: Buonasera.
1: Ciao, buonasera. Non dire nulla, rispondi a questa domanda. Tu che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Vai, sei grande! Allora, io so che tu sei in Trentino Alto Adige, giusto?
3: Esatto.
1: Esatto,
3: sì,
1: e sei conducente di autobus.
3: Sono della montagna, esatto.
1: Caspita. Senti, prima che i vigili del Trentino ci facciano chiudere la radio, mi confermi che hai accostato in piazzola o che sei al capolinea?
3: Sì, esatto, sì,
1: ok.
3: Confermo.
1: Quindi tu sei la regina del mezzo, metti ovviamente
3: esatto.
1: La radio Kiss Kiss a tutto volume per i passeggeri.
3: Dalla mattina alla sera,
1: io
3: faccio le meglio risate, purtroppo la gente del posto non lo capisce perché parla un po' il tedesco. Però vedono me, gli metto buon umore, quindi grazie a voi ovviamente.
1: Quindi hai portato il sole del sud in Trentino Alto Adige, perché tu sei esattamente di dove? L'accento?
3: Di Salerno.
1: Ecco,
3: Salerno.
1: Sei campana. Michela, io ti abbraccio fortissimo, ti saluto, ti ringrazio.
3: Grazie a voi, kiss a tutti.
1: Grande, ciao!
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

maledetto me. Fulminacci su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, organizziamoci, dobbiamo andare in Finlandia assolutamente. Ho appena scoperto una cosa fighissima: in Finlandia è nato un festival decisamente fuori dagli schemi, si chiama Quiet Cella. Quiet Cella si ispira ovviamente all'incasinatissimo Coachella, quello che si fa ogni anno nel deserto del Nevada, no? Però è a tutti gli effetti il Quiet Cella, come dice il suo nome, il primo festival musicale al mondo dedicato interamente al silenzio. Allora, i partecipanti si riuniscono nel cuore di una foresta finlandese per risintonizzarsi sui suoni della terra. Quindi per un intero fine settimana l'unica regola è stare zitti, non parlare. Si cammina tra gli alberi, si medita, si ascolta, ed è qui che insomma compare la musica, il fruscio del vento, il canto degli uccelli, lo scricchiolio delle foglie sotto le scarpe. Quindi una vera e propria terapia d'urto contro il sovraccarico sensoriale della vita moderna. È un po' una provocazione, mi rendo conto, è un esperimento sociale estremo che secondo me farebbe bene a molti di noi. A me sicuramente, cioè pensa quanto sarebbe bello fare un Quiet Cella ed esportare questo format anche fuori dai boschi, magari sul treno dei pendolari alle 8 del mattino, ma durante le riunioni di condominio del lunedì sera, cioè pensa che figata, sarebbe meraviglioso.

questo richiesto in arrivo è del 1998, qui si viaggia nel tempo. Questo pezzo, quando uscì, ha cambiato per sempre, lasciatemelo dire, la storia della musica elettronica. È diventata la colonna sonora di intere generazioni, oltre che di un videogioco cult, giusto? Una sola frase, una sola ripetuta però all'infinito, quindi un tormentone micidiale guidato da quel genio assoluto di Fatboy Slim. Quindi se siete pronti a saltare sul divano

Historikist del 1998, The Rockefeller Skanks Fat Boy Slim. Rockefeller Skank, mamma mia, capolavoro di Fatboy Slim, un testo profondissimo, una lirica impegnata, non è vero una sola frase, però caspita, veramente ha lasciato un profondo solco nella musica elettronica ed è infatti nella lista dei nostri fantastici History Kiss, pezzi di storia della musica, e ne ascolteremo ancora tanti insieme, non stasera ma negli anni e nei giorni che verranno. Ciao a tutti da Rita, buonasera, mercoledì 14 ottobre ore 20 con Roberta Seppe in regia, siamo pronti ad accompagnarvi ancora per un'ora. Elisa in arrivo con Kintsugi.

0: Elisa, poi George Ezra ed infine Katy Perry, perché è la musica più bella che vi sta accompagnando verso sera. Dunque Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Ciao a tutti da Rita. Stasera, come sapete, c'è la Champions all'Olimpico, però la sfida tra Roma e Real Madrid è già cominciata sui muri di Testaccio, come vedo qui in questa foto. Protagonista lo street artist Harry Greb. A me piace molto la street art e quindi spesso ve ne parlo, però questo è particolare perché Harry Greb ha colpito ancora con questa nuova opera geniale intitolata I Mister. Il protagonista è sicuramente l'ex mai dimenticato Mourinho, oggi allenatore dei Blancos, che prova a sedersi di nascosto sulla panchina giallorossa, e poi arriva l'attuale tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, che lo becca in flagrante e lo invita un attimo ad alzarsi. Insomma, stasera in campo ci si gioca l'Europa, però a Roma vedo il clima del prepartita è già pura arte.
1: Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Quanta intensità nel nuovo singolo di Sfera e Basta, Lontano, su Radio Kiss Kiss. Allora, a proposito di calcio, pensiamo un attimo a Londra. Londra, la capitale mondiale, una delle capitali mondiali del pallone, la città di Arsenal, Chelsea, Tottenham. Eppure, in oltre 150 anni di storia, nessuna squadra professionistica si chiama Londra, London. Almeno fino ad ora, perché la prima in assoluto l'hanno inventata due ragazzi italiani. La squadra si chiama London Albion City, ed è l'idea geniale appunto di due ragazzi, uno romano e l'altro genovese, sono due universitari fuori sede che appunto si sono trasferiti a studiare a Londra. E tutto è iniziato lo scorso maggio con un semplice annuncio su Instagram per cercare giocatori. Ai provini si sono presentate più di 800 persone e oggi esiste la squadra London. La squadra gioca nei campionati dilettantistici inglesi, chiaramente, però l'obiettivo dei fondatori è chiarissimo. Cioè, loro hanno proprio un unico pensiero nella testa: scalare la piramide del calcio inglese e portare la loro squadra, il London, nel professionismo entro i prossimi 10 anni. Ragazzi, io sono sicura, sono pronta veramente a scommettere qualsiasi cosa che ci riusciranno. Su Radio Kiss Kiss arriva anche LP, Lost on You.

0: chi schissa a te, che gli smartphone possono aspettare. Preferisci i libri per fargli vivere le sue prime avventure. Chi schissa a te, che ormai è acqua passata. Hai appena finito una bellissima chiamata con tuo papà.
1: Tuo papà, tuo papà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com.

0: Perfetto sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Anche Madonna su Radio Kiss Kiss, ma io voglio parlare di un'altra star, di una sua amica che si chiama Shakira. Allora, c'è un brano che dice: nella vita nulla si perde, tutto si trasforma, ed è esattamente quello che Shakira ha voluto comunicare al pubblico, ai suoi fan, durante l'ultima tappa del suo tour a Madrid. Ha fermato la musica per ringraziare l'uomo che oggi cura la complessa macchina dei suoi concerti, e si tratta del suo ex compagno. Non è Piquet, per lui solamente canzoni di vendetta. L'uomo che Shakira ha ringraziato è Antonio De La Rúa, il suo storico compagno per tutti gli anni 2000. La loro storia era finita veramente nel peggiore dei modi, anche in tribunale, eppure a distanza di 16 anni Shakira lo ha indicato davanti a migliaia di persone, definendolo un amico dell'anima. Quindi una dichiarazione che ha un po' spiazzato, infatti la notizia è riportata da tutti, abituati come siamo forse a pensare che la fine di una storia debba per forza coincidere con la fine di un rapporto, no? Però, in fin dei conti, proprio in fondo, saper voltare pagina significa anche questo, cioè annullare tutti i rancori e ritrovarsi, perché no, un ex fidanzato come best friend.

I'm high. Nico Santos su Radio Kiss Kiss. A proposito di ex famosi e di passato che ritorna, cioè chi con gli anni impara a trasformare il rancore in amicizia, come abbiamo appena visto con Shakira, e chi invece decide di aprire i vecchi cassetti della memoria e far parlare direttamente la musica. Ed è il caso clamoroso di Britney Spears. Non so se avete letto, ha spiazzato tutti i fan pubblicando un brano totalmente inedito, un pezzo che si intitola She'll Never Be Me, ed è un vero e proprio salto temporale nel 2001, perché è stata scritta a quattro mani e registrata insieme al suo storico fidanzato dell'epoca, Justin Timberlake. So se vi ricordate, all'epoca erano proprio la coppia reale del pop mondiale, no? Bellissimi, costantemente inseguiti dai paparazzi, e il brano fu scartato dalle tracce finali dell'album Britney, però oggi riemerge appunto per l'edizione del 25esimo anniversario del disco. Pazzesco, 25 anni dopo, quel nastro rimasto nel dimenticatoio diventa una capsula del tempo. I fan ovviamente sono letteralmente invisibili per questa dimostrazione del fatto, un po', diciamolo, che il primo amore non si scorda mai, soprattutto se può fruttare qualche milione di streaming in royalties divisi a metà. Il romanticismo, io proprio. Paolo Nutini in arrivo per voi.

0: New Kiss in arrivo, Max Pezzali protagonista che vola alto sul filo dei ricordi con questo nuovo potentissimo singolo, brano che celebra l'amicizia vera e quella straordinaria capacità che hanno tanti ragazzi di volare anche quando sembra impossibile. Max Pezzali, New Kiss, nuovo singolo Le Ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: tua serata. Parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
3: E di interessi?
1: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss, kiss.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss, kiss.
8: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Kiss, kiss.
9: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
10: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Una parte? Al massimo, una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss. Musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Baby Steps nel mercoledì sera di Radio Kiss Kiss con la musica più bella, Olivia Dean. E il paragone tra Olivia Dean ed Amy Winehouse è sicuramente uno dei più caldi e uno dei più ricorrenti tra la critica musicale e i fan. Amy Winehouse una volta ha detto: se muoio domani va bene così. Ora, riascoltate oggi quelle parole, fanno venire i brividi, no? Però il contesto in cui sono state pronunciate cancella ogni ombra di autocommiserazione, perché arriva direttamente dal maggio del 2007 un'intervista totalmente inedita di Amy Winehouse, rimasta sepolta negli archivi del Sunday Times per 19 anni e riemersa solamente in questi giorni. All'epoca Amy aveva appena 23 anni, il suo capolavoro Back to Black stava scalando le classifiche mondiali e la giornalista del Sunday Times la incontrò in un hotel a Los Angeles. Ora, lungi dall'essere il ritratto di una ragazza tormentata, questa intervista ci restituisce la voce di una musicista profondamente fiera del proprio lavoro. Amy racconta che la sua più grande paura da ragazzina era quella di morire senza lasciare un segno nella vita, un'impronta nel mondo voleva lasciare. Però con quell'album sentiva di avercela fatta, proprio questo ha detto. Quindi quella frase, che è bruttissima, se muoio domani va bene così, detta da una 23enne, non era un triste presagio, era la massima espressione di serenità e di appagamento artistico di chi sapeva di aver dato tutto alla musica. Quindi una consapevolezza, lasciatemelo dire, precoce, pura e assolutamente straordinaria. C'è da dire che il segno Amy Winehouse lo ha lasciato, e lo ha lasciato proprio per sempre.

E che bel viaggio verso sera che ho fatto insieme a voi oggi, mercoledì 14 ottobre. Grazie mille a Roberta Sepe in regia. Un abbraccio fortissimo a Stefano Piccirillo che arriva con YouTube e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Io vi do appuntamento a domani a partire dalle 19 come sempre. E vi saluto con un History Kiss del 1985. Una chitarra che sembra proprio accarezzarti l'anima. Chris Ria dedicò questa poesia senza tempo alla sua prima figlia Josephine. Infatti si intitola proprio così il pezzo, Josephine. Da Rita, buona serata e Kiss Kiss a tutti!

0: Sono molto felice di ritrovare Josephine di Chris Rea, perché una volta quando ci si staccava dalla persona amata l'unico modo era scriverle una lettera. Quando si partiva si andava molto lontano. Non ci rendiamo conto di quanto possiamo essere fortunati oggi ad avere notizie costanti con la digitalizzazione. Lettera d'amore del 1985.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Ti mettevi lì a scrivere come se la persona fosse accanto. Capolavoro di Chris Rea, che venne subito etichettato in Italia più di 40 anni fa come il Fred Buongusto italiano, con questa voce molto profonda, con questa vena romantica, con questa vibe, si direbbe oggi. Molto molto love love. Pronti per amare la musica, giocare con la stessa, sbloccare i vostri ricordi, tutta la comitiva che si riunisce la sera. Con io, tu e Kiss Kiss, ben trovati da parte di Stefano Piccirillo, insieme fino alla mezzanotte. Ho chiesto all'intelligenza artificiale perché Fabri Fibra è sempre incazzato. Avrà le sue ragioni, però è un fenomeno. Qui con i pinguini tattici nucleari.

Cosa succede il mercoledì sera nella comitiva nella prima parte di O2 e Kiss Kiss? Un po' di rock dannata che sblocca non solo ricordi ma anche le seratone indimenticabili da raccontare solo tra donne o solo tra uomini. Almeno una volta si usava così il fuoco come metafora, cioè l'idea originaria di Come On Baby, Light My Fire nacque quando Jim Morrison invitò i membri della band, i Doors, a scrivere canzoni ispirate ai quattro elementi. Fu il chitarrista Robbie a scegliere il fuoco. Nel testo il fuoco rappresenta il desiderio ardente, la passione d'amore, ma anche il rischio, l'impulso vitale e la trasformazione, l'eccitazione sessuale, il mix di droghe che purtroppo avvolgeva tutta la band e in particolare il troppo psichedelico Jim Morrison. Ci sono anche riferimenti alla morte e all'urgenza, perché il leader dei Doors scrisse la seconda strofa inserendo immagini forti come quella della pira funebre. Our love become a funeral pyre, cioè suggerendo che il tempo per esitare era finito e che la passione doveva essere vissuta con totalità, in quel caso decisamente estrema. Questa è la storia del 1967 di Light My Fire.

0: Mai sentito che viaggio abbiamo iniziato questa sera con Come On Baby Light My Fire, e in questo assolo di tastiere avete ascoltato tutta la psichedelia e la ribellione dei Doors contro tutti i moralismi, oppure i falsi moralisti, che dell'epoca facevano del Vietnam soprattutto una propaganda elettorale. Questa canzone ha varie versioni di interpretazione, tutte giuste tra l'altro: il sacro fuoco e la passione, ma anche quella illegale delle droghe, piuttosto che la guerra in Vietnam e poi fare la rivoluzione anche a suon di Come On Baby Light My Fire. Ci ritroviamo, come ti va lì fuori, che succede?
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Mamma mia, erano mesi che non tornavo a casa a quest'ora insieme a te, Stefano.
0: Grazie.
1: Che emozione però.
0: Emozione la mia, anche perché noi siamo un po' gli amanti degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, che talvolta si ritrovano la sera insieme alla comitiva fissa e gli ascoltatori più affezionati. C'è anche l'effetto Come On Baby Light My Fire.
2: Grande Stefano, che pezzone che avete messo stasera. Light My Fire, wow.
0: Bella, vero?
2: Grandi.
0: Grazie a te. Grazie a te, anche perché arriveranno un sacco di sorprese, e la prossima che scatta tra qualche istante. Perché tu pensi, ma nel mercoledì rock, nella prima parte di O2 e Kiss Kiss, cosa ci infili dentro? Ci infili Pensiero dei Pooh. Attenzione, originale del 1971. Molti pensavano alla storia di un tradimento, di un amore non corrisposto tra marito e moglie. In realtà il tema del carcere e dell'innocenza era predominante, perché il protagonista si professava totalmente estraneo ai fatti per cui si trovava in prigione. Infatti nel testo lo ribadisce chiaramente: quella notte giù in città non c'ero, non restare chiuso qui pensiero. Cosa accadde con la reunion insieme al mitico Riccardo Fogli? Che i Pooh andarono a fare una versione di Pensiero, chiamiamola remix, ma remix rock, molto più attuale con i suoni. Esattamente 11 anni fa la nuova versione di un loro classico.

parte in macchina o a casa ascoltando Radio Kiss Kiss la sera dalle 21 alle 24, non te l'aspettavi davvero questa versione del 2015 rock, la riedizione di Pensiero con la riaggiunta di Riccardo Fogli. Tra l'altro l'idea è fantastica, quella di rifare in chiave rock dei pezzi classici della melodia della musica italiana. I Pooh sono sempre più on fire, anche perché stanno preparando Notte a Sorpresa, dall'omonima opera del 1979, con un live incredibile con tanti ospiti anche contemporanei. Canterà ad esempio anche Arisa. Siete su Radio Kiss Kiss. Chi ripesca l'aneddoto dei Doors come Riccardo da Catania con la frase incriminata "Girl, we could get much higher", in cui il termine higher faceva un chiaro riferimento allo stato di alterazione dovuto allo sballo da droghe, non il viaggio, così come presentata la frase all'Ed Sullivan Show, una sorta di fantastico qui in Italia, tanto per rendere l'idea, del lontano 1967, quando venne pubblicata appunto Light My Fire. I Pooh, i Doors, ci stiamo emozionando e anche con un pizzico di sorriso questa sera, con tanti ricordi che fanno parte della vostra stessa vita. Non solo il rock fatto con tante chitarre, con la classica line up della band rock and roll, ma il rock melodico, l'inserimento di tastiere, di archi, è una formazione fantastica che soprattutto nella prima metà degli anni 80 ha regalato a tutti noi delle canzoni indimenticabili. Poi il leader era il dandy, non di Romanzo Criminale, ma il dandy della musica per eccellenza, Brian Ferry e i suoi Roxy Music. Se poi hai visto di recente un film fantastico, Lost in Translation, ricorderai la scena in cui Bill Murray canta al karaoke questa per la bellissima Scarlett Johansson.

0: doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yuhu, calciolone!
2: Che
1: fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Kiss, kiss.
6: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende Cosenza
4: Oktoberfest Calabria.
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.

0: l'aspetto su coreve.it. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss Kiss. Che bella!

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

È vero, la mattina se ne fotte, se non ti muovi è alla fine un problemone che è raccontato in serenamente, comunque la luce del giorno ma anche le luci artificiali della sera hanno il loro fascino, noi ne sappiamo qualcosa all'interno di O2 e Kiss Kiss perché la sera festeggiamo i compleanni delle pop star e delle black star come

così come la sua partecipazione di qualche anno fa al mitico halftime del Super Bowl della NFL, qualcuno lo ricorderà, sui pattini a rotelle in un cielo aperto fatto di rap, di soul, di nuovo R&B. Poi questa canzone mi fa sempre sorridere perché la collego al film The Itch, lui sì che capisce le donne, quando il cliente di Will Smith ballava piuttosto impacciato Yeah in modo poco elegante rispetto alla donna da conquistare, che invece aveva davvero l'eleganza con le maiuscole. È una scena molto divertente di quel film, se volete riprendetela. Tanti ricordi da sbloccare, tornerà Un anno una canzone, e questa sera il tema di Un anno una canzone è legato all'anno in cui avete conquistato, è il caso di dirlo, il diploma. Ne parliamo meglio tra qualche istante.

Quando l'amico della comitiva ti racconta i vecchi tempi e tu dici: ma perché guardi sempre al passato? Guardiamo avanti, il passato e l'attualità nella stessa canzone. Chris the Surrendy con Good Old Days. Questa è Radio Kiss Kiss. Per un anno una canzone, il tema di questa sera di O2 e Kiss Kiss è l'esame di maturità. Qual è stato l'anno della maturità, quando hai preso il diploma sostanzialmente? 347 490 0042. Se vi va, ci scrivete oppure con un vocale ci incidete con la vostra bellissima voce l'anno del diploma e cosa ricordate di quell'anno. Ne avremo magari tanti a disposizione, ma con uno di voi poi faremo due chiacchiere. Quando tu pensavi: ho fatto la cosa più difficile del mondo, adesso è tutto in discesa, e dovevi vedere, hai visto magari negli anni successivi. A partire da questo momento, se volete, WhatsApp aperto in comitiva tra gli ascoltatori della sera. Quando avete conseguito la maturità? T'avessi preso prima, cantava Venditti. Ora canta J-Ax con il Cile.

Quell'estate lì, 11 anni fa, o Maria Salvador, te quiero mia morra, un amore per tanti fan sparsi in tutto il pianeta e magari anche altrove nell'infinito universo, perché Taylor Swift è la numero uno delle numero uno, e un'altra numero uno per lei è Paziente Zero, Passion Zero.

0: nuovo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona.

Qualche giorno fa ho visto un reel troppo bello su Instagram dove una ragazza si commuoveva per l'house melodica all'interno di un locale all'aperto ancora in qualche parte del mondo. Che bella quella scena, e ho subito idealizzato The Bowser con Lose Myself, ma è anche la serata della Champions League, ragazzi, qui perdiamo sempre. Anche il Como nel tardo pomeriggio ha perso 3-2, complice l'infortunio del senegalese Diao che aveva portato in vantaggio i lariani. Poi subentrato al suo posto Duvikas, che però ha segnato il gol del 3-2 per quanto riguarda il Como, che ha perso in quel di Rotterdam contro il Feyenoord. Ma è in campo la Roma, e sapete benissimo che Mourinho, quando torna a Roma, scatena sempre un fatto emozionale, quasi un derby per lui. Roma-Real Madrid, siamo alla fine del primo tempo, ancora un minuto di recupero, il punteggio è di 1-1, questo per quanto riguarda la Champions League, e abbiamo messo sotto proprio l'inno adatto. Speriamo che porti bene per le prossime partite, perché 3 su 4 hanno perso. La Roma in campo invece per l'ultima delle italiane in Champions per questo turno della League Phase, 1-1. Questa ce la portiamo fino al coro, così magari porta bene per le prossime volte. Potete urlare tranquillamente ora e speriamo per la prossima, che è importante, la voce di Anastasia.

le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Talento infinito settembre, mi devi promettere che quando la prossima donna della mia vita mi lascerà, io ti chiamo, perché solo tu sai raccontare bene la fine di una storia. Capiterà prima o poi, non lo so, io ho detto stop da qualche anno a questa parte, ma non sono affari che possono interessarvi, quindi passo alla musica. 1987, in realtà l'originale era di Ray Charles, di tantissimi anni prima, ricantata dal leone di Woodstock, uomo che abbiamo avuto la fortuna quando era in vita di incontrare e intervistarlo. Joe Cocker, Unchain My Heart.

Ma le coriste di Joe Cocker, Unchain My Heart. Liberami il cuore che possa essere senza catene, questo il senso, e quando dice set me free, lasciami libero davvero, perché sono incatenato a te, il senso di una canzone che ha fatto la storia anche come cover cantata dallo stesso Joe Cocker. Le 22, saluto i tifosi della Roma che si dividono tra l'ascolto di U2 e Kiss Kiss e la Champions League. Siamo all'intervallo 1-1, De Ron schierato dal primo minuto, l'ex atalantino segnato al 20esimo, inesorabile il pareggio di un certo Kylian Mbappé. Pronti per fare insieme io, tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Questa sera per un anno una canzone, il tuo diploma, la maturità raccontata quell'anno lì e tutto ciò che girava intorno alla tua vita, i tuoi stessi sentimenti, gli amici, se sono ancora quelli, se hai rinnovato il rapporto con quella classe lì. Facciamo un esempio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maurizio da Benevento.
1: Ciao Maurizio.
2: Io la maturità l'ho conseguita luglio 82, esattamente 7 giorni dopo aver vinto i mondiali in Spagna.
1: Fantastico.
2: Bellissimo, si bello. Studiava e si faceva le sfilate.
1: È vero.
2: E poi il lunedì successivo, il 19 di luglio, ho fatto la prova orale. E poi da lì siamo andati avanti con l'università e attualmente sono un ingegnere.
1: Complimenti davvero. Hai seguito quindi il titolo specifico del diploma per poi iscriverti all'università e fare ingegneria. E magari vi mettiamo proprio la canzone dell'anno che potete nominare quando avete conseguito il diploma. Lo scopriremo chiacchierando con un'ascoltatrice e un ascoltatore con il WhatsApp aperto 347 490 0042. 20 anni dal 2006, altro titolo mondiale per l'Italia del calcio rispetto all'82 nominato dal nostro ascoltatore. Era anche l'anno di John Legend con Save Room.

0: Sai che Karol G è l'artista più ascoltata in modo allegro da parte dei fan quando fanno le pulizie, perché purifica l'anima durante i lavori domestici. È stato realizzato un vero e proprio sondaggio verificato poi dai tanti meme e reel mentre si ascolta la sua musica, tipo Se antes te viera conocido e molto pulizie di casa, così per ricordare le cose romantiche del proprio passato. Qui con Manu Chao, gol della Roma, 2-1 su Real Madrid, ha segnato Malen qualche istante fa. Luca, buonasera, benvenuto, come stai?
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Per quale squadra tifi, Luca? Se sei tifoso. Per quale squadra tifi, Luca?
1: Ah, io sono tifoso del Milan, ma che per Natali milanesi, anche okay. Sono campano di famiglia.
0: Ti tocca domani, quindi l'Europa League.
1: Tocca domani. Sì,
0: tocca
1: sì.
0: Domani, se non sbaglio, giocate presto, 18:45, una cosa.
1: Sì, esatto.
0: 18:45, perfetto.
1: Troppi stranieri, però direi. Una squadra più italiana.
0: E tu, italiano doc, al telefono di Radio Kiss Kiss per ricordare un anno, una canzone, in particolare l'anno della maturità. Quando l'hai presa la maturità?
1: 1998, 6 luglio, dopo cosa la sconfitta ai mondiali di calcio.
0: Vedi, c'era un ascoltatore che ricordava la vittoria dell'82 quando si è diplomato lui.
1: Esatto.
0: Tu, il rigore di Di Biagio sulla traversa contro la Francia ai quarti di finale. Parlando invece di altre storie legate alla tua di maturità, che ricordi hai di quell'anno e di quel periodo in particolare?
1: Ma guarda, è un bel ricordo perché qualche mese prima ho conosciuto mia moglie, che sarebbe diventata poi mia moglie nel 2012, perché sono passati tanti anni di fidanzamento, no? Di allontananza e quant'altro. E poi mi ricordo di averlo fatto a Salerno, perché io in realtà mi sono diplomato a linguistico, ma ero a Battipaglia, sono sempre in provincia di Salerno, però eravamo in fuori sede, diciamo così.
0: Ok, ma vi siete conosciuti a scuola?
1: Sì, ci siamo conosciuti a scuola.
0: Stessa classe?
1: No, classi diverse, abbiamo qualche anno di differenza.
0: Chi ha cominciato prima a martellare nel senso buono l'altro?
1: Ma in realtà amicizia in comune.
0: Ah, ok. Dai,
1: il linguistico è sempre stata una scuola prettamente femminile, quindi diciamo noi eravamo sempre in superiorità, in inferiorità numerica.
0: Scusa. Vedi chi nasce fortunato. Io ho fatto l'istituto tecnico industriale dove c'erano due ragazze in tutto l'istituto, cioè
1: poverine.
0: No, fortunatamente si comportavano molto bene, anche perché proprio c'era quell'istinto protettivo, devo dire, che era una cosa bellissima a scuola, dove tu pensi, vabbè, ci sono due donne soltanto in un istituto tecnico specializzato per elettronica o informatica. Invece tutti noi eravamo davvero molto protettivi nei loro confronti, perché consapevoli che appunto potevano incontrare chissà quali insidie. Quindi devo dire una cosa bella, che potrebbe essere un tutorial parlando poi di cose attuali che sono estremamente sgradevoli, ma bisogna affrontare in qualche modo anche con la comunicazione. È un piacere parlare con te, Luca, te lo dico subito.
1: Ah, grazie.
0: 1998, per te e tua moglie probabilmente avete ballato una volta in discoteca una cosa fantastica firmata Stardust, ovvero Music Sounds Better With You. Adesso comincia ad ascoltarla, o forse già hai capito di cosa sto parlando sicuramente, e ve la dedico, che sia un ballo per la vita pieno d'amore. Va bene?
1: Grazie.
0: Grazie Luca, che schifo a te. Ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Chissà te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
11: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

Il pensiero fisso dell'ascoltatrice in macchina la sera su Radio Kiss Kiss, ma quando arriva in radio Cesare Cremonini mi piazzo là una settimana prima e gli strappo un abbraccio o un selfie, ve lo faremo sapere. Intanto ieri abbiamo svelato anche la tracklist con un po' di feat, con Salmo, con un sacco di... altrettanto importanti.

C'è un motivo per il quale iniziamo a sentire White Christmas nella versione del mitico Bing Crosby, che ci lasciava il 14 ottobre di 49 anni fa, nel 1977. Uomo artisticamente immenso, fu il primo cantante prestato al cinema prima di Elvis Presley e influenzò, oggi sarebbe denominato un creator musicale, perché influenzò personaggi come Frank Sinatra, come Perry Como, come Dean Martin, come John Lennon, come lo stesso Elvis Presley e anche Michael Bublé. Diciamo che il termine crooner nasce esattamente con lui, Bing Crosby. Questa è la sua cover famosissima di White Christmas, entrata nella storia della musica 49 senza di lui. Questa la comitiva che viaggia anche con gli Script. Torniamo al 2008 con Together We Cry.

La continua, eterna, quasi ricerca del marito con una voce pazzesca. Stiamo parlando di Ray, l'abbiamo conosciuta così, molto meglio, con Where is my husband. Intanto, se la Roma vince 3-1 con Real Madrid, il Paris Saint-Germain sta facendo un partitone sul campo del Manchester City, due squadre blasonatissime. Il Paris Saint-Germain è doppiamente campione in carica della Champions League e vince 4-1 allo stadio del City, dove c'è ultimo il cantante, il nostro beniamino per eccellenza, che sta guardando la partita da grande appassionato. Noi abbiamo un po' di sfide musicali, siete pronti? Perché tra poco facciamo un secondo, una canzone, ovvero canzone da indovinare con un solo secondo di ascolto. Poi ho la magliettina con me, i 50 di Radio Kiss Kiss, da festeggiare con Rispondi e Vinci a sorpresa entro la mezzanotte.

0: Lo sentite un po' teso, un po' nervoso, perché dice: ma se questo è amore è meglio lasciarci, scusa, a questo punto. La saggezza nel guardare il comportamento altrui oggi potrebbe essere un tutorial. Intanto vi faccio sentire la nuova canzone di San Giovanni, che è tornato sulla questione 2021, quando ancora andava a scuola, però andava Amici in televisione, è successo, arrivato all'improvviso, bisogno di prendersi una pausa per poi ritornare. Titolo nuovo per lui, ok, buonanotte.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare,

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
0: Kiss.

L'inno club di questo 2026 firmato Yücel con la voce di Ultra Anate. Il Real accorcia 3-2, in questo momento pareggia 3-3 all'Olimpico con Hendrik subentrato, così come subentrato Espi che aveva portato il Real 2-3, quindi Roma-Real Madrid nel giro di pochi minuti si trasforma al momento in un pareggio 3-3, ma la sfida qui è musicale. So che sei capace, mi indovini questa canzone, te ne faccio sentire un secondo. Attenzione, senza indicazioni. 347 490 0042, riapriamo il WhatsApp di Radio Kiss Kiss, titolo e interprete o interpreti. Eh sì, forse ce l'hai sulla punta della lingua. Non c'è due senza tre, hai bisogno di un altro mini ascolto. Di quale canzone stiamo parlando, di quali interpreti stiamo parlando? Ieri non ce l'avete fatta, eh? Ieri con E Penso a Te di Lucio Battisti siete andati molto vicini, perché comunque avete elencato delle canzoni mostruosamente belle come linea melodica vicine a E Penso a Te, però questa sera altra storia. A partire da questo momento riconoscimi la canzone ascoltandone solo un secondo. Ti ho dato tre possibilità, non una, due, ma addirittura tre. Ora invece gli American Outers.

0: te.
1: Come una pagina che rileggi continuamente di un libro che ti ha conquistato, e molto più di una canzone. Questa di Luciano Ligabue, Qualcosa per te. Real Madrid pazzesco, ha segnato 3 gol in 7 minuti, follia Roma che era avanti 3-1 sotto 4-3, minuti di recupero, e minuti di recupero anche per un secondo, una canzone. Questo è il secondo da indovinare, un po' di risposte sbagliate.
2: Mister Broken Wings.
1: Non ci siamo proprio.
3: Dai ragazzi, buonasera. Mia Martini ed Amedeo Minghi.
1: Ma
3: vattene
1: no,
3: amore.
1: Ma no, non è esatto.
4: Vattene amore di Amedeo Minghi.
1: Non da solo, non è esatto.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. La sigla è la canzone Vattene amore di Mietta e Amedeo.
1: Fantastico.
6: Vattene amore di Mietta e Amedeo Minghi.
1: La notai.
7: Ancora ti chiamerò. Rotto in amore.
1: Ma che meraviglia!

Ma ti rendi conto che dal 90 in poi e per una decade tra le coppie ci si chiamava proprio così grazie a questa canzone? Cioè, se il mio trottolino amoroso e non è una battuta. Shawn Mendes, e poi facciamo la storia.

Shawn Mendes, vi porto prima nel 1975 grazie al cantautore britannico Peter Frampton, che incise per il suo quarto album una canzone e forse neanche lui, un po' inconsapevole, era a conoscenza sarebbe diventata un classico del rock contemporaneo, Baby I Love Your Way, tanto che diventa nella versione dal vivo un vero e proprio inno generazionale. Viene ripresa più volte, tante cover, la più singolare, divertente e anche molto bella è quella in chiave reggae dei Big Mountain del 1994.

Versione da spiaggia di un classico del rock britannico, qui con i Big Mountain nel 1994 per ricantare Baby I Love You Way. Che serata di Champions League, la Roma rimontata dal Real, 7 minuti del terrore, davvero avanti 3-1 e poi il Real ha fatto 3 gol nel giro di 7 minuti e il gol decisivo, quello del 4-3 per la squadra di Mourinho, l'ha realizzato un ex della Roma e stiamo parlando di Rudiger. C'è un dato statistico per gli appassionati: in una sola serata di Champions League, in questo 14 ottobre, sono stati realizzati ben 46 gol e il record per la fase a gironi per una singola serata di Champions. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla e si riparte con le Cats.

La voce a sinistra del tuo impianto hi-fi era quella di Caparezza, che si vive di ricordi e fuori dal tunnel del divertimento l'intelligenza vuol dire anche grandissima ironia da parte sua. Che piacere ritrovare questa dal 2003 di Michele Salvemini, a.k.a. Caparezza. Quando vi diciamo come state alla radio, che diventa un cliché per un conduttore, noi siamo fuori dalla retorica in questo caso, perché vi chiedo davvero come è andata la giornata e qual è il vostro umore, e facciamo tre esempi musicali. Se sei un po' triste, malinconico, se la giornata è stata no, probabilmente sei di umore 1. Perché per noi di O2 e Kiss Kiss la sera il come stai all'ascoltatrice, all'ascoltatore è importante. Se sei di umore 1, scrivi 1 al 347-490-0042. Se invece la giornata è filata via, normale, senza eccessi di gioia, però molto tranquilla, magari il sorriso ti arriva con Jovanotti.

Se sei molto felice, cosa che ti auguriamo all'ascolto della sera di Radio Kiss Kiss, scrivi te al 347-490-0042. Altrimenti giornata no 1 o giornata così così ma tranquilla 2, secondo l'umore musicale che abbiamo espresso con tre tipi di canzoni. Un lento però molto triste e malinconico che parlava di separazione, One dei U2, piuttosto che una giornata tranquilla ma anche con un pizzico di sorriso tornando a casa anche tardi a quest'ora, raggio di sole, giovanotti, piuttosto che Happy, che è il super classico, direbbe Ernia, di Pharrell Williams. Attenti che vi faccio sentire adesso la cantante slovacca più famosa del momento, Adela con Ain't in LA.

Dite la verità, colleghi di radio di tutta Italia che seguite Io, Tu e Kiss Kiss, qualche volta mi fa molto piacere. Quando avete trovato in scaletta Adela, avete detto al programmatore musicale: ma è Adele, scemo. E invece no, abbiamo fatto la figuraccia, perché abbiamo scoperto invece questa nuova cantante slovacca, che peraltro ha fatto anche un altro pezzo molto carino intitolato Nicole Kidman, intitolato alla famosa attrice australiana. E intine lei è quella che abbiamo seguito negli ultimi minuti. Allora, l'umore dei nostri ascoltatori, che abbiamo messo in viaggio con varie canzoni, uno per One dei U2 che appartiene a Marco, ma anche a Nadia, che saluto e cerco di tirare su, ragazzi, evidentemente giornata storta. Eliana scrive 2, quindi molto Raggio di Sole di Lorenzo Giovanotti, umore 2. Stella invece ha avuto una giornata 3, mentre Alessio meno 2. Alessio, cos'è successo? Scrivici se vuoi anche il motivo. La super felice Checchina Francesca da Bitonto, che scrive un bel 3 in onore anche di una canzone che abbiamo suonato per seguire quel mood, ovvero Happy di Pharrell Williams, appunto umore 3. Così sappiamo come state, amici della comitiva. E poi chissà, posso chiamarvi, perché vi devo regalare una maglietta anche questa sera per i 50 di Radio Kiss Kiss, cioè la famosa Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. It's been...

0: Vinci.
1: Annalisa, madame, so di cosa avreste bisogno anche voi. Desiderereste la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che però destiniamo ai nostri ascoltatori che hanno mandato un WhatsApp dalle 21 in poi. Questa sera chiamiamo Marco. Dovrebbe rispondere alla mia domanda, qualora rispondesse: che radio ascolti? Radio Kiss Kiss a 50 anni. Squilla il cellulare di Marco. Chissà se risponde.
2: Pronto.
1: Marco, buonasera, scusa il disturbo, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss. Come stai?
2: Sì, Stefano, bene.
1: Bene, bene, bene. Dovresti rispondere ad una domandina. Allora,
2: sì.
1: Quale radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss da oltre 50 anni.
1: Va bene, oltre. Siamo oltre, come disse Claudio Baglioni, e pronto per ricevere la nostra t-shirt dei 50 anni, che immagino ti stia benissimo e la porterai con un sorriso stampato a 32 denti. Complimenti a te, ti auguro ogni bene.
2: Grazie.
1: E fai una bella serata insieme a noi. Chi schissa te, ciao Marco, grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: pretty boy.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: Sono molto felice perché quando regalo la t-shirt celebrativa, il dare è bellissimo. Voi ci date attenzione, noi ricambiamo in queste sere con i 50 anni di Radio Kiss Kiss, che festeggiamo pure grazie a 50 all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, che è il programma che state ascoltando. A proposito di Shakira, che abbiamo seguito per qualche minuto con Chantaya insieme a Maluma, ha fatto una dedica bellissima al suo ex fidanzato sul palco. Non Piqué, non lo perdonerà mai a Piqué, però il suo fidanzato decennale prima della storia con Piqué, ed è stato un gesto molto bello. Dai Shakira, ti stai allenando, basta con le revenge song, perdoniamo anche Piqué, non se ne parla più. Fondamentalmente andiamo nella storia e vi porto negli anni 80. Si parla tanto delle girl band, ultimamente ascoltiamo le Cat's Eye con Animal, abbiamo ascoltato per anni e le ascoltiamo con piacere, le Spice Girls con il girl power. Però il primo girl power a suon di rock più che pop era firmato dalle Bengals di Susanna Hoffs. In quel periodo, negli anni 80, si diceva Susanna Hoffs è l'amante di Prince di Minneapolis, perché Prince scrisse con lo pseudonimo di Christopher la loro canzone fondamentalmente più famosa, un po' l'inno al lunedì da stress, si chiama Manic Monday. Intanto la ascoltiamo e facciamo girare la roulette, che è un piacere, e tanto c'è lui che ci dice l'anno giusto.
1: 1985.

0: passione di Prince per le Bengals e in particolare per Susanna Hoffs. Qualcuno disse addirittura, lui scrisse questa Manning Monday per la formazione capitanata da Susanna, perché andò a letto con Susanna, insomma il primo gossip radiofonico del 1985. Siamo entrati in 50, qui liberamente potete dire ascolto Radio Kiss Kiss da 5 anni, 10 anni, 20 anni, scatta anche la gara per festeggiare i nostri 50 quando autenticamente ci seguite da un tot di tempo e potete comunicarcelo al 347 490 0042. Vi porto nella colonna sonora di un film, ancora una volta con James Bond protagonista, quella volta interpretato invece non dai classici ma da un Pierce Brosnan new entry per GoldenEye, quando lui disse a M, interpretata da Judi Dench, ma sono immagini in diretta, lei rispose sì, a differenza del governo americano preferiamo non ricevere le brutte notizie dalla CNN, e lui rispose ancora io la considero un dinosauro, un misogino e sessista, una reliquia della guerra fredda il cui puerile fascino sprecato nel mio caso ha invece colpito la giovane donna da me mandata a valutarla. Insomma, una storia molto complicata, la colonna sonora molto più semplice, anche con l'introduzione di un coro dei ragazzi della scuola dell'epoca che conosceva Tina Turner, che ingaggiò per cantare la bellissima GoldenEye. My name is Bond, James Bond.
1: 1995.

In questo caso non chiedi che canzone è, ma che film è, perché è proprio il tema dominante di GoldenEye, title track, firmata e cantata soprattutto da colei che ci manca tantissimo, Tina Turner. C'è tempo per una novità, ve la metto subito. Giovanotti, Samurai J, Le foglie di tè.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
2: Kiss Kiss. Ehi, hai visto questi prezzi?
3: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sombra ha provato a darci la buonanotte, ma noi ostinatamente resistiamo. Anzi, per i presenti all'ascolto, i turnisti di notte, quelli che sono in giro, quelli che ci ascoltano per piacere e dovere anche allo stesso tempo fino alla mezzanotte, cosa dice questo ascoltatore all'inizio?
2: Bellissime le musiche sempre di Bond.
1: Di Bond?
2: S-Bond. Agitato, non mescolato. Vabbè. Sento che schizza 5 anni, un abbraccio Rick.
1: Ciao Rick, resta con noi e cerchiamo di decifrare anche ciò che hai detto all'inizio di questo vocale, perché ritorna 50 per festeggiare i 50 appunto di Radio Kiss Kiss. Negli anni 70 gli attori che amavamo, alcuni li amiamo ancora, e sì, se li amiamo, come Al Pacino, come Sylvester Stallone, Peter Finch, Dustin Hoffman, Clint Eastwood, il nostro carissimo Kabir Bedi, sempre nei nostri cuori con Sandokan, e poi c'erano i duetti di una delle case discografiche più importanti del soul, della Motown Records. C'era Marvin Gaye che duettava con Tammy Terrell, c'erano Diana Ross e Lionel Richie. A un certo punto Elton John cercò di fare un duetto in stile Motown, pur non facendo parte di quel mondo. Ne venne fuori una canzone fantastica, Don't Go Breaking My Heart, con la partecipazione di Kiki Dee.
0: 1976.

0: quando gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss dissero per la prima volta è nata, perché del 1976 questa Don't Go Breaking My Heart, non un reparto pediatria ma uno studio radiofonico, e da lì cominciata una storia che è arrivata fino ad oggi, 50 con 50 da festeggiare Elton John, con la voce di Kiki Dee, stessa cantante che fu presa in prestito, pensate, molti anni dopo anche dai Take That per rifare un successo disco intitolato Relight My Fire. L'originale era di Dan Hartman. Quante storie, quanta gente della notte.
1: Noi ascoltiamo Radio Kiss Kiss da ormai 13 anni.
0: E magari il ragazzo ne avrà 20-25 al massimo, una voce troppo carina, troppo bella. Ragazzo mio, cresci e continua a farlo insieme a noi. Ti porto nel 16 di marzo, che è una data molto importante per Achille Lauro. Il titolo, infatti, si riferisce a una notte reale in cui il cantante scrisse una lettera ad una persona amata, e questa data divenne il simbolo indelebile di una rottura e un vuoto emotivo, ma anche la speranza allo stesso tempo di voltare pagina. I fan di Achille Lauro hanno questa canzone stampata in testa e nelle orecchie, non soltanto, scritta anche con Davide Petrella, con Tropico, con la produzione di Go Tribe, tutti elementi che hanno dato una nuova connotazione alla musica italiana. Questo pezzo è uno spettacolo. Ognuno di noi ha vissuto un 16 marzo. E lo riviviamo stasera direttamente dall'anno
2: 2020!

marzo del 2020, che lettera. Poi nel 2026 è arrivata Laura Pausini con lo stesso Achille Lauro e l'ha ricantata da Io Canto Duo. E sapete che Laura ha questa mania di ricantare un po' le canzoni che le piacciono particolarmente. Ultimamente con Raff ha rifatto Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, in una versione decisamente urlata e intensa. Grazie Roberta in regia. Viaggio incredibile, pieno di emozioni che avete regalato a me, ve ne sono grato. Domani ci ritroviamo alle 21 per Io, Tu e Kiss Kiss. Se ci salutiamo con i Talk Talk, Such a Shame 1984. Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: essendo Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. Let's go.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
3: Oktoberfest Calabria!
2: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

Stai ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss, kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Kiss Kiss.
4: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.